0: Di Claudio Monteverdi abbiamo ascoltato Vespro della Beata Vergine, 1610. Jill Gomez, Felicity Palmer, soprani. John Bowman, controtenore. Robert Tyr e Peter Langridge, tenori. John Shirley Quirk, baritono. Michael Rippon, basso. The Monteverdi Choir and Orchestra. Salisbury Cathedral Boys Choir. Philip Jones Brass Ensemble. David Monroe Recorder Ensemble, direttore John Elliott Gardiner.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Settembre Musica 1994. 16 settembre. Concerto in ricordo di Sandro Fuga, nato a Mogliano Veneto nel 1906. È morto a Torino nella primavera del 1994. Sandro Fuga, seconda sonata per pianoforte, moderato, grave, allegro vivo e preciso. Pianista Maria Clara Monetti.

Di Sandro Fuga abbiamo ascoltato la seconda sonata per pianoforte. Pianista Maria Clara Monetti. Torino, 22 ottobre 1996. Concerto inaugurale del primo concorso nazionale di musica da camera Sandro Fuga, con la partecipazione di Giovanni Miscizin, flauto, Angelica Buzzolan, mezzo soprano, Trio di Torino, Giacomo Fuga, pianoforte, Sergio Lamberto, violino, Dario De Stefano, violoncello, e con Marina Bertolo, altro violino, e Gustavo Fioravanti, viola. Sandro Fuga, sonatina per flauto e pianoforte, in modo pastorale, come una nennia, in modo scherzoso. Giovanni Miscizin, flauto. Giacomo Fuga, pianoforte.

di Sandro Fuga abbiamo ascoltato Sonatina per flauto e pianoforte, Giovanni Miscicin, flauto, Giacomo Fuga, pianoforte. Sandro Fuga, due ballate per mezzosoprano e pianoforte su versi di Ugo Betti. Ballata Le notti senza luna. Tutte le notti si sente chiamare. Buona gente, fatemi alloggiare. Sono un pellegrino, ma colto la sera. Sono sperso per la strada nera. Per voi crepita il fuoco dolcemente. Apritemi la porta, buona gente. Allora tutti nelle case fonde si fanno muti. Poi uno risponde. È sonata un'ora di notte. A casa la gente, i lupi alle grotte. Il rosario è finito, spenta è la brace. Ho perduto, vattene in pace. Così tutte le sere fo lamento presso le porte e pare il vento. E poi ridendo fuggo e mi perdo come un pipistrello nell'azzurro. Il fiume nero che dormiva allora si sveglia con un sussurro. Allora i pioppi bisbiglianti con la nebbia tessono i manti. Allora s'accendono per l'aria lucciole, stelle, finestre. Una tremante luminaria brilla per tutte le strade maestre. M'ardono gli occhi nella notte come gli occhi dei lupi nelle grotte. Nel buio, come un pipistrello pazzo, gioco, fuggo. E la notte è il mio palazzo. E poi, sul tetto e sul lontano, s'accende un occhio verde, strano. Qualche ragazza smemorata che intorno al pozzo ha fatto tardi, torna tremando alla fiammata, narra di certi occhi beffardi. Intorno, intorno al pozzo fondo, le foglie secche fanno a giro tondo. Son come scarpette di raso giallo, scarpette lievi di ballerine uscite dal pozzo per fare un ballo. Con un fruscio di sete rare, tutta la notte si sente ballare, tutta la notte per le fratte come stregate gemono le gatte. Intanto uno nelle case oscure s'arrampica e nessuno lo vede mai. Arruffa i sogni nel cuore delle creature, arruffa le trame su neri telai. Le fanciulle dagli occhi cupi guardano il buio e non possono dormire. Ascoltano i cani vaganti e i lupi disperati nel buio guaire. Tutte le notti si fanno più smorte sotto la pesante capigliatura. Sarà che un mostro varca la porta, piano piano varca le mura. E curvo beve da un cuore ogni notte un po' di sangue con le labbra ghiotte.

nell'ultima notte di carnevale una burla è stata fatta. Hanno vestito di nero un morto con una maschera scarlatta. Il morto faceva di no con la testa, ma tenendolo di qua e di là, l'hanno portato in una gran festa. E in una festa si è veduto un convitato sconosciuto. Sedeva con le mani sui ginocchi, ubriaco pareva. Due buchi neri aveva per occhi, ma la sua bocca rideva. Gli versarono un bicchiere, ma quel convitato non voleva bere. Nel mezzo del bicchiere trema un lume, bevi giù per le vene buie e torte, questo vino corre e canta forte. Ogni vena diventa un fiume, il cuore come un oscuro molino macina, gonfio di sangue e di vino. Ma quello sete non aveva, guardava il bicchiere splendente e rideva. Su, stanotte sa da bere, da cantare in allegria, donne belle come pantere ti daremo per compagnia. Hanno collane per guinzagli e sono bianche, son come svenate sotto i diademi e i fermagli. Ma quel convitato balli non voleva né bicchieri né canti, rideva. Se non vuoi ballare, se non vuoi bere, con una ghirlanda ti coroneremo e re della baldoria ti faremo. Questa sonata ti pare bizzarra? È il demonio che tocca la chitarra. Ognuno ride con la faccia smorta e il ballo del demonio se lo porta. Il morto ascoltava quella musica matta e gli buttarono un bicchiere sulla maschera scarlatta. Rideva e gli colava il vino bianco a stilla, come un pianto. All'alba, con una ghirlanda sulla testa, hanno trovato un morto in una festa. Angelica Buzzolan, mezzo soprano. Giacomo Fuga, pianoforte.

0: Di Sandro Fuga abbiamo ascoltato due ballate per mezzo soprano e pianoforte su versi di Ugo Betti. Le notti senza luna, canzone del morto mascherato. Angelica Buzzolan, mezzo soprano. Giacomo Fuga, pianoforte.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Sandro Fuga, quintetto per pianoforte, due violini, viola e violoncello, allegro energico, assai lento, assai mosso. Trio di Torino, Giacomo Fuga pianoforte, Sergio Lamberto violino, Dario De Stefano violoncello, Marina Bertolo altro violino, Gustavo Fioravanti viola.

Di Sandro Fuga abbiamo ascoltato il quintetto per pianoforte, due violini, viola e violoncello. Trio di Torino. Giacomo Fuga, pianoforte. Sergio Lamberto, violino. Dario De Stefano, violoncello. Marina Bertolo, altro violino. Gustavo Fioravanti, viola. Registrazione effettuata il 22 ottobre 1996 presso la Sala Grande del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino. Concerto inaugurale della prima edizione del concorso nazionale di musica da camera Sandro Fuga, con la partecipazione del mezzo soprano Angelica Buzzolan e del flautista Giovanni Mischitzin. Johann Friedrich Reichardt. Rondò in si bemolle maggiore per glassarmonica, quartetto d'archi e contrabbasso. Bruno Hoffmann, glassarmonica. Herbert Anrath e Walter Albers, violini. Ernst Nippes, viola. Hans Plumacher, violoncello. Gerd Nose, contrabbasso.

di Johann Friedrich Reichardt abbiamo ascoltato Rondò in Si bemolle maggiore per glassarmonica, quartetto d'archi e contrabbasso. Bruno Hoffmann, glassarmonica. Herbert Anrath e Walter Albers, violini. Ernst Nippes, viola. Hans Plumacher, violoncello. Gerd Nose, contrabbasso. Giampiero Reverberi, suite per armonica e archi, molto mosso, andantino mosso, allegro, adagio, allegro con brio. Solista Willy Burger, Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Walter Prost.

di Gian Piero Reverberi. Abbiamo ascoltato Suite per armonica e archi. Solista Willy Burger. Orchestra Filarmonica di Torino. Direttore Walter Prost. Registrazione del 14 dicembre 1997. Piotr Ilic Čajkovskij. Concerto numero 1 per pianoforte e orchestra in si bemolle minore opera 23. Allegro non troppo e molto maestoso, andantino semplice, allegro con fuoco. Solista John Browning, London Symphony Orchestra, direttore Seiji Ozawa.

0: di Piotr Ilyich Tchaikovsky. Abbiamo ascoltato il concerto numero 1 per pianoforte e orchestra in si bemolle minore opera 23. Solista John Browning. London Symphony Orchestra. Direttore Seiji Ozawa.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Wolfgang Amadeus Mozart. Concerto per violino e orchestra numero 5 in La maggiore K219. Allegro aperto. Adagio. Rondò. Tempo diminuetto. Solista Anne-Sophie Mutter. Orchestra Berlina Filarmonica. Direttore Herbert von Karajan.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart. Abbiamo ascoltato il concerto per violino e orchestra numero 5 in La maggiore K219. Solista Anne-Sophie Mutter. Orchestra Berlina Filarmonica. Direttore Herbert von Karajan. Abbiamo trasmesso Notte con ricco menù e varie portate.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondiaria SAI.

0: Nel ringraziarvi per l'ascolto, vi auguriamo un nuovo giorno sereno, perché col sereno si vede più lontano.
1: RNC in blu.
0: RNC, notte di classica. Haydn Brahms, un antico canto di Pellegrini, è stato inserito da Haydn come secondo movimento andante nel divertimento in si bemolle maggiore, Oboken II, numero 46, per quintetto di fiati. Ascolteremo il tema nella versione per quintetto di fiati con il quintetto di Stoccarda, per organo, con Richard Sherby, per chitarre, con l'ensemble chitarristico di Oakland. Infine, il tema ripreso da Brahms nelle sue variazioni Haydn, con l'Orchestra Filarmonica di Vienna, diretta da Carlo Maria Giulini.

Abbiamo ascoltato il corale di Sant'Antonio, tema ripreso da Haydn, eseguito da quintetto di fiati, dall'organo, dalle chitarre e infine la versione orchestrale di Brahms. RNC, note di classica. Sonata in Mi maggiore, opera 1, numero 15, attribuita a Georg Friedrich Händel, con numero d'opera Händel Werke Verzeichnis 373. Strumentisti della Stre Montis Regalis, Francesco D'Orazio, violino, Alessandro Palmeri, violoncello, Giorgio Tabacco, clavicembalo.

Abbiamo ascoltato la sonata in Mi maggiore, opera 1, numero 15, attribuita a Georg Friedrich Händel, con il numero d'opera Händelwerke Verzeichnis 373. Strumentisti della Stree Montis Regalis: Francesco D'Orazio, violino; Alessandro Palmeri, violoncello; Giorgio Tabacco, clavicembalo.

RNC, Notte di Classica. Ciprian Porumbescu, compositore romeno, nato nel 1853. Compì studi musicali in Romania e andò a perfezionarsi a Vienna, dove fu allievo di Anton Bruckner. In Romania fondò la Scuola Nazionale Romena. Fervente patriota, per la sua attività politica fu arrestato e condotto in carcere, dove morì di tubercolosi a 29 anni nel 1883. Il villaggio dove morì porta oggi il suo nome, Ciprian Porumbescu. È del 1880 la ballada opera 29 per violino e orchestra, che ascolteremo nella versione per violino e chitarra. Duo d'Anzio, Bogdan Svoristeanu, violino, Alessio Nebbiolo, chitarra.

di Ciprian Porumbescu abbiamo ascoltato la ballada opera 29 nella versione per violino e chitarra, duo d'Anzio, Bogdan Svoristeanu violino, Alessio Nebbiolo chitarra. Note di classica.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra è una canzone.
2: Il programma Ogni finestra una canzone comincia anche oggi con un cordiale saluto e un benvenuto da parte di Aldo. Un cordiale saluto e buon ascolto di queste che sono le canzoni e le musiche che ci portano a tanti e tanti anni fa. La sigla ci invita, la radio ci invita e so che molte ascoltatrici e ascoltatori amano e aspettano questo programma per le canzoni e la musica del tempo passato. Canzoni e musiche che ci ricordano quello che è stata la grandezza della musica italiana ed internazionale, non solamente del giorno d'oggi ma di tanti anni fa. E per far questo abbiamo anche le incisioni grammofoniche. Un ascoltatore da Cuneo, il signor Bruno, che saluto, ha chiesto di ascoltare dei brani orchestrali con voci di coro, eccetera. Ho pensato allora di aprire il programma di oggi con Puccini, da Madame Butterfly, il coro a bocca chiusa, eseguito però in forma di musica leggera da James Last e la sua orchestra. Il benvenuto ce la dà questa splendida orchestra e questo ottimo musicista.

Ho aperto il programma di oggi per far contento, spero, il signor Bruno da Cuneo, che voleva un brano. Sì, il coro era un po' di vocalizzo e un po' a bocca chiusa, per così richiedeva il brano che ho messo in onda. Infatti il titolo è Coro a bocca chiusa da Madame Butterfly di Giacomo Puccini. Abbiamo ascoltato James Last, la sua orchestra e il suo coro per questa canzone. Una ascoltatrice da Torino, che abita però nelle zone di Cuneo, ha richiesto la voce di Wanda Osiris. Wanda Osiris la possiamo ascoltare in una canzone di Ravasini, il titolo Un po' di luna.

Era un brano di Ravasini e la delicatissima voce di Wanda Osiris in questa interpretazione. L'abbiamo ascoltata, Wanda Osiris, in questo brano dal titolo Un po' di luna. Vi ricordo che qualche ascoltatore dice anche di mettere in onda con la parola anche di che radio stiamo trasmettendo. Siamo sintonizzati tutti quanti, non solamente sulle canzoni, sulla voglia di ascoltare musica del tempo passato e perché non anche incisione a 78 giri, siamo sintonizzati su radio RNC, R come Roma, N come Napoli, C come Como. La voce di Adolfo Ferrini per una incisione della Patè ci farà compagnia per il prossimo brano, una canzone di Spina, Lindi e Zuccoli. Canzone sincera, una canzone a tempo di tango. L'orchestra è diretta dal maestro Mignone e il cantante, come ho detto, è Adolfo Ferrini.

0: trovar la donna sentita sineggiarà.
1: Era la voce di Adolfo Ferrini per una incisione a 78 giri della Pathé. Adolfo Ferrini, una canzone che aveva per titolo Canzone Sincera. La direzione dell'orchestra era del maestro Mignone. Un ascoltatore vorrebbe la voce di Teddy Reno. Lo accontento anche con la trasmissione di oggi con Venticello de Roma.

profumato del sole d'amore. Se la sera l'Aventino te chiama, e rispondi d'Argianicolo in fiore.

La voce di Teddy Reno ha eseguito la canzone dal titolo Venticello de Roma. E dopo queste canzoni romantiche, qualche canzone è un po' più allegra. Vogliamo ascoltare una canzone forse con la voce di Nino Marra e accompagnamento di orchestra. Di Lazzaro e Cherubini hanno composto una canzone che è stata incisa per la Ultrafon da Nino Marra. Il titolo Elisabette, incisione quindi grammofonica.

Charleston. E nel paradiso di Hollywood un giorno andò laggiù Elisabetta, una grande star del cinema, divenne là per là Elisabetta. E la folla al

0: la faticata diede un rito la verità. Elisabetta, Elisabetta, sei regina dell'antichità.
1: Abbiamo ascoltato una canzone da Sid Transit, Gloria Mundi, così passa la gloria del mondo. Abbiamo ascoltato una incisione della Ultrafon, Elisabetta, una canzone interpretata da Nino Marra con accompagnamento di orchestra per la composizione di Lazzaro e Cherubini. La voce di Achille Togliani ci farà compagnia adesso in una canzone di Estrelle e Franchini. Possiamo mettere in onda la canzone che ha per titolo Cantano Cielo

Estelle e Fanchini sono stati i compositori di questa canzone che abbiamo ascoltato dalla voce di Achille Togliani, Fra cielo e mare. E fra cielo e mare vogliamo ascoltare la splendida voce di Tina Allori e in una canzone molto nota e famosa, il titolo Ma l'amore no.

abbiamo ascoltato, ma l'amore no. La voce che abbiamo messo in onda era quella di Tina Allori, una delle canzoni più famose e più note del repertorio del tempo passato. Ascoltiamo adesso la voce di Aldo Donà con orchestra diretta dal maestro Migliardi in una incisione del 1950, una canzone che ha per titolo Solo Jazz. D'Arena e Testoni hanno composto il brano che stiamo per mettere in onda, 1950, e quindi anche questa una incisione dal grammofono.

incisione dal 1950 e solo jazz con la voce di Aldo Donà. Il nostro programma prevede adesso nella scaletta una canzone composta da Di Celie e Testoni. Mario Consiglio con la sua orchestra accompagna per questo tempo moderato il cantante Crivel. Il titolo della canzone che vogliamo mettere in onda è una canzone allegra dal titolo Cara Giuseppina.

0: ha fatto abbastanza epoca la frase «Ci rivedremo alla stagione dei fiori» ed era inserita in questa canzone dal titolo «Cara Giuseppina». Dicelli e Testoni hanno composto questo tempo moderato. Il canto era affidato a Crivel, Mario Consiglio e la sua orchestra melodica. Incisione della Columbia come la prossima, e l'incisione della Columbia però non sarà una canzone, ma sarà una serenata, una scenetta tipica triestina da Angelo Cecchelin. Interpreti sono Angelo Cecchelin e Iole Silvani. Ascoltiamo questa incisione dal titolo La veglia al morto, La veglia al morto, e terminiamo anche se c'è di mezzo il morto con tanta allegria e morbin triestino.
1: Toni mio, cosa te l'hai fatta? La sarme cucci solo al mondo. Morire proprio oggi, chi in piazza della banda, i sfoghi artificiali.
2: Buongiorno comare, sono venuto a buttare l'acqua santa al povero Tonin.
1: Compare mio, che disgrazia.
2: Disgrazia, sì, ma per i osti.
1: È morto come un pulisin. Ieri sera, prima di morire, è megati da Drium Stival.
2: Sei stivaino che correva più, dunque.
1: E poi il megadito, le sue ultime volontà.
2: Lo ne dici, comare, cosa che ha detto, poveretto?
1: E il megaccia amavi, singa, il suo letto. E con quel poco di fianco che restava il gadito. Andare mengo tutti, e poi se porta.
2: Oh, povero Tonin, che Dio che brassi l'anima. Se volevamo così bene, in 25 anni che ieri amici, mai. Mai un piccolo contrasto, mai un piccolo fatto in là, sì, una volta sola, oh beh, per una piccola questione d'esago il mega sniacca un susin sotto l'occhio, ma del resto...
1: Mai niente, ieri sempre come do fratelli.
2: Un'altra volta poi il mega ciappacca regate che quasi mi schisse il cervello, ma del resto...
1: Gli era una buona creatura.
2: Un'altra volta poi il mega tiradrillo, la pignata piena di acqua boiente, causa quel pisigon. Che io dato a lei sotto le cotole, la si ricorda, no? Ma del resto...
1: Ma cosa la vuol? Egli era tanto generoso, benedetto, con me.
2: Generoso? Altro che, mai mi dimenticherò quella cortelata che il mio grano ai fianchi, dicendomi, piuttosto che darghela un altro, te la dago ti. Ciao! 8 mesi d'ospedale ho fatto.
1: E soprattutto nei stolierra. La si ricorda chi 4 anni che ha fatto in galera a Capodistria?
2: Ben.
1: In quei 4 anni
2: non la porta via neanche la chiave della cella, insomma dai, mai poco non portava via,
1: oh,
2: mai.
1: E che aveva un carattere, un fiettino nervosetto. Per esempio, prima di sposarmi, e che avrei pagato 100 lire per avere una ciocca di miei biondi capelli. E invece dopo sposato, se vedeva nel che venne la minestra e spaccava tutto.
2: Ma veramente comare, di cosa sei morto?
3: Di troppo bever, benedetto.
2: Troppo bever? Ma come troppo bever? Sennò che bastava mai, beveva tutto.
1: Ma la se pensi che per bever e che ha venduto perfino le careghe.
2: Vabbè. E va a vendere le careghe per tenere in piedi la famea. Insomma, dai, è quasi un ben che sei morto.
1: Ma me la faccio conto. Oh, Tonin mio.
2: Dai, comare, non ti faccio coraggio, non ti faccio, non la stagli il cigarro così forte, se no il morto si stufa, si dimiscia, si alza e poi vai al cimitero a piedi.
1: La sappi, compare, la bevi un gotto di vino alla salute del morto. Già, adesso occasioni le capita de raro.
2: Oh, comare, brava, così andiamo d'accordo. E poi una piccola cantadina.
1: Ma che pare che se possi? E cosa dirà il povero morto?
2: Non la restò che badar, e gli era sordo, poi gli era vivo, che Dio che brassi l'anima, figuriamoci adesso poco se è morto.
1: Allora, bevo un gotto anche mi, e stacca Tonin!

0: del poro morto.
1: Bravo, certamente, vengo.
2: La radio invita te.
3: La radio invita te.
4: La radio invita voi che ci ascoltate.
3: Vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
4: La speranza regaliamo. Per tutti la fortuna può bussare. Può capitare a te.
5: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
6: Aldo, che poi è l'ascoltatrice e ascoltatore, un cordialissimo saluto, come vi è dato il benvenuto, ci congediamo da voi. Ci congediamo, però vi ricordo che questa è la radio RNC, un programma che va in onda tutti i giorni, due volte al giorno, al mattino e poi in replica. Un cordiale saluto da parte nostra di tutti noi della radio, una risentirsi alle prossime puntate di tutti i giorni, con tante incisioni ancora a 78 giri, canzoni, musiche di tanti anni fa. Aldo vi saluta e vi dà appuntamento a domani.
7: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.
8: RNC Note di classica. Samuel Barber, primo movimento dal concerto per violino e orchestra, opera 14. Gil Shaham, violino, London Symphony Orchestra. Direttore André Previn.

di Samuel Barba. Abbiamo ascoltato il primo movimento dal concerto per violino e orchestra opera 14. Gil Shalom, violino, London Symphony Orchestra, direttore André Previn. RNC, note di classica. Antonin Dvorak, secondo movimento, dalla Sinfonia numero 9, in Mi minore, opera 95, dal Nuovo Mondo, versione per pianoforte a quattro mani. Pianisti Elena Bracco e Giacomo Platini.

0: di Antonín Dvořák abbiamo ascoltato il secondo movimento dalla Sinfonia numero 9 in Mi minore, opera 95, dal Nuovo Mondo, versione per pianoforte a quattro mani. Pianisti Elena Bracco e Giacomo Platini.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, notte di classica. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Giacomo Puccini, Tosca, Atto Terzo, E lucevan le stelle. Le voci parallele di Cavaradossi sono quelle di Giacomo Aragall, Mario Lanza e Mario Del Monaco.

Di Giacomo Puccini, dall'atto terzo di Tosca, abbiamo ascoltato E lucevan le stelle. Le voci parallele di Cavaradossi erano quelle di Giacomo Aragall, Mario Lanza e Mario Del Monaco. RNC, Notte di Classica. Voci parallele. Voci di aria di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Canzoni napoletane classiche. Santa Lucia lontana. Santa Lucia è un borgo storico di Napoli e corrisponde all'incirca al territorio della parrocchia santuario di Santa Lucia a Mare. Santa Lucia lontana è un brano composto nel 1919 da E. Amario, autore anche della leggenda del Piave. Partono e bastimento per terre assai lontane, cantano a bordo e son napoletane. È la canzone dedicata ai migranti italiani che partivano cercando fortuna, pieni di speranze e di nostalgia. Ascolteremo il brano, che è entrato nel repertorio di molti cantanti lirici, dalla voce di Giuseppe Di Stefano e Luciano Pavarotti.

0: di Ferdinand Hérold abbiamo ascoltato l'ouverture dall'opera Zampa, London Symphony Orchestra, direttore Richard Bonynge.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, notte di classica. Ruggero Leoncavallo. Mattinata. L'immagine splendente e vitalizzante dell'aurora che esalta il creato spinge il cantore a rivolgersi alla sua amata ancora dormiente per invitarla ad uscire, vestita di bianco, come immagine incarnata della luce e dell'amore. Per il secondo appuntamento con Mattinata ascolteremo in successione i tre tenori: Giuseppe Carreras, Placido Domingo e Luciano Pavarotti. E per finire, sorpresa, una cantatrice. E quale? Dame Joan Sutherland.

0: Di Ruggero Leoncavallo abbiamo ascoltato Mattinata. Le voci parallele erano quelle dei tre tenori Giuseppe Carreras, Placido Domingo e Luciano Pavarotti. In chiusura una voce femminile, quella di Dame Joan Sutherland.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Cicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Cicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Gesù è risorto, la vita è esplosa. Ora tocca a noi, insieme con Lui, portare avanti l'opera del Padre, far felici gli altri. Per questo va in onda Cominciò Così, rilettura degli Atti degli Apostoli di Padre Giovanni Giorgianni, il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: RNC, in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate di truppe americane in Europa da 4 a 3. La collocazione definitiva, fa sapere Washington, sarà determinata anche in funzione della capacità degli alleati stessi di contribuire con le proprie forze alla difesa dell'Europa. È sempre tesa la situazione in Iran dopo l'annuncio della rinuncia, nuovi raid da parte di Trump. Teheran minaccia, abbiamo il dito sul grilletto, ma il presidente americano rilancia: concluderemo presto il lavoro, non avranno il nucleare. In una nota la Farnesina chiede che sia garantita l'incolumità e la sicurezza dei 29 italiani fermati da Israele nell'ambito delle operazioni contro la flottiglia. Sparati proiettili di gomma contro le imbarcazioni, denunciano gli attivisti. Tra gli italiani fermati anche il deputato 5 Stelle Caro Tenuto. In corso la visita in Cina del presidente russo Putin, accolto dal presidente cinese Xi di fronte alla grande sala del popolo di Pechino per i colloqui bilaterali. Intanto il presidente di Taiwan avverte: il futuro dell'isola non può essere deciso da forze straniere. Verrà presentata lunedì la prima enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas, dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale.
1: L'intelligenza artificiale è una rivoluzione dall'impatto paragonabile per forza e vastità alla rivoluzione industriale che ispirò al predecessore Leone XIII a fine Ottocento, un caposaldo del magistero cattolico di tutti i tempi, l'enciclica Rerum Novarum, e oggi, spiegò Papa Prevost due giorni dopo l'elezione.
2: La Chiesa offre a tutti il suo patrimonio di dottrina sociale per rispondere a un'altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell'intelligenza artificiale, che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro.
1: 15 maggio 1891 è la data in calce al Rerum Novarum, stessa data quattro giorni fa della firma di Leone XIV alla sua prima enciclica Magnifica Humanitas, con tema portante preannunciato proprio l'intelligenza artificiale. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Esclusa l'aggravante di terrorismo per Salim El Kudri, il 31enne che sabato a Modena con la sua auto si è lanciato sui passanti, ferendo 8 persone, alcune in modo grave. Il GIP ha convalidato il fermo dell'uomo con le accuse di strage e lesioni gravissime. Intanto Forza Italia chiede la cittadinanza per gli egiziani che hanno aiutato a bloccare l'aggressore. Il governo verso la proroga del taglio delle accise sui carburanti, scadenza il 22 maggio, lo annuncia il ministro dell'economia Giorgetti, spiegando che nel Consiglio dei Ministri di venerdì saranno presi provvedimenti anche sull'autotrasporto. Chiusura di giornata negativa per la borsa di Tokyo, con il Nikkei che termina le contrattazioni perdendo l'1,34%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Grazie ai fondi dell'8 per 1000 riusciamo a realizzare uno dei sogni del nostro vescovo, quello di poter realizzare insieme alla comunità, alla zona pastorale di Viserba, un progetto di accoglienza per trasformare una casa dalla C minuscola, una casa fatta di mattoni, in una casa con la C maiuscola fatta di accoglienza e prossimità.
4: Una casa di comunità, un luogo di accoglienza per dare riparo e abitazione a famiglie in difficoltà, ma soprattutto un luogo dove creare relazioni, dove stringere legami e dare vita ad una comunità accogliente. Siamo a Viserba, periferia nord di Rimini, pochi chilometri dal mare. Qui Dario e Denia, volontari della zona pastorale, si sono subito attivati insieme a Mario Galasso, presidente di Caritas diocesana di Rimini, per ripristinare un casolare donato alla diocesi in modo che possa accogliere 4 nuclei familiari per il tempo necessario. Al piano di sopra si trovano gli spazi dedicati a ogni famiglia, al piano terra invece la cucina e gli spazi comuni dove incontrarsi e conoscersi.
5: Qui sta nascendo, penso, un sogno che si sta realizzando in qualche modo. È una struttura che nasce per rispondere a delle esigenze temporanee delle persone. L'obiettivo sarebbe dare una risposta abitativa collegata a delle emergenze, quindi una risposta abitativa temporanea, e contemporaneamente cercare di incontrare le persone che questa domanda in qualche modo ci rivolgono, e quindi creare delle opportunità per persone che hanno delle esigenze e contemporaneamente instaurare delle relazioni con chi verrà ad abitare questa struttura. L'idea di vivere insieme, di aiutarsi reciprocamente, sta alla base di questo progetto, e gli spazi all'interno sono funzionali a questo obiettivo.
6: qui è una zona in cui d'estate gli affitti, i residence colpiscono economicamente molto molto forte le nostre famiglie, allora chi non può trasferirsi all'interno e quindi pagando meno di affitto, canoni più bassi, oppure non vuole rientrare nella propria nazione, oppure non ha dei parenti che li ospitano, ecco, questo qui potrebbe servire per questo. Stiamo preparando la strada perché si realizzi un bel progetto di convivenza fra persone anche che non si conoscono, che però verranno seguite o dai volontari o anche da chi qua è in maniera più stabile e che un pochettino riuscirà ad essere in relazione con noi e in relazione quotidiana anche con le famiglie.
4: Safa, invece, vivrà al piano terra e sarà riferimento per le famiglie ospitate, una presenza costante e di aiuto.
7: Ora ci siamo impegnati qui, in questa casa, ci hanno dato questa possibilità che ringraziamo di cuore, perché dopo aver perso mio figlio eravamo rimasti senza casa perché il proprietario l'ha voluto per la sua figlia, e quindi ringraziamo loro che ci hanno dato una mano, e noi ci impegniamo di veramente con il cuore per tenere, per aspettare per gli ospiti, per creare un ambiente più familiare per quello che possiamo.
8: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
9: In blu, la radio con tante radio dentro.

RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

e a volte i forsutti si accasciano, dimenticano ogni lezione. Lo sai cosa intendo se dico che a tutto c'è una soluzione e tutte le luci si accendono, miliardi di pixel si infiammano, si muovono al ritmo di un battito, di un battito, di un battito. E sotto i miei piedi c'è un polso, e sulla mia testa c'è il cielo, e io vivo proprio nel mezzo, nella terra degli uomini, dove suona la musica e governa la tecnica, e mi piace la plastica.

che partono, ci lasciano senza istruzioni, a riprogrammare i semafori, in cerca di sante ragioni, e c'è sempre un gran sole a sorprenderci, nell'indifferenza degli arbitri, che stanno lì a leggere i monitor, con le facce impassibili. E sotto ai miei piedi c'è un baratro, e sulla mia testa c'ho gli angeli, e qui siamo proprio nel mezzo, nella terra degli uomini, dove suona la musica, l'amicizia si genera, dove tutto è possibile.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Chile. Dolfini, la tragedia degli italiani morti durante un'immersione alle Maldive, recuperati gli ultimi due corpi dei subacquei che risultavano ancora dispersi, sono quelli di Giorgia Sommacalla, 22enne figlia della professoressa Monica Monfalcone, un'altra delle cinque vittime, e quello di Muriel Obenino, biologa, marina e ricercatrice. Il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate di truppe americane in Europa da 4 a 3, la collocazione definitiva, fa sapere Washington, sarà determinata anche in funzione della capacità degli alleati stessi di contribuire con le proprie forze alla difesa dell'Europa. È sempre tesa la situazione in Iran dopo l'annuncio della rinuncia a nuovi raid da parte di Trump. Teheran minaccia, abbiamo il dritto sul grilletto, ma il presidente americano rilancia, concluderemo presto il lavoro, non avranno il nucleare. In una nota la Farnesina chiede che sia garantita l'incolumità e la sicurezza dei 29 italiani fermati da Israele nell'ambito delle operazioni contro la flottiglia, sparati proiettili di gomma contro le imbarcazioni, denunciano gli attivisti. Tra gli italiani fermati anche il deputato 5 Stelle Caro Tenuto. In Italia l'80% della popolazione non usa i trasporti pubblici, lo dice un rapporto di Greenpeace.
2: Secondo un rapporto di Greenpeace, nel nostro paese circa l'80% della popolazione non utilizza mai o quasi mai il trasporto pubblico. Dopo Cipro è il secondo dato più alto in Europa. A tenere lontani i nostri connazionali dai mezzi pubblici, l'accesso agli stessi percepito, fa sapere l'associazione ambientalista, come troppo difficile o addirittura insicuro, soprattutto da parte di donne e anziani. In base allo studio, nel 90% dei paesi europei analizzati, oltre la metà della popolazione non usa il trasporto pubblico regolarmente. Ad esclusione di Svizzera, Lussemburgo ed Estonia, in media oltre il 50% dei cittadini utilizza tram, bus e metropolitane meno di una volta al mese o mai. Per quanto riguarda il bel paese, in alcuni casi fino al 56% dei cittadini non dispone di alcun servizio nella propria zona di residenza, una situazione che, ha sottolineato Greenpeace, lascia fino al 19% della popolazione senza altra scelta se non quella di possedere un'auto, con conseguente aumento delle spese familiari e delle emissioni di gas serra. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Il governo verso la proroga del taglio delle accise sui carburanti, scadenza il 22 maggio, lo annuncia il ministro dell'economia Giorgetti, spiegando che nel Consiglio dei Ministri di venerdì saranno presi provvedimenti anche sull'autotrasporto. Avvio di giornata lievemente negativo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,03%, a quota 77 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Esclusa l'aggravante di terrorismo per Salim El Kudri, il 31enne che sabato a Modena con la sua auto si è lanciato sui passanti ferendo 8 persone, alcune in modo grave. Il GIP ha convalidato il fermo dell'uomo con le accuse di strage e lesioni gravissime. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: In Blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC in blu.
1: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
2: RNC 107.4.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
3: La tua radio.

eccoci di nuovo insieme anche quest'oggi. Buongiorno, buon mercoledì 20 maggio, insieme qui su RNC con me Federico Quello del Mattino fino a mezzogiorno. Anche quest'oggi le nostre consuete due ore in diretta con tanta musica sicuramente, ma anche tanti temi, tanti argomenti da affrontare nel corso di questa mattinata. Mercoledì 20 maggio 2026, le 10:13 minuti scattate in questo preciso istante sui 107.4 per Torino e provincia di RNC, ma anche 107.3 per Cuneo e provincia, e poi in diretta streaming sul sito rncweb.it. Allora, tra poco gli aggiornamenti, insomma che cosa succederà in questa seconda parte di settimana dal punto di vista meteo, con un occhio subito tra pochissimo al nostro territorio a livello regionale, ma poi anche la tendenza complessiva su tutto il nostro paese per i prossimi giorni. Poi ci occuperemo anche degli sconti sui carburanti verso la scadenza, lo sciopero dei tir che viene così aleggiato, senza aiuti, negozi vuoti e Italia nel caos. Vedremo insomma come stanno le cose al momento, e poi tanto altro appunto con le questioni internazionali, il Medio Oriente e l'Ucraina, ma non solo. E poi ci occuperemo anche del Giro d'Italia quest'oggi con un'altra vittoria tricolore, Filippo Ganna che stravince la tappa di ieri, numero 10 a cronometro, come si delinea la nuova classifica generale, e soprattutto gli occhi puntati sulla frazione di oggi, una tappa numero 11 dove porterà i corridori quest'oggi. Lo scopriremo insieme. 345 32 33 124 per tutti i vostri messaggi, e poi per l'email diretta @rncweb.it.

0: signor Necheo.
1: Attento, bambino, stai sbagliando l'accento. Mi chiamo signor Mele.

Allora, eccoci pronti, come preannunciato qualche istante fa, per occuparci della situazione e delle evoluzioni a livello meteo sul nostro territorio. Dal pomeriggio di ieri è iniziata, a conti fatti, la graduale espansione di questo anticiclone dal Mediterraneo centro-occidentale verso nord, più marcata a partire dalla giornata di domani. E allora, questa configurazione favorirà condizioni sempre più stabili e soleggiate sul Piemonte. Nel dettaglio, ieri pomeriggio c'è stato ancora il transito di qualche velatura spessa, ma nella giornata di oggi potranno verificarsi locali isolati rovesci sui rilievi, per lo più. Le temperature andranno ad aumentare nel corso della settimana, con valori massimi che da domani potranno raggiungere anche già i primi 29-30 gradi in alcune aree di pianura. Nel dettaglio, allora, quest'oggi, mercoledì 20 maggio, cielo poco nuvoloso con formazione di cumuli nelle ore centrali a ridosso dei rilievi, in particolare sui settori sudoccidentali e settentrionali. Possibili deboli rovesci a ridosso dei rilievi dalle ore centrali, venti deboli a tutte le quote da nord-ovest sulle Alpi con locali rinforzi, e da nord sull'Appennino variabili in pianura, locali condizioni di fön lungo le vallate settentrionali dal tardo pomeriggio. Per quanto riguarda le temperature, oggi ad Asti 9 gradi di minima con 27 di massima, a Cuneo 9 gradi la minima, 25 la massima, per Torino 11 gradi di minima, 27 gradi il valore massimo. E poi domani, giovedì 21 maggio, cielo sereno o poco nuvoloso per il transito di velature, venti deboli su tutti i settori, da nord in montagna con possibili residui rinforzi per fön nelle vallate settentrionali al mattino, variabili invece in pianura. Completiamo il quadro della giornata di domani con le temperature previste: ad Asti 12 gradi di minima, 28 la massima, per Cuneo 13 gradi la minima, 26 gradi di massima, e poi Torino con 14 gradi come minima e 30 gradi di massima.

Bossa Nostra, nuovo singolo di Gaia. Allora, prove d'estate, farà sempre più caldo, con punte anche di 32 gradi. L'anticiclone di origine africana che porta un assaggio d'estate sull'Italia verso la fine di maggio, con punte di 30-32 gradi ben prima dell'inizio ufficiale, anche dal punto di vista meteorologico, dell'inizio ufficiale

del sole, ci dice anche il meteo.it, ma le vere protagoniste di questi giorni saranno le temperature, con la progressiva impennata del caldo. Dai primi 27 gradi di Cagliari, giovedì saliremo ancora fino a percepire il primo vero salto termico. Al nord i termometri toccheranno diffusamente i 28 gradi, mentre al centro, come Grosseto e Roma, si sfioreranno i 29. Venerdì 22 maggio entreremo nel territorio prettamente estivo, in Sardegna si raggiungeranno i primi 31 gradi a Oristano, ma anche il centro-nord farà registrare valori canicolari con picchi di 30 gradi, ad esempio alla Spezia e Roma, ben 29 gradi diffusi dalla Valle d'Aosta fino alla Toscana, in territori come Grosseto ma anche Lucca. Sabato e domenica il caldo consoliderà la sua morsa, toccheremo i 32 gradi in Sardegna, mentre in moltissime città del centro-nord, tra cui Roma, Firenze, Grosseto, Lucca e pure Sondrio, si raggiungeranno ancora i 30 gradi. Nel resto del nostro paese le temperature galleggeranno diffusamente sui 28-29 gradi, almeno fino a domenica. In ogni caso, le temperature notturne resteranno su valori ancora piacevoli e freschi, garantendo quindi un buon riposo.

0: RNC. Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300.
1: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

Antonello Venditti con Unicam qui su RNC, sempre sui nostri 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, in diretta streaming sul nostro sito rncweb.it. Allora, c'è questo sconto, no, sui carburanti che si avvicina alla data di scadenza. Il governo è a caccia di fondi per estenderlo, secondo le stime che sono basate sulle risorse stanziate dal governo, cui è stato aggiunto il mancato incasso dell'IVA. Solo a maggio la misura è costata circa 400 milioni di euro, a cui si aggiungono i 900 milioni già spesi a marzo e aprile, quando lo sconto sulla benzina, poi ridotto, era anche un po' più generoso. Ora, il taglio in vigore fino a venerdì 22 maggio prevede una riduzione di prezzo di 24,4 centesimi per il gasolio e di 6,1 centesimi sulla benzina. In base ai prezzi comunicati dal Ministero delle Imprese, la benzina costa oggi 1,951 euro al litro in media, mentre il diesel si attesta a 1,978. Parliamo di prezzi in modalità self, sulla rete normale, non su quella autostradale, dove le tariffe logicamente sono sempre più alte. Rispetto ai prezzi di 10 giorni fa, la verde è aumentata di circa 2 centesimi al litro, mentre il gasolio ha fatto segnare meno 3,7 centesimi, con un risparmio di circa 2 euro per un pieno da 50 litri. Ora, i due carburanti viaggiano in direzioni opposte, senza sconto per i carburanti le cose cambierebbero e di molto. La verde arriverebbe a 2 euro e 12 al litro, il gasolio addirittura 2,222 euro al litro. L'impatto su un pieno da 50 litri rispetto ai prezzi attuali sarebbe di 3 euro per la benzina e 12 euro sul diesel. Il governo però ha già fatto sapere che intende intervenire, in attesa che arrivino notizie positive. Sempre sul discorso stretto di Hormuz, secondo Marco Snato, che è responsabile economico di Fratelli d'Italia, il taglio verrà sicuramente prorogato. Su questo punto non dovrebbero quindi esserci delle sorprese. Sul tavolo però c'è anche un'altra grana, quella dello sciopero nazionale previsto dal 25 al 29 di maggio, quindi la prossima settimana. Alla base della protesta, spiegano da UNATRAS, vi è soprattutto il rialzo dei prezzi del gasolio commerciale in un quadro internazionale segnato dalle tensioni in Medio Oriente e dalla volatilità dei mercati energetici. Il rialzo delle tariffe, denuncia l'associazione, sta mettendo a dura prova la tenuta delle aziende di trasporto. Una parte significativa delle imprese, si legge infatti in una nota di UNATRAS, opererebbe attualmente con margini compressi o anche peggio negativi. Una delle richieste della categoria per alleggerire i conti è il recupero del rimborso sulle accise del diesel. Venerdì è in programma un incontro tra l'esecutivo e quindi i sindacati di categoria. Il ministro dei trasporti Salvini ha detto che la maggioranza intende ravvivare un credito d'imposta e trovare alcune centinaia di milioni di euro per coprire i bilanci che altrimenti sono in perdita. Le aziende dell'autotrasporto, dicono da Confartigianato Trasporti Sicilia, continuano infatti a fare i conti con l'aumento dei costi di gestione, le difficoltà operative quotidiane, la mancanza di risposte strutturali e una crescente perdita di competitività. L'organizzazione plaude al tavolo aperto dal governo e chiede interventi chiari su temi centrali per il futuro delle imprese dell'autotrasporto, tra cui la tutela delle aziende, il contenimento dei costi di esercizio, la sicurezza stradale, la regolarità del mercato, il rispetto delle regole a garanzia della concorrenza leale.

Al mio paese Serena Brancale, Levante e Delia, qui su RNC. Allora, c'è il boom economico e finanziario della città di Milano che sta trasformando così in maniera indiretta, di riflesso diciamo, anche la città di Torino, che è ormai diventata la residenza di molti manager che lavorano nel capoluogo lombardo e che ogni giorno quindi fanno i pendolari da una città all'altra. Questo è quanto ci racconta Bloomberg in un lungo e interessante servizio, un'indagine a Milano. Stipendi alti, investimenti, finanza, moda e tecnologia stanno attirando ricchezza sicuramente, ma stanno anche facendo esplodere letteralmente i costi, no? Degli affitti, il costo della vita, e questo sta spingendo sempre più professionisti di alto livello anche a vivere altrove, soprattutto a Torino, e così a fare i pendolari ogni giorno. Ebbene, Bloomberg ha seguito in particolare la storia di giovani manager e professionisti che lavorano a Milano, per esempio nel settore del lusso o nella finanza, ma hanno scelto invece Torino come base per vivere perché gli affitti sono molto più bassi, la qualità della vita è percepita come migliore, la città è più vivibile, meno competitiva, e il treno ad alta velocità permette di arrivare a Milano in circa un'ora appena. Secondo Bloomberg, Milano sta vivendo una trasformazione simile a quella di altre grandi città a livello europeo che hanno attirato capitali globali, per esempio Londra, che poi ha visto parte della sua popolazione spostarsi verso Birmingham. A Milano quartieri come Porta Nuova e City Life hanno cambiato il volto alla città, ma parallelamente i canoni degli affitti sono schizzati alle stelle. Comprare casa è diventato difficile anche per redditi medio-alti e molte persone sentono che la città si stia allontanando da quelli che sono i residenti normali, magari da chi ci è cresciuto poi, no? C'è un paradosso evidente: Milano è oggi il motore economico italiano e attrae talenti anche internazionali, ma proprio per questo successo rischia di diventare sempre meno sostenibile per giovani, le famiglie, professionisti e lavoratori qualificati. Torino invece viene descritta come una sorta di valvola di sfogo più economica, elegante sicuramente, e sempre più scelta da chi vuole mantenere un lavoro milanese senza vivere dentro i costi milanesi. In sottofondo c'è anche un tema sociale più ampio. Secondo Bloomberg, la crescita della disuguaglianza urbana. Bloomberg collega il caso milanese a fenomeni già visti in altre città europee, dove l'arrivo di capitali e lavoratori ad alto reddito ha fatto crescere molto il valore immobiliare, mettendo sotto pressione il ceto medio.

0: RNC, a Cuneo e provincia, sui 107 e 300.
1: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

Via di Gioia con il nuovo brano, si intitola Baciamoci, ci porta in chiusura della nostra prima parte, una prima ora insieme in diretta qui su RNC. Tra pochissimo gli aggiornamenti con tutte le notizie a cura della nostra redazione nazionale di In Blu nel GR Flash delle 11, e noi ci ritroviamo subito dopo.

0: giorno da Pirachile Dolfini la tragedia degli italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Recuperati gli ultimi due corpi dei subacquei che risultavano ancora dispersi, sono quello di Giorgia Sommacalla, 22enne figlia della professoressa Monica Monfalcone, un'altra delle cinque vittime, quello di Muriel Obbedino, biologa marina e ricercatrice. Il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate di truppe americane in Europa da 4 a 3 e la collocazione definitiva, fa sapere Washington, sarà determinata anche in funzione della capacità degli alleati stessi di contribuire con le proprie forze alla difesa dell'Europa. Ed è sempre tesa la situazione in Iran dopo l'annuncio della rinuncia, nuovi raid da parte di Trump, Teheran minaccia, abbiamo il dito sul grilletto, ma il presidente americano rilancia: concluderemo presto il lavoro, non avranno il nucleare. In una nota la Farnesina chiede che sia garantita l'incolumità e la sicurezza dei 29 italiani fermati da Israele nell'ambito delle operazioni contro la flottiglia, sparati i proiettili di gomma contro le imbarcazioni, denunciano gli attivisti, tra gli italiani fermati anche il deputato 5 Stelle Carotenuto. La liturgia esprime la fede della Chiesa e al tempo stesso ne plasma l'identità ecclesiale. Papa Leone all'udienza generale ha iniziato la riflessione sulla Sacrosantum Concilium, il documento del Vaticano II dedicato proprio alla liturgia. Ascoltiamo il Pontefice.
1: Cristo stesso è il principio interiore del mistero della Chiesa, popolo santo di Dio, nato dal suo fianco trafitto sulla croce. Nella Santa Liturgia, con la potenza del suo Spirito, egli continua ad agire. Santifica e associa la Chiesa, sua sposa, alla sua offerta al Padre. Esercita il suo sacerdozio assolutamente unico. Lui che è presente nella parola proclamata, nei sacramenti, nei ministri che celebrano, nella comunità radunata e in sommo grado nell'Eucaristia.
0: Il governo verso la proroga del taglio delle accise sui carburanti in scadenza il 22 maggio lo annuncia il ministro dell'economia Giorgetti, spiegando che nel Consiglio dei Ministri di venerdì saranno presi anche provvedimenti sull'autotrasporto. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. Piazza Affari, FTSE MIB guadagna lo 0,34% a quota 76 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.
3: Ciao a tutti. Io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
2: RNC,
4: la tua radio,
5: la tua radio,
6: la tua radio.
2: RNC in blu.

Santana, 1999 l'anno di questa Sboot insieme a Rob Thomas, alle 11.08 in questo istante qui su RNC. Ripartiamo con la nostra seconda ora insieme, la seconda ora in diretta sulle nostre frequenze di RNC, come Federico quello del mattino fino a mezzogiorno in compagnia, 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e poi in diretta streaming sul sito rncweb.it. Tra poco le novità a livello internazionale con il Medio Oriente naturalmente, ma anche l'Ucraina, e poi ci occuperemo anche del Giro d'Italia con la frazione di ieri a cronometro vinta da Ganna, e poi anche lo sguardo sul percorso della frazione numero 11 in programma quest'oggi. Tutto questo fino a mezzogiorno. Vi ricordo il 345 3233124 per i vostri messaggi, per le email invece diretta @rncweb.it.

You and me, Biagio Antonacci su RNC. Allora, gli attacchi israeliani nel sud del Libano hanno causato la morte di 19 persone, secondo quanto riferito dal Ministero della Salute di Beirut, mentre Hezbollah ha segnalato scontri con le truppe israeliane nonostante la tregua. In questa guerra, un raid aereo israeliano sulla città di Deir Khanun al-Nahr, nel distretto di Tiro, ha provocato inizialmente 10 morti, tra cui 3 bambini e 3 donne, oltre a 3 feriti, ha dichiarato il ministero in un comunicato, definendolo un massacro. Ha inoltre affermato che una donna è tra le 9 vittime di altri attacchi nel sud del paese che hanno causato 29 feriti, tra cui 6 donne e un bambino. L'agenzia di stampa statale libanese National News Agency e i fotografi dell'AFP hanno anche riportato una serie di attacchi che hanno colpito diverse aree, sempre nel distretto di Tiro e nella provincia di Nabatieh, nel sud del paese. E ancora, riaprire Hormuz e porre fine alla guerra in Iran è l'allarme lanciato dal G7 riunito a Parigi, preoccupato per l'impatto del conflitto su un'economia globale già fiaccata e per le ricadute sulle catene di approvvigionamento di energia, alimenti e fertilizzanti. L'obiettivo è arrivare a un rapido ritorno alla libera e sicura circolazione attraverso lo stretto di Hormuz e a una soluzione duratura del conflitto. Intanto Trump, sulla spinta dei paesi del Golfo, sospende la ripresa delle ostilità e dà a Teheran un nuovo ultimatum di 2 o 3 giorni, concedendo altro tempo ai negoziati auspicati dal Qatar. Gli sforzi diplomatici del Pakistan richiedono più tempo. Nel frattempo l'Iran accusa gli Stati Uniti di cercare di insabbiare i propri crimini all'ONU. In un post pubblicato su X, la missione iraniana presso le Nazioni Unite sostiene che Washington stia diffondendo menzogne, false accuse e disinformazione contro l'Iran e il suo programma nucleare pacifico in seno proprio al Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Gli Stati Uniti, aggiunge Teheran, continuano a violare il diritto internazionale attraverso blocchi marittimi illegali e un sostegno incondizionato ai crimini e alle atrocità del regime israeliano nella regione. Di fatto il colpevole e il ladro ora si atteggiano a pubblico ministero e giudice, scrive Teheran, cercando di insabbiare i propri crimini. Questa l'accusa direttamente nella sede dell'ONU. Secondo il New York Times, infine, Israele e Stati Uniti avrebbero valutato Mahmoud Ahmadinejad come possibile leader dell'Iran qualora si fosse giunti a un regime change, un cambio di regime nel paese dopo l'ondata di attacchi che ha preso il via lo scorso 28 febbraio. Il quotidiano americano New York Times riferisce che un raid israeliano contro l'abitazione dell'ex presidente iraniano a Teheran aveva come obiettivo quello di liberarlo dagli arresti domiciliari. Ahmadinejad sarebbe rimasto ferito nell'attacco. Dopo il raid, aggiunge il New York Times, citando funzionari statunitensi e un collaboratore dell'ex presidente, Ahmadinejad si sarebbe disilluso rispetto al piano e da allora non sarebbe più apparso in pubblico. Quella di Ahmadinejad, secondo il New York Times, sarebbe stata una scelta sorprendente, in quanto l'ex presidente iraniano è noto per le sue posizioni intransigenti, anti-israeliane e anche anti-americane.

0: Yourself Up
1: con Charlie Puth. Allora, sono 3 i giorni di esercitazioni nucleari in collaborazione con la Bielorussia, mentre il presidente russo è in Cina. Pechino smentisce, l'avevamo detto ieri, no, questo articolo del Financial Times secondo cui Putin potrebbe pentirsi della guerra a Kiev. I ministri delle finanze del G7 riuniti a Parigi, impegno a mantenere pressione sulla Russia, promettono le forze armate lituane. Intanto hanno revocato l'allarme emesso proprio questa mattina dopo l'avvistamento di un drone in arrivo dalla Bielorussia. In seguito all'allerta, le principali autorità del paese erano scese nei rifugi antiaerei di Vilnius. Intanto da registrare le dichiarazioni di Xi Jinping durante il colloquio col suo omologo russo Putin. Il presidente cinese ha detto che ulteriori ostilità in Medio Oriente sono inopportune e sconsigliabili, chiedendo un cessate il fuoco globale. Lo ha riferito l'agenzia di stampa cinese Xinhua. Un cessate il fuoco globale di estrema urgenza, la ripresa delle ostilità è ancora più sconsigliabile, il mantenimento dei negoziati è particolarmente importante, ha detto Xi a Putin in visita a Pechino. Chissà se si riferiva anche alla guerra in Ucraina, non è esplicitato questo. L'Unione Europea valuta la possibilità di Angela Merkel o Mario Draghi come intermediari con il presidente russo Putin. Lo scrive il Financial Times. Cresce il consenso, scrive ancora il quotidiano economico, affinché l'Europa nomini un proprio rappresentante, mentre i colloqui sull'Ucraina guidati dagli Stati Uniti si bloccano. Il governo britannico nel frattempo ha allentato le rigide sanzioni sul petrolio russo raffinato in gasolio e carburante per aerei in paesi terzi a causa dell'aumento dei prezzi. La deroga entrerà in vigore quest'oggi e riflette le crescenti preoccupazioni relative all'approvvigionamento di alcuni carburanti a causa del blocco effettivo dello stretto di Hormuz, una via navigabile fondamentale dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Israele con l'Iran. Lo riporta la BBC. Sono state inoltre revocate alcune sanzioni sul trasporto di gas naturale liquefatto russo. Il governo ha affermato che le sanzioni complessive si sono inasprite, ma che sono necessarie ulteriori flessibilità. Una mossa simile da parte degli Stati Uniti è stata ampiamente criticata. I prezzi del carburante per aerei in Europa sono più che raddoppiati di fatto dall'inizio della guerra, ma ora sono circa la metà più alti, mentre i prezzi alla pompa nel Regno Unito continuano a salire. Diverse compagnie aeree che operano nel Regno Unito e in tutto il mondo hanno cancellato voli e aumentato i prezzi in risposta alle altissime tariffe del carburante per aerei. Per anni il Regno Unito ha guidato gli sforzi internazionali per esercitare pressioni economiche sulla Russia per la sua guerra in Ucraina. Come detto, questa mattina le forze armate lituane hanno diramato un allarme a tutti gli abitanti del paese in seguito all'avvistamento di un drone in volo nei pressi del confine tra la Lituania e la Bielorussia. In conseguenza dell'avvistamento è stata attivata un'attività di pattugliamento del confine aereo da parte delle forze della NATO di stanza nel paese. Cina e Russia sostengono la risoluzione del problema dell'Ucraina attraverso il dialogo e valutano positivamente la posizione imparziale di Pechino. Lo dicono Putin e Xi Jinping in una dichiarazione congiunta a conclusione dei colloqui nella capitale cinese. In Lituania questa allerta che è stata diramata per droni con la popolazione è stata esortata a rifugiarsi in luoghi sicuri a causa del rischio di attacco aereo. In precedenza era stato avvistato un drone nella vicina Bielorussia che si dirigeva proprio verso la Lituania. Notizia di una mezz'oretta fa, le forze armate hanno revocato l'allarme emesso questa mattina dopo l'avvistamento del drone in arrivo dalla Bielorussia. In seguito all'allerta, le principali autorità del paese erano proprio scese nei rifugi antiaerei di Vilnius.

Con Basta Poco qui su RNC, tra poco la nostra ultima parte, ci occuperemo di Giro d'Italia, quello che è accaduto ieri e cosa ci aspetta per l'appuntamento di oggi con la tappa numero 11. Tutto questo qui sui 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia e poi in diretta streaming sul sito rncweb.it. 345 32 33 124 per i vostri messaggi, per le email diretta @rncweb.it.

0: 7400, Cuneo e provincia, 107 e 300. Ascoltaci anche in internet, www.rncweb.it.
1: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

Click Boom di Rosvillain ci riporta insieme in diretta per affrontare anche il tema del giro, il Giro d'Italia, le 11.36 in questo istante qui su RNC, ieri la tappa numero 10 che segnava anche la ripartenza della corsa dopo la seconda giornata di riposo di questa edizione, l'ha fatto con la lunghissima cronometro da Viareggio a Massa, 42 km per specialisti puri che potevano ribaltare anche sulla carta la classifica generale dopo le prime schermaglie in salita tra Blockhaus e Corno alle Scale. Prima però c'era la questione vittoria parziale di tappa che è andata all'indiscutibile favorito numero uno della vigilia, cioè Filippo Ganna, che vola letteralmente in 45 minuti e 53 secondi, ottenuto con una media clamorosa di 54,9 km orari e ottiene così la sua ottava frazione nella corsa rosa. C'è poi l'altra gara, quella che riguardava i big della classifica generale, l'avvicendamento in maglia rosa tra Afonso Eulalio e Jonas Vingegaard, che non c'è per 27 secondi perché appunto Vingegaard delude le aspettative chiudendo a ben 3 minuti da Filippo Ganna. Brilla invece Timen Arensman secondo all'arrivo, ma recuperano anche Ben O'Connor ed Eric Guy West. Da segnalare la prestazione di Giulio Pellizzari che fa meglio di 13 secondi rispetto al compagno di squadra Jay Hindley, mentre perde tanto Felix Gall, che quindi va a confermare un po' le sue difficoltà nella specialità della corsa contro il tempo. Come si delinea quindi la classifica generale dopo la cronometro di ieri, con in maglia rosa sempre Afonso Eulalio, secondo posto per Jonas Vingegaard a 27 secondi di distacco, a 1 minuto e 57 secondi al terzo posto troviamo Timen Arensman, poi Felix Gall distaccato dalla maglia rosa di 2 minuti e 24 secondi, quinta posizione per Ben O'Connor con un distacco di 2 minuti e 48 secondi. Il primo degli italiani in top 10 al nono posto è proprio Giulio Pellizzari con un distacco di 3 minuti e 36 secondi.

Lady Gaga e Abracadabra qui su RNC alle 11.42. Ci occupiamo anche della tappa di oggi, la numero 11. Non mancano le insidie nella frazione in programma per questo mercoledì 20 maggio. Si riparte da Porcari e si arriva a Chiavari per un percorso da classiche del nord, che sorride quindi alle fughe e potrebbe creare qualche grattacapo anche agli uomini di classifica. Sembra che ci siano energie dopo la snervante cronometro di Viareggio ieri, che ha impresso il marchio di Filippo Ganna e quello di Jonas Vingegaard sul Giro 2026. Tappa abbastanza lunga, 195 chilometri, dal Paper District di Porcari fino a Chiavari. Frazione molto movimentata, specialmente nella seconda parte, inizio quasi pianeggiante ma piuttosto articolato tra Lucca e Camaiore, per poi percorrere la via Aurelia fino alla Spezia, dove la strada inizia a proporre le prime salite. Si scala il passo del termine di terza categoria al chilometro 115, poi subito a seguire il colle di Guaitarola di seconda categoria per 9,9 chilometri al 6,2% di media, con pendenze massime dell'11, e da qui si scende poi per circa 20 km fino a Sestri Levante, dove si scalano gli ultimi due muri di giornata: prima il colle dei Scioli e poi il Cogornio, prima del finale verso Chiavari. L'ultima salita dista 13 km dal traguardo, ultimo chilometro rettilineo perfettamente piatto, rettilineo finale di 400 metri su asfalto largo 8 metri. Dopo le fatiche quindi della cronometro, i big dovrebbero lasciare spazio a una fuga, mentre un arrivo in volata è precluso da queste salite, no, nel finale, che toglieranno di mezzo gli sprinter. Sarà dunque l'occasione per un tentativo da lontano. Si può citare qualche possibile protagonista della frazione numero 11 di oggi, come Thun Aerts, Giulio Ciccone, Alessandro Pinarello, Filippo Zana e ancora Mattia Bais, Florian Stork, Jonathan Narvaez, Wout Poels, Andres Leckensund, Diego Ulissi e Alberto Bettiol.

About and Gone di Nio qui su RNC. Questa è la canzone che oggi ci porta al termine del nostro appuntamento di metà settimana. Questo mercoledì 20 maggio ci ritroviamo domani mattina a partire dalle 10, sempre qui in diretta su RNC. Tra poco vi lascio con tutte le ultime novità, gli aggiornamenti, l'informazione formato flash con la nostra redazione nazionale di In Blu. Grazie a tutti voi per l'ascolto di oggi, buon proseguimento di giornata e a domani. Ciao ciao! Yeah, yeah, yeah.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pier Achille Dolfini. Il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate di truppe americane in Europa da 4 a 3. La collocazione definitiva, fa sapere Washington, sarà determinata anche in funzione della capacità degli alleati stessi di contribuire con le proprie forze alla difesa dell'Europa. È sempre tesa la situazione in Iran dopo l'annuncio della rinuncia, nuovi raid da parte di Trump, Teheran minaccia, abbiamo il dito sul grilletto, ma il presidente americano rilancia, concluderemo presto il lavoro, non avranno il nucleare. In una nota la Farnesina chiede che sia garantita l'incolumità e la sicurezza dei 29 italiani fermati da Israele nell'ambito delle operazioni contro la flottiglia, separati proiettili di gomma contro le imbarcazioni, denunciano gli attivisti. Tra gli italiani fermati anche il deputato 5 Stelle, Caro Tenuto. La tragedia degli italiani morti durante un'immersione alle Maldive, recuperati gli ultimi due corpi dei subacquei che risultavano ancora dispersi.
2: Dopo giorni di ricerca alle Maldive sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei subitaliani dispersi nella grotta di Alimatà, Giorgia Sumacal, 23 anni, e Muriel Oddenino, ricercatrice dell'Università di Genova. Il recupero è avvenuto all'alba nell'atollo di Vaavu. Un corpo è stato issato su una barca a poggio, l'altro è risalito lentamente, seguendo le tappe della decompressione. Ieri erano già stati riportati in superficie Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, mentre la salma di Gianluca Benedetti è rientrata in Italia nei giorni scorsi. I tre sub finlandesi impegnati nelle operazioni hanno consegnato alla polizia maldiviana le attrezzature recuperate nella grotta, ora al vaglio degli investigatori per ricostruire percorso, profondità e visibilità dell'immersione. La procura di Roma procede per omicidio colposo e disporrà le autopsie non appena le salme torneranno in Italia. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Il governo verso la proroga del taglio delle accise sui carburanti in scadenza il 22 maggio, lo annuncia il ministro dell'economia Giorgetti, spiegando che nel Consiglio dei Ministri in programma venerdì saranno presi provvedimenti anche sull'autotrasporto. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,41% a quota 76 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Vengono stimati da 2028 11 miliardi di costi annui in più per il trasporto su strada, lo dice un report di Confcommercio che guarda l'impatto anche dei sistemi ETS e ETS2. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: RMC, Acuneo e Provincia, sui 107 e 300.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra è una canzone.
2: Il programma Ogni finestra una canzone comincia anche oggi con un cordiale saluto e un benvenuto da parte di Aldo. Un cordiale saluto e buon ascolto di queste che sono le canzoni e le musiche che ci portano a tanti e tanti anni fa. La sigla ci invita, la radio ci invita e so che molte ascoltatrici e ascoltatori amano e aspettano questo programma per le canzoni e la musica del tempo passato. Canzoni e musiche che ci ricordano quello che è stata la grandezza della musica italiana ed internazionale, non solamente del giorno d'oggi ma di tanti anni fa. E per far questo abbiamo anche le incisioni grammofoniche. Un ascoltatore da Cuneo, il signor Bruno, che saluto, ha chiesto di ascoltare dei brani orchestrali con voci di coro, eccetera. Ho pensato allora di aprire il programma di oggi con Puccini, da Madame Butterfly, il coro a bocca chiusa, eseguito però in forma di musica leggera da James Last e la sua orchestra. Il benvenuto ce la dà questa splendida orchestra e questo ottimo musicista.

Ho aperto il programma di oggi per far contento, spero, il signor Bruno da Cuneo, che voleva un brano. E sì, il coro era un po' di vocalizzo e un po' a bocca chiusa, per così richiedeva il brano che ho messo in onda. Infatti il titolo è Coro a bocca chiusa da Madame Butterfly di Giacomo Puccini. Abbiamo ascoltato James Nass, la sua orchestra e il suo coro per questa canzone. Una ascoltatrice da Torino, che abita però nelle zone di Cuneo, ha richiesto la voce di Wanda Osiris. Wanda Osiris la possiamo ascoltare in una canzone di Ravasini, il titolo Un po' di luna.

Era un brano di Ravasini e la delicatissima voce di Wanda Osiris in questa interpretazione. L'abbiamo ascoltata, Wanda Osiris, in questo brano dal titolo Un po' di luna. Mi ricordo che qualche ascoltatore dice anche di mettere in onda quella parola anche di che radio stiamo trasmettendo. Siamo sintonizzati tutti quanti, non solamente sulle canzoni, sulla voglia di ascoltare musica del tempo passato e perché no anche incisione a 78 giri, siamo sintonizzati su radio RNC, R come Roma, N come Napoli, C come Como. La voce di Adolfo Ferrini per una incisione della Patè si farà compagnia per il prossimo brano, una canzone di Spina, Lindi e Zuccoli. Canzone sincera, una canzone a tempo di tango. L'orchestra è diretta dal maestro Mignone e il cantante, come ho detto, è Adolfo Ferrini.

0: parla donna sentite sineggiarà.
1: Era la voce di Adolfo Ferrini per una incisione a 78 giri della Pathé. Adolfo Ferrini, una canzone che aveva per titolo Canzone Sincera. La direzione dell'orchestra era del maestro Mignone. Un ascoltatore vorrebbe la voce di Teddy Reno. Lo accontento anche con la trasmissione di oggi con Venticello de Roma.

venticello de Roma, venticello profumato de sole d'amore, se la sera

La voce di Teddy Reno ha eseguito la canzone dal titolo Venticello de Roma. E dopo queste canzoni romantiche, qualche canzone è un po' più allegra. Vogliamo ascoltare una canzone forse con la voce di Nino Marra e accompagnamento di orchestra. Di Lazzaro e Cherubini hanno composto una canzone che è stata incisa per la Ultrafon da Nino Marra. Il titolo Elisabette, incisione quindi grammofonica.

fai suonare le bottiglie come San Pisciloco. Elisabette, Elisabette, la regina sei del Charleston. E nel paradiso di Hollywood un giorno andò laggiù Elisabette, una grande star del cinema divenne là per là Elisabette, e la folla al cinema

0: nel vederla faticata diede un rito la verità. Elisabetta, Elisabetta, sei regina dell'antichità.
1: Abbiamo ascoltato una canzone da Sit Transit, Gloria Mundi, Così passa la gloria del mondo. Abbiamo ascoltato una incisione della Ultrafon, Elisabetta, una canzone interpretata da Nino Marra con accompagnamento di orchestra per la composizione di Lazzaro e Cherubini. La voce di Achille Togliani ci farà compagnia adesso in una canzone di Estrelle e Franchini. Possiamo mettere in onda la canzone che ha per titolo Cantano Cielo

Estelle e Fanchini sono stati i compositori di questa canzone che abbiamo ascoltato dalla voce di Achille Togliani, Fra cielo e mare. E fra cielo e mare vogliamo ascoltare la splendida voce di Tina Allori in una canzone molto nota e famosa, il titolo Ma l'amore no.

abbiamo ascoltato, ma l'amore no. La voce che abbiamo messo in onda era quella di Tina Allori, una delle canzoni più famose e più note del repertorio del tempo passato. Ascoltiamo adesso la voce di Aldo Donà con orchestra diretta dal maestro Migliardi in una incisione del 1950, una canzone che ha per titolo Solo Jazz. D'Arena e Testoni hanno composto il brano che stiamo per mettere in onda, 1950, e quindi anche questa una incisione dal grammofono.

Incisione dal 1950 e solo jazz con la voce di Aldo Donà. Il nostro programma prevede adesso nella scaletta una canzone composta da Di Celli e Testoni. Mario Consiglio con la sua orchestra accompagna per questo tempo moderato il cantante Crivel. Il titolo della canzone che vogliamo mettere in onda è una canzone allegra dal titolo Cara Giuseppina.

0: ha fatto abbastanza epoca la frase "ci rivedremo alla stagione dei fiori" ed era inserita in questa canzone dal titolo "Cara Giuseppina". Di Celli e Testoni hanno composto questo tempo moderato. Il canto era affidato a Crivel, Mario Consiglio e la sua orchestra melodica. Incisione della Columbia come la prossima, e l'incisione della Columbia però non sarà una canzone, ma sarà una serenata, una scenetta tipica triestina da Angelo Cecchelin. Interpreti sono Angelo Cecchelin e Iole Silvani. Ascoltiamo questa incisione dal titolo "La veglia al morto", la veglia al morto, e terminiamo anche, se c'è di mezzo il morto, con tanta allegria e morbin triestino.
1: Toni mio, cosa te l'hai fatta? Lasciarmi così solo al mondo, morir proprio oggi che in piazza della banda i sfoghi artificiali.
2: Buongiorno comare, sono venuto a buttare l'acqua santa al povero Tonino.
1: Compare mio, che disgrazia.
2: Disgrazia, sì, ma per iosti.
1: È morto come un pulisin. Ieri sera, prima di morire, è megati la drium stival.
2: Sei stivaino che correva più, dunque.
1: E poi il megadito, le sue ultime volontà.
2: Lo ne dici, comare, cosa che ha detto, poveretto?
1: E il megaccia m'ha vicino il suo letto, e con quel poco di fianca che restava il gadito. Andare vengo tutti, e false forza.
2: Oh, povero Tonin, che Dio che bracci l'anima. Se volevamo così bene, in 25 anni che ieri m'amici, mai. Mai un piccolo contrasto, mai un piccolo fatto in là.
1: Sì, una volta sola, oh beh, per una piccola questione d'esavo il mega sniacca un susin sotto l'occhio, ma del resto... Mai niente, ieri sempre come do fratelli.
2: Un'altra volta poi il mega ciappacca regate che quasi mi schisse il cervello, ma del resto...
1: Gli era una buona creatura.
2: Un'altra volta poi il mega tiradrillo la pignata piena di acqua bollente, causa quel pisigon che gli ho dato a lei sotto le cotole, la si ricorda, no? Ma del resto...
1: Ma cosa la vuol? Egli era tanto generoso, benedetto, con lei.
2: Generoso? Altro che, mai mi dimenticherò quella cortelata che il mio grano ai fianchi, dicendomi, piuttosto che darle da un altro, te la dago ti. Ciao! 8 mesi d'ospedale ho fatto.
1: E soprattutto nei stolierra. La si ricorda che 4 anni che ha fatto in galera a Capodistria?
2: Ben.
1: In quei 4 anni
2: non la porta via neanche la chiave della cella, insomma dai, mai poco non portava via, mai.
1: E aveva un carattere un fiettino nervosetto, per esempio prima di sposarmi il gavaria pagato 100 lire per avere una ciocca di mi biondi capelli, e invece dopo sposato se vedeva nel che venne la minestra e spaccava tutto.
2: Ma veramente comare, di cosa sei morto?
3: Di troppo bever, benedetto.
2: Troppo bever? Ma come troppo bever? Sennò che bastava mai, beveva tutto.
1: Ma la se pensi che per bever e ha venduto perfino le careghe.
2: E aveva venduto le careghe per tenere in piedi la famea, insomma dai, è quasi un ben che sei morto.
1: Ma la fassi conto.
2: Dai, comare, non ti fassi coraggio, non ti fassi, non la staghi il cigarro così forte, se no il morto si stufa, si dimissa, si alza e poi vai al cimitero a piedi.
1: La sappi, compare, la bevi un gotto di vino alla salute del morto. Già, adesso occasioni le capita de raro.
2: Oh, comare, brava, così andiamo d'accordo. E poi una piccola cantadina.
1: Ma che pare che se possi? E cosa dirà il povero morto?
2: Non la restò che badar, e gli era sordo, poi gli era vivo, che Dio che brassi l'anima, figuriamo se adesso poco è morto.
1: Allora, bevo un gotto anche me, e stacca Tonin!

0: E viva il povero morto!
1: Bravo,
2: la radio invita a te,
3: la radio invita a te,
4: la radio invita a voi che ci ascoltate,
3: vecchi amici, amici d'oggi e di domani,
4: la speranza è regalia, per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
5: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Aldo che poggia la ascoltatrice e ascoltatore, un cordiale, cordialissimo saluto, come vi è dato il benvenuto, ci congediamo da voi. Ci congediamo però, vi ricordo che questa è la radio RNC, un programma che va in onda tutti i giorni, due volte al giorno, al mattino e poi in replica. Un cordiale saluto da parte nostra, di tutti noi della radio, una risentirsi alle prossime puntate di tutti i giorni, con le tante incisioni ancora a 78 giri, canzoni e musiche di tanti anni fa. Aldo vi saluta e vi dà appuntamento a domani.
6: In blu, la radio con tante radio dentro.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: La guerra finirà presto, sempre tesa la situazione in Iran dopo l'annuncio della rinuncia a nuovi raid da parte di Trump, ma il presidente americano rilancia: concluderemo presto il lavoro, non avranno il nucleare. La legge della giungla bilaterale a Pechino tra il presidente russo Putin e quello cinese Xi, che mette in guardia dal caos in cui potrebbe precipitare il mondo, patto energetico e commerciale tra i due paesi. La liturgia a plasma, la chiesa, Papa Leone nell'udienza del mercoledì apre il ciclo di catechesi sulla Sacrosantum Concilium, il documento del Vaticano II dedicato alla liturgia. I riti e la parola esprimono la fede della Chiesa. Recuperati tutti i corpi alle Maldive, portate in superficie anche le ultime due vittime della tragedia che ha visto cinque italiani morire durante un'immersione, sono Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino. Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Finiremo la guerra molto presto, l'Iran non avrà armi nucleari, lo dice il presidente americano Trump ai membri del Congresso ricevuti nel giardino della Casa Bianca. Franco Rossi.
2: Il presidente americano spiega di aver fermato un attacco previsto per lunedì grazie alla mediazione decisiva dei paesi del Golfo e alla luce di quelli che definisce sviluppi positivi al tavolo delle trattative. Ribadisce però che le truppe americane rimangono in stato di massima allerta e specifica che aspetterà 2 o 3 giorni per raggiungere un accordo con Teheran, pronto poi a riprendere gli attacchi. Non si fa attendere la replica delle guardie rivoluzionarie che minacciano di estendere la guerra oltre la regione qualora gli Stati Uniti attaccassero nuovamente. Intanto al G7 di Parigi, a quello di giugno parteciperà anche Trump, l'imperativo è quello di un rapido ritorno alla libera e sicura circolazione attraverso lo stretto di Hormuz e a una soluzione duratura della guerra. I timori del G7 riguardano l'impatto del conflitto su un'economia globale già indebolita, viste le ricadute sulle catene di approvvigionamento di energia, alimenti e fertilizzanti. Franco Rossi, linea allo studio.
1: In una nota la Farnesina chiede che sia garantita l'incolumità e la sicurezza dei 29 italiani fermati da Israele nell'ambito delle operazioni contro la flottiglia. Sparati proiettili di gomma contro le imbarcazioni, denunciano gli attivisti. Tra gli italiani fermati anche il deputato 5 Stelle Caro Tenuto. Il Pentagono annuncia il taglio delle brigate di truppe americane in Europa da 4 a 3. La collocazione definitiva, fa sapere Washington, sarà determinata anche in funzione della capacità degli alleati stessi di contribuire con le proprie forze alla difesa dell'Europa. Visita a Pechino del presidente russo Putin, la nostra relazione solida e incrollabile, ribadisce insieme al leader cinese Xi Jinping. Sul fronte energia ha rilanciato il progetto del gasdotto Power of Siberia 2. Andrea Domaschio.
3: Relazioni più solide e efficaci tra Cina e Russia per costruire il nuovo ordine mondiale multipolare in cui sia Pechino sia Mosca credono per il futuro del pianeta. Il messaggio emerge chiaro e forte dalle dichiarazioni ufficiali nella prima giornata di visita di Stato del presidente russo Putin a Pechino. Ore molto intense tra cerimonie pubbliche di benvenuto e riunioni ristrette in cui le delegazioni cinese e russa si sono confrontate e hanno già sottoscritto una ventina di importanti accordi commerciali, soprattutto in ambito di risorse energetiche e innovazione tecnologica. Sul versante diplomatico, il presidente cinese Xi Jinping e il suo omologo russo Putin hanno ribadito che le crisi iraniana e libanese vanno risolte col dialogo e il confronto e non con la forza delle armi. Stesso concetto per quello che i due leader amici hanno definito il problema ucraino, da risolvere con una trattativa in cui giochi un ruolo primario di mediatrice proprio la Cina. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Prosegue la visita in Italia del premier indiano Modi dopo l'incontro al Quirinale con il capo dello Stato Mattarella, Villa Panfili, il vertice con la premier Meloni. Il punto politico in diretta con Augusto Cantelmi, buongiorno.
4: Buongiorno Pier Achille, sì, partner strategico, speciale, ma con Modi anche un'amicizia storica e sincera, legami senza precedenti, così proprio in questo momento presidente il Consiglio Meloni nella conferenza stampa con il premier indiano Modi a Villa Panfili rimette in risalto quali siano i legami profondi e quelli che in futuro si possono ancora sviluppare. In ballo ci sarebbero accordi per circa 20 miliardi sul tavolo difesa, sicurezza, sicurezza e tecnologie strategiche, comune volontà di intensificare al massimo la collaborazione tra i due paesi. Così anche il Presidente della Repubblica Mattarella, che ha accolto al Quirinale il Premier indiano Modi in visita in Italia. Ieri sera Modi ha visitato il Colosseo insieme alla Presidente del Consiglio Meloni, con foto e immagini che ovviamente hanno fatto il giro non solo il nostro paese ma quello indiano. Ovviamente si discute anche di energia, tema centrale del dibattito politico, per dopo domani atteso nel Consiglio dei Ministri la proroga del taglio delle accise sui carburanti per rispondere al grido d'allarme soprattutto degli autotrasportatori. Una delegazione dovrebbe essere ricevuta a Palazzo Chigi e proprio da Palazzo Chigi ad Augusto Cantelmi la linea può tornare allo studio.
1: Grazie, prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,64%, a quota 75 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. La liturgia esprime la fede della Chiesa, al tempo stesso ne plasma l'identità ecclesiale. Papa Leone all'udienza generale ha iniziato la riflessione sulla Sacrosantum Concilium, il documento del Vaticano II dedicato proprio alla liturgia. Rita Salerno.
5: Sono molto lieto di dare il benvenuto a Sua Santità Aram I, Catholicos di Cilicia della Chiesa Apostolica Armena.
6: Prima della catechesi dell'udienza generale, che inaugura un nuovo ciclo dedicato alla Costituzione Sacrosantum Concilium, Papa Leone XIV si rivolge al Catholicos di Cilicia della Chiesa Apostolica Armena, in visita per la prima volta dal Pontefice. Un'importante occasione, sottolinea Prevost, per rafforzare i legami di unità già esistenti in vista della piena unità tra le nostre chiese. E con lui prega in inglese per chiedere pace in Libano e Medio Oriente, ancora una volta avviluppati nella violenza e nel conflitto. Soffermandosi poi sul primo documento del Concilio Vaticano II, il Papa fa presente che la liturgia tocca il cuore stesso del mistero di Cristo.
5: Il mistero in questione non designa una realtà oscura, ma il disegno salvifico di Dio.
6: Da Roma, Rita Salerno.
1: Paura ma nessun ferito per un crollo parziale nella Vela Rossa avvenuta la scorsa notte nel quartiere napoletano di Scampia, l'edificio dello scorso dicembre in fase di abbattimento. Caterina Dall'Oglio.
7: Tragedia sfiorata a Scampia. A quasi 2 anni dal crollo nella Vela Celeste in cui morirono 3 persone, questa volta è stata la Vela Rossa a cedere. L'edificio era disabitato e in via di demolizione da qualche mese. Nella notte è venuta giù parte dello stabile ancora in piedi. I detriti si sono abbattuti a pochi metri da un condominio limitrofo in via Gioberti. Fortissimo il boato. Gli abitanti della zona hanno pensato a un terremoto. Al momento non risulta alcun ferito. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, le forze dell'ordine e il personale del 118. Per motivi di sicurezza sono stati sgomberati alcuni edifici vicini, evacuate 47 famiglie. I vigili del fuoco stanno proseguendo le operazioni di messa in sicurezza dell'area con l'utilizzo di escavatori. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
1: La tragedia degli italiani morti durante un'immersione alle Maldive e recuperati gli ultimi 2 corpi dei subacquei che risultavano ancora dispersi. Monica Di Loreto.
8: Dopo giorni di ricerche alle Maldive sono stati recuperati gli ultimi 2 corpi dei subitaliani dispersi nella grotta di Alimatà. Giorgia Sumacal, 23 anni, e Muriel Oddenino, ricercatrice dell'Università di Genova. Il recupero è avvenuto all'alba nell'atollo di Vavu. Un corpo è stato issato su una barca a appoggio, l'altro è risalito lentamente, seguendo le tappe della decompressione. Ieri erano già stati riportati in superficie Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, mentre la salma di Gianluca Benedetti è rientrata in Italia nei giorni scorsi. I 3 sub finlandesi impegnati nelle operazioni hanno consegnato alla polizia maldiviana le attrezzature recuperate nella grotta, ora al vaglio degli investigatori per ricostruire percorso, profondità e visibilità dell'immersione. La procura di Roma procede per omicidio colposo e disporrà le autopsie non appena le salme torneranno in Italia. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Esclusa l'aggravante di terrorismo per Salim El Kudri, il 31enne che sabato a Modena con la sua auto si è lanciato sui passanti ferendo 8 persone, il dibattito si concentra sul trattamento della salute mentale. Sentiamo Fabio Sordini, segretario nazionale dell'Associazione Unitaria Psicologi Italiani.
9: In Europa viene speso circa l'11% della spesa sanitaria in ambito di salute mentale. In Italia siamo poco sopra il 3%, esattamente il 3,3%. Per cui dispiace dover parlare di salute mentale solo quando accadono questi fatti così drammatici, però purtroppo dobbiamo constatare che particolarmente nella zona di Modena c'era un sistema molto capillare e territoriale riguardo all'assistenza psicologica, ciò che invece in questi, diciamo, ultimi anni è stato via via ridimensionato.
10: Si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. La gioia dell'incontro. Raccontato da Serena Saporito, Icaro TV.
11: Ore 6:45. È una giornata grigia, uggiosa, ma la luce riesce a farsi spazio tra il grigio delle nuvole e a entrare dalle grandi vetrate a tutta altezza di questa villetta sul lungomare di Riccione. Dopo la preghiera nella cappellina, quando ci si siede ai lunghi tavoli nella sala da pranzo, il chiacchiericcio pian piano sale. Entro pochi minuti, ognuno della quindicina di ragazzi che sono qui prenderà lo zaino dalla camera dove ha dormito questa notte e andrà in una delle scuole superiori della provincia, per poi fare rientro all'ora di pranzo.
12: Qui al Punto Giovane abbiamo convivenze per tutti. Il primo percorso che noi facciamo è quello di aggregare ragazzi che non sono in parrocchia, quindi vengono dalle scuole, vengono da gruppi aggregati. Poi un altro percorso che ha il Punto Giovane è quello di formare gli animatori, e quindi per loro è data anche un'esperienza di convivenza, perché la convivenza è per noi il metodo educativo, il metodo di evangelizzazione, e crediamo fortemente che solo in un contesto di comunione, di condivisione, possa nascere qualcosa di particolare, ecco.
11: Don Franco Mastro Leonardo è un po' il padre di questa famiglia allargata che condivide le giornate in questa settimana al Punto Giovane, un'esperienza voluta dal 1998 dalla diocesi di Rimini e che dal 2006, grazie alle donazioni, ha costruito questa bellissima casa dal design moderno da mettere a disposizione dei ragazzi. Una casa su tre piani più un piano interrato con una sala giochi. Al rientro da scuola i ragazzi si fermano un po' qui, ma poi iniziano il servizio per la mensa.
13: Allora, allarghiamo un po' le cose. Anche due.
11: Due volontari cucinano, ma loro devono apparecchiare e poi dovranno pulire.
14: C'è qualcuno che fa un po' di resistenza, ma lo convinciamo tutti, anche perché sennò dopo non mangiano. Solitamente si vive in casa con i propri genitori, si ha quello che è già fatto e non bisogna, cioè questi ragazzi, adesso lo dico proprio, non è che facciano molta casa.
13: Non è.
14: No, però.
11: Pietro, che ammette di fare poco anche lui, ha 18 anni ed è uno degli educatori o animatori, come lui e Luca, l'altro dei grandi, amano definirsi. Di convivenze al Punto Giovane ne hanno fatte molte e il loro compito è fare un po' da guida ai più piccoli. Qui si fa tutto insieme e i tavoli il pomeriggio si riempiono di libri per i compiti. Il clima rimane sempre festoso.
12: Sono pochi giorni quelli della convivenza, ma sono un aumento di gioia. Cosa che cogliamo tutte le volte è un po' questa, cioè un cambiamento del cuore. Quando si sta insieme, quando si condivide, quando si danno delle regole, dei confini, dei ritmi, dei rituali, cioè tutto cresce.
15: Le nostre città senza paura, anche tu lo puoi cantare. Non temerai che non ci vuole poi tanto.
16: Questa casa è una casa di accoglienza, è una casa dove ti senti davvero a casa ed è un posto dove puoi essere te stesso, dove per me le cose sono più facili da fare.
17: La giornata si conclude nella piccola chiesa collegata alla casa, a lume di candela qui i ragazzi devono scrivere una lettera a qualcuno che si è preso cura di loro. Un pensiero su cui riflettere in questi giorni di indipendenza al punto giovane.
10: Si sente la chiesa delle persone.
18: RNC in blu.
19: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400. One ticket.

0: pulsante radio dentro. RNC in blu.
1: RNC Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale. Ora Italia e India sono più vicine più che mai. Così la Premier Meloni nelle dichiarazioni alla stampa insieme al primo ministro indiano Modi, oggi in visita a Roma, specificando che l'interscambio fra i due paesi salirà a 20 miliardi entro il 2029. In crescita la collaborazione nei settori di sicurezza e difesa, ha affermato il Premier indiano. Incontro in Cina tra il presidente russo Putin e quello cinese Xi Jinping a Pechino. In una dichiarazione al termine del vertice, Cina e Russia attaccano Trump, condannando gli attacchi all'Iran e il rapimento di Maduro. Si sottolinea come l'ordine internazionale sia pericolosamente vicino al ritorno della legge della giungla. Putin ribadisce che Mosca mantiene il proprio ruolo di fornitore di risorse energetiche. Alle Maldive recuperati gli ultimi due corpi dei subacquei italiani morti durante un'immersione sono quelli della ricercatrice Muriel Odenino e Giorgia Sommacale, la figlia della professoressa Montefalcone, il cui corpo è stato recuperato ieri. Recuperata nella grotta anche l'attrezzatura che i tre sub finlandesi hanno consegnato alla polizia maldiviana. Il materiale ora è al vaglio degli investigatori che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. La liturgia esprime la fede della Chiesa, al tempo stesso ne plasma l'identità ecclesiale, così Papa Leone nell'udienza di questa mattina.
2: Sono molto lieto di dare il benvenuto a Sua Santità Aram I, Catholicos di Cilicia della Chiesa Apostolica Armena.
3: Prima della catechesi dell'udienza generale, che inaugura un nuovo ciclo dedicato alla Costituzione Sacrosantum Concilium, Papa Leone XIV si rivolge al Catholicos di Cilicia della Chiesa Apostolica Armena, in visita per la prima volta dal Pontefice. Un'importante occasione, sottolinea Prevost, per rafforzare i legami di unità già esistenti in vista della piena unità tra le nostre chiese, e con lui prega in inglese per chiedere pace in Libano e Medio Oriente, ancora una volta avviluppati nella violenza e nel conflitto. Soffermandosi poi sul primo documento del Concilio Vaticano II, il Papa fa presente che la liturgia tocca il cuore stesso del mistero di Cristo.
2: Il mistero in questione non designa una realtà oscura, ma il disegno salvifico di Dio.
3: Da Roma, Rita Salerno.
1: Una condanna a 20 anni per tentato omicidio per Alessandro Chiani e l'altro imputato maggiorenne Ahmed Atia, condannato al termine del giudizio abbreviato a 10 mesi per omissione di soccorso. E la sentenza pronunciata dal giudice di Milano sul grave ferimento di Davide Cavallo, 22 anni, lo scorso 12 ottobre, dopo il pestaggio di 5 giovani fuori da una discoteca in zona Corso Como, una coltellata che gli ha provocato una lesione midollare permanente. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: RNC.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La Farnesina convocherà l'ambasciatore di Israele dopo le immagini del ministro della difesa dello Stato ebraico Ben Gvir che ride gli attivisti della flottiglia bendati, legati e chinati per terra. Le navi della missione verso Gaza sono state abbordate dalle forze israeliane e i partecipanti condotti al porto di Ashdod. Immagini contro la dignità della persona, dice il ministro degli esteri italiani. Bilaterale fra la Premier Meloni e il primo ministro indiano Modi oggi a Roma. Abbiamo elevato a partenariato strategico speciale il rapporto fra i due paesi. Aumenteremo l'interscambio a 20 miliardi in 3 anni, afferma Meloni in mattinata. Il primo ministro indiano è stato ricevuto da Mattarella. Incontro a Pechino fra il presidente russo Putin e quello cinese Xi Jinping. Al termine del vertice i due leader in una dichiarazione congiunta condannano gli attacchi all'Iran e il rapimento di Maduro e si sottolinea come l'ordine internazionale sia pericolosamente vicino al ritorno della legge della giungla. Putin ribadisce che Mosca mantiene il proprio ruolo di fornitore di risorse energetiche. Finiremo la guerra molto presto, dice invece Trump ai membri del Congresso.
1: Il presidente americano spiega di aver fermato un attacco previsto per lunedì grazie alla mediazione decisiva dei paesi del Golfo e alla luce di quelli che definisce sviluppi positivi al tavolo delle trattative. Ribadisce però che le truppe americane rimangono in stato di massima allerta e specifica che aspetterà 2 o 3 giorni per raggiungere un accordo con Teheran, pronto poi a riprendere gli attacchi. Non si fa attendere la replica delle guardie rivoluzionarie che minacciano di estendere la guerra oltre la regione qualora gli Stati Uniti attaccassero nuovamente. Intanto al G7 di Parigi, a quello di giugno parteciperà anche Trump, l'imperativo è quello di un rapido ritorno alla libera e sicura circolazione attraverso lo stretto di Hormuz e a una soluzione duratura della guerra. I timori del G7 riguardano l'impatto del conflitto su un'economia globale già indebolita, viste le ricadute sulle catene di approvvigionamento di energia, alimenti e fertilizzanti. Franco Rossi, linea allo studio.
0: Condannato a 20 anni di carcere Alessandro Chiani per tentato omicidio e rapina di 50 euro ai danni dello studente 22enne Davide Cavallo, rimasto gravemente ferito nell'aggressione dell'ottobre 2025 in Corso Como a Milano. Il coimputato Ahmed Atti, assolto per la rapina, è stato invece condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso ed è stato scarcerato. Prima delle condanne la vittima in aula ha abbracciato gli imputati. Una donna di 54 anni, biologa, è stata accoltellata all'addome da uno sconosciuto a Castel Gerundo, nell'Odigiano, nella serata di ieri. Secondo quanto ricostruito, la donna era in auto lungo la provinciale quando avrebbe visto un cane in difficoltà. Si è quindi fermata per verificare se avesse bisogno di aiuto. Qui sarebbe avvenuta l'aggressione. L'uomo avrebbe colpito con un coltello, poi ritrovato in un fossato e sarebbe fuggito nell'area e partita la caccia all'uomo. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC presenta
3: Al vostro servizio. Al vostro servizio. A cura di Giuseppe Caporaso.
4: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al vostro servizio. Oggi parliamo della frutta di stagione, ma anche delle primizie che ci sono sulla tavola degli italiani ormai, frutta molto richiesta, davvero molto colorata anche, e parleremo anche di questo aspetto. Lo faremo con il nostro ospite, con Lorenzo Bazzana, che ringrazio come sempre, responsabile ortofrutta, responsabile economico della Coldiretti. Allora, possiamo dire ai nostri radioascoltatori quali sono i prodotti di stagione, anche le primizie che ormai si alternano nei mercati?
5: Sì, beh, ormai stanno entrando in disponibilità quelli che sono appunto i prodotti tipici dell'estate, quindi abbiamo lo stacco delle prime ciliegie, sono arrivate le albicocche, ci sono le prime pesche nettarine e poi completano appunto questa offerta i meloni e le angurie, tenendo presente che il frutto in questo momento sicuramente più presente sono le fragole, che si stanno spostando appunto verso nord, completando quello che è la disponibilità del prodotto nazionale. Ovviamente dal punto di vista della stagionalità questi sono i primi stacchi e quindi sono varietà non in grande disponibilità, sono varietà che hanno anche caratteristiche particolari, ad esempio le prime ciliegie sono quelle più morbide come frutto, più andiamo avanti più arriveranno i duroni, quindi frutti comunque più croccanti, sicuramente molto più richiesti dal punto di vista di quelli che sono gli appassionati di questo frutto. Le stesse albicocche che arriveranno appunto varietà più zuccherine, e poi verso un certo periodo della stagione arriveranno anche le varietà rosse che hanno contraddistinto l'offerta negli ultimi anni.
4: Riusciamo a autoprodurci un po' tutti questa frutta, o dobbiamo importare, e in particolare che tipologie di importazione arrivano in nostro paese?
5: Ma noi siamo dei grandi esportatori, quindi la produzione italiana è sicuramente una produzione di livello, di qualità e anche abbondante. In questa fase della stagione troviamo sugli scaffali anche prodotti di importazione, perché come si diceva siamo all'inizio della stagione, e quindi ci sono paesi come il Marocco, come la Spagna, che hanno magari dei climi che riescono ad anticipare rispetto alla produzione nazionale, e quindi nei supermercati troviamo sugli scaffali questi prodotti. Non dobbiamo farci ingolosire, aspettiamo la produzione nazionale, perché questi frutti, tutti questi frutti hanno una caratteristica, soprattutto le ciliegie, soprattutto le albicocche, le pesche e le nettarine, ovvero sia più sono raccolte mature e più è la soddisfazione organolettica che noi possiamo avere. Troppo spesso, se devono viaggiare e fare tanti chilometri, vengono staccate prima, poi non c'è più l'evoluzione degli zuccheri, quindi comunque rimangono dei frutti maturi a metà e che non ci daranno quel gusto, quel sapore che può avere un frutto che invece è stato raccolto maturo dalla pianta, e questo noi in Italia lo possiamo fare.
4: Ecco, ci sono delle eccellenze italiane da questo punto di vista? Sicuramente sì, IGP, DOP.
5: Sì, abbiamo eccellenze sia nel campo delle ciliegie, anche nel campo delle fragole ad esempio, nel campo delle pesche e delle nettarine, anche i meloni e le angurie hanno appunto riconoscimenti DOP e IGP. Ricordiamo che la DOP e l'IGP hanno due elementi: un elemento è quello appunto del legame col territorio, che ovviamente è contraddistinto da quello che può essere l'origine del frutto, ovvero dove è stato coltivato, e poi hanno dietro un disciplinare che viene a definire chiaramente quali sono le modalità di coltivazione, e questo è interessante per il consumatore, perché andando sui siti dei consorzi possono vedere il disciplinare e capire e avere alcune informazioni in più rispetto ai frutti che stanno per acquistare.
4: Dicevo all'inizio della trasmissione, il colore la fa da padrone in questo periodo, nel periodo estivo, della frutta colorata, bella, che invoglia anche all'acquisto e a mangiarla. Ma e chi c'entra? È importante al momento dell'acquisto guardare il colore della frutta, e quali sono gli elementi per garantire un prodotto di qualità?
5: Beh, il colore è ovviamente è una caratteristica varietale, e all'interno della stessa varietà ci può anche dare indicazioni sullo stato di maturazione. Ad esempio le ciliegie, abbiamo ciliegie che rimangono rosse anche in piena maturazione, abbiamo ciliegie invece che devono diventare nere, per cui ci sono delle ciliegie, alcune varietà di ciliegie, che quando le acquistiamo rosse in effetti non sono ancora completamente mature e quindi sono magari un po' asprigne. Ci sono ciliegie che invece in piena maturazione sono rosse, oppure ce ne sono alcune che sono screziate, gialle e rosse. Ciliegie come le amarene, che sono un tipo particolare di ciliegie, una ciliegia più aspra, appunto più brusca, sono rosse in piena maturazione, anche se ci sono delle varietà che diventano più colorate. Stesso discorso può valere ad esempio per le albicocche. Quindi il colore è una caratteristica varietale, ma che va poi vista nell'ottica di un grado di maturazione più o meno avanzato del frutto.
4: Ecco, siamo in un periodo particolare dove soprattutto ci sono delle preoccupazioni nel mondo dell'agricoltura, da un lato per il gasolio, il cosiddetto gasolio agricolo, dall'altra parte per i fertilizzanti, che hanno dei prezzi sempre più alti a causa di questa situazione di estrema fragilità geopolitica. Tutto questo avrà delle ripercussioni sulla frutta, su questa tipologia di frutta, Balzana?
5: Ma noi innanzitutto in questo momento abbiamo delle ripercussioni che sono determinate dall'andamento climatico. Abbiamo visto che in giorni scorsi addirittura nevicato in montagna, ci sono state forti grandinate in alcune zone, forti precipitazioni in altre zone, tanto è vero che ad esempio in Puglia purtroppo le ciliegie di tipo Bigarrone, quindi queste varietà precoci, hanno avuto grossi danni proprio per le precipitazioni. Ricordiamo che la pioggia, se non c'è una copertura sopra le piante, può danneggiare appunto i frutti, perché li porta a spaccare, perché si rigonfiano di acqua e quindi poi si crepano, e dove si spaccano le ciliegie ci può essere appunto lo sviluppo di funghi. Quindi in questo momento le preoccupazioni maggiori sono quelle generate dall'andamento climatico, che in certi casi ha ridotto l'offerta. Ovviamente c'è il problema dell'aggravio dei costi di produzione, quindi sia il gasolio che i fertilizzanti sono cresciuti in maniera esorbitante, però questo evidentemente non è un elemento che il produttore può riuscire a controllare, nel senso che purtroppo il prezzo non è deciso dal produttore, ma il prezzo lo fa il mercato. Quindi avremo delle situazioni in evoluzione per i prezzi, ma è più probabile che sia una dipendenza di questi prezzi da quello che possono essere l'andamento dei trasporti o la frigoconservazione di questi frutti, piuttosto che la parte all'origine. La parte all'origine fa fatica a riuscire a farsi pagare questo aumento dei costi.
4: Comunque, se vogliamo risparmiare, andare dal produttore direttamente ci consente un minimo margine di risparmio, tenendo presente che non c'è la filiera che, insomma, per cui quel prodotto fa il giro e arriva fino al negozio sotto casa. Lì possiamo ottenere chiaramente un buon risparmio.
5: Possiamo ottenere due risultati. Un primo risultato è quello di avere un prezzo più contenuto, proprio perché i soggetti evidentemente sono di meno, ma poi soprattutto il giusto grado di maturazione, perché il frutto viene staccato quotidianamente e quindi noi possiamo avere il frutto maturato sulla pianta. Chi ha esperienza magari di una pianta nel giardino della propria casa o di un orto eccetera eccetera, sa benissimo che raccogliere il frutto al giusto grado di maturazione è determinante, e purtroppo le strategie di distribuzione moderna avvantaggiano il fatto che il frutto sia stabile, resista sullo scaffale, piuttosto che avere un frutto molto maturo che poi magari, se non si riesce a vendere giornalmente, deve essere eliminato dallo scaffale stesso. Quindi il fatto di andare direttamente dal produttore ha anche questo vantaggio competitivo enorme, che è assaggiare della frutta veramente matura e quindi veramente buona, oltre che ricca di quelle che sono le sue proprietà nutrizionali.
4: Ci fermiamo solo qualche istante e torneremo dopo il brano musicale con Lorenzo Bazzana, responsabile ortofrutta e responsabile economico della Coldiretti.

0: al vostro servizio.
1: Rientriamo in studio, siamo in compagnia, lo ringraziamo nuovamente, Lorenzo Bazzana, responsabile economico e ortofrutta della Coldiretti. Stiamo parlando della frutta di stagione e soprattutto delle primizie, della frutta estiva, dall'anguria al melone, dall'albicocca alla fragola fino alle pesche. Insomma, c'è tanta frutta in questo periodo davvero straordinaria. Le chiedo, Bazzana, innanzitutto i metodi di conservazione, che sono differenti in base a questi tipi di frutta che io ho citato qualche istante fa.
2: Sì, il metodo di conservazione è soprattutto per quello che riguarda le fragole, le ciliegie, le albicocche e le pesche, e il freddo, nel senso che devono essere tenuti in frigorifero. Ovviamente dipende dal grado di maturazione: se sono già mature, pronte per essere consumate, bisogna metterle in frigorifero. Se non sono ancora mature, le possiamo tenere sul portafrutta, però con un'avvertenza, che queste tipologie di frutti non aumentano la maturazione, quindi non aumenta il grado zuccherino, diventeranno più morbidi ma non maturano di più. Differente invece il discorso per quello che riguarda ad esempio il melone lasciato sul portafrutta avanza di maturazione e può appunto assumere un grado zuccherino e una consistenza migliore dal punto di vista del consumo, e lo possiamo mettere in frigorifero nel momento in cui lo vogliamo appunto preparare per il consumo, perché sappiamo che il melone, ma anche il soprattutto l'anguria, vengono utilizzati perché sono prodotti rinfrescanti e quindi solitamente vengono consumati, non dico freddi, ma comunque freschi.
1: Nell'ottica della diversificazione da parte dei produttori, molti tendono a trasformare tutti questi prodotti in prodotti, insomma, in vetro, in scatole, cioè soprattutto puntiamo sulle marmellate, sulle confetture. Ecco, siamo tranquilli come consumatori o ci stanno ancora dei buchi da questo punto di vista per quanto riguarda l'etichettatura dei prodotti di cui citavo prima?
2: Beh, la trasformazione consente di ottenere due risultati. Un primo risultato è la destagionalizzazione, quindi il fatto di poter consentire al consumatore di trovare questi frutti anche fuori dal loro periodo di disponibilità. Ad esempio una marmellata di albicocche, una confettura di albicocche assaggiata in pieno inverno evidentemente ci consente di sentire il gusto dell'albicocca anche in un periodo in cui le albicocche fresche non ci sono. Dal punto di vista dell'azienda è anche la possibilità di poter utilizzare frutti di piccole dimensioni che magari non verrebbero accettati dal mercato, magari non verrebbero acquistati perché magari sono piccoli ma sono buonissimi ugualmente. Dal punto di vista normativo noi stiamo cercando come Coldiretti di ottenere dall'Unione Europea, che ha ancora delle ritrosie, l'etichettatura trasparente anche per le confetture e le marmellate, ovvero sia che il consumatore sia informato in etichetta di dove sono stati coltivati questi frutti che vengono utilizzati per fare confetture e marmellate. Teniamo presente che non esiste ancora un obbligo, però ci sono aziende che volontariamente riportano dove sono stati coltivati questi frutti. Possiamo trovare sia grandi aziende magari al supermercato che lo fanno, ma ovviamente se andiamo direttamente dal produttore in azienda abbiamo appunto la sua marmellata, la sua confettura che è realizzata con la frutta che è stata da lui coltivata.
1: Ecco Bazzana, lei prima nella prima parte della trasmissione ha lanciato questa preoccupazione, questo timore dei cambiamenti climatici che incidono in maniera significativa anche sulla stagionalità, sui prodotti, ma anche soprattutto sull'attività delle imprese. Sarà sempre più così e soprattutto come devono attrezzarsi i produttori?
2: Ma probabilmente sarà sempre più così, perché vediamo che il trend è quello di un aumento della temperatura, ma non solo un aumento della temperatura, insieme con l'aumento della temperatura aumenta la probabilità di eventi climatici violenti, grandinate estese, grandine di grosse piezature, bombe d'acqua diffuse. Quindi contro queste situazioni ci si sta cercando di organizzare. Poi anche la siccità, ci si sta cercando di organizzare con reti antigrandine, utilizzando varietà più resistenti, scaglionando magari la stagionalità del prodotto in modo tale che varietà diverse vengano mature in periodi diversi, in modo tale da cercare di sfuggire a quelli che sono in periodi più problematici, e poi con gli invasi, che anche questa è una cosa assolutamente da portare avanti, che possono permetterci di conservare l'acqua quando ne viene giù troppa per poterlo utilizzare nei momenti di grande siccità che vediamo aumentano sempre di più.
1: Grazie davvero a Lorenzo Bazzana, responsabile economico e responsabile ortofrutta della Coldiretti. Chiudiamo qui questa puntata, non mi resta che ringraziare per la disponibilità della regia, al di là del vetro, Paolo Accorona, per quanto concerne invece l'organizzazione Fabio Cruciani, e per la produzione Donatella D'Amato. È tutto per questa puntata da parte di Giuseppe Caporaso, un caro saluto a tutti quanti voi all'ascolto e chiaramente l'augurio di una serena giornata a tutti quanti voi.

0: al vostro servizio.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC a Cuneo e provincia sui 107 e 300.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC.
1: RNC,
2: la tua radio,
3: la tua radio,
4: la tua radio,
0: la tua radio,
3: la tua radio.
5: Ti ho raccontato storie che ancora mi somigliano.

0: Gesù è risorto, la vita è esplosa. Ora tocca a noi, insieme con Lui, portare avanti l'opera del Padre, far felici gli altri. Per questo Va in Onda cominciò così, rilettura degli Atti degli Apostoli di Padre Giovanni Giorgianni, il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu. I can do this with my eyes closed.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La Farnesina convoca l'ambasciatore di Israele dopo le immagini del ministro della difesa dello Stato ebraico Ben Gvir, che ride gli attivisti della flottiglia bendati, legati e chinati per terra. Le navi della missione verso Gaza sono state abbordate dalle forze israeliane e i partecipanti condotti al porto di Ashdod. Israele ha tutto il diritto di impedire alle flottiglie provocatori di sostenitori del terrorismo di Hamas di entrare nelle nostre acque territoriali e raggiungere Gaza. Tuttavia, il modo con cui Ben Gvir ha trattato gli attivisti della flottiglia non è in linea con i valori e le norme di Israele. Così il premier israeliano Netanyahu in un comunicato. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale. Ora Italia ed India sono più vicine che mai, lo ha detto la premier Meloni nelle dichiarazioni congiunte alla stampa con il primo ministro indiano Narendra Modi oggi a Roma. Previsti scambi commerciali bilaterali da 20 miliardi di euro. La tragedia degli italiani morti durante un'immersione alle Maldive, recuperati oggi gli ultimi due corpi.
2: Dopo giorni di ricerche alle Maldive sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei subitaliani dispersi nella grotta di Alimatà. Giorgia Sumacal, 23 anni, e Muriello Denino, ricercatrice dell'Università di Genova. Il recupero è avvenuto all'alba nell'atollo di Vaavu. Un corpo è stato issato su una barca a poggio, l'altro è risalito lentamente, seguendo le tappe della decompressione. Ieri erano già stati riportati in superficie Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, mentre la salma di Gianluca Benedetti è rientrata in Italia nei giorni scorsi. I tre sub finlandesi impegnati nelle operazioni hanno consegnato alla polizia maldiviana le attrezzature recuperate nella grotta, ora al vaglio degli investigatori per ricostruire percorso, profondità e visibilità dell'immersione. La procura di Roma procede per omicidio colposo e disporrà le autopsie non appena le salme torneranno in Italia. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Custodia cautelare nell'istituto minorile di Firenze per un quindicenne immigrato dalla Tunisia, indagato per arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. La misura è stata presa dal GIP dopo che il ragazzo nell'ottobre del 2025 per lo stesso reato fu destinatario di una misura di collocamento in comunità poi revocata. Avrebbe ripreso ad interagire con account di affiliati all'ISIS. Profili, spiega la polizia, riconducibili all'estremismo islamista radicale ed era pronto ad agire. Condannato a 20 anni di carcere in rito abbreviato, Alessandro Chiani a processo per tentato omicidio e rapina da 50 euro ad anni di Davide Cavallo, studente milanese 22enne, rimasto gravemente ferito. Un brutale pestaggio che risale allo scorso ottobre in corso Como a Milano, fuori da una discoteca. Il 22enne riportò una lesione permanente. La vittima in aula prima della condanna ha abbracciato gli imputati. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: che non esiste niente.
1: RNC, a Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Convocato l'ambasciatore di Israele dopo le immagini del ministro della difesa dello Stato ebraico Ben Gvir, che ride gli attivisti della flottiglia bendati, legati e chinati per terra. Le navi della missione verso Gaza sono state abbordate dalle forze israeliane e i partecipanti condotti al porto di Ashdod. Israele ha il diritto di impedire alle flottiglie di entrare nelle nostre acque territoriali, tuttavia il modo con cui il ministro Ben Gvir ha trattato gli attivisti della flottiglia non è in linea con i valori e le norme di Israele. Così il premier Netanyahu in un comunicato. Il presidente americano Trump e il premier israeliano Netanyahu hanno avuto una prolungata telefonata nelle scorse ore, lo riporta l'emittente israeliana Channel 12. Intanto i Pasdaran avvertono Washington: in caso di nuovi attacchi estenderemo la guerra in Iran oltre la regione con colpi devastanti. E Teheran intanto consolida il controllo sullo stretto di Hormuz con posti di blocco e tariffe per il passaggio sicuro delle navi. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale. Italia e India sono più vicine che mai, lo ha detto la premier Meloni nelle dichiarazioni congiunte alla stampa con il primo ministro dell'India Modi, oggi in visita a Roma. Previsti scambi commerciali bilaterali da 20 miliardi di euro. Condannati a pene severe i due ragazzi che lo scorso ottobre aggredirono e pestarono per rapina un 22enne studente universitario in Corso Como a Milano.
2: 20 anni di carcere sono stati comminati oggi in primo grado ad Alessandro Chiani, accusato di tentato omicidio e rapina per la brutale aggressione a Davide Cavallo avvenuta lo scorso 12 ottobre. Da qui Davide si è per fortuna salvato, ma riportando lesioni fisiche permanenti. Il coimputato Ahmed Atia, assolto per la rapina, è stato invece condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso ed è stato scarcerato. Stamattina Davide Cavallo, prima della Camera di Consiglio nel processo contro i due aggressori che lo hanno gravemente ferito, ha chiesto al giudice di potersi avvicinare ai due imputati per poterli abbracciare e gli è stato concesso. I tre hanno poi anche parlato a lungo. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Recuperati gli ultimi due corpi dei subacquei italiani morti durante un'immersione alle Maldive, sono quelli della ricercatrice Muriel Odenino e Giorgia Sommacala, la figlia della professoressa Montefalcone. Recuperate nella grotta anche le telecamere e le attrezzature che i sub finlandesi hanno consegnato alla polizia maldiviana. Il materiale è al vaglio degli investigatori che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. Sulla tragedia indaga anche la procura di Roma per omicidio colposo. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC presenta Cominciò così, le origini della Chiesa in una rilettura degli Atti degli Apostoli, proposta da Padre Giovanni Giorgianni. 26esima puntata, Paolo e la tempesta.
1: Abbiamo lasciato Paolo al tribunale del procuratore romano Porcio Festo, nell'aula delle udienze, mentre sostiene la propria difesa dinanzi a un ospite dello stesso Festo, il re Agrippa II. Nella prima parte dell'esposizione, egli ha informato i giudici sulla propria persona e sulla missione ricevuta da Cristo. Ora continua spiegando che tutto il delitto attribuitogli dai suoi accusatori e per il quale egli si trova a rispondere in un tribunale è la fedeltà al compito assegnatogli dall'alto. Ascoltiamo le sue parole riferite da San Luca.
2: Pertanto, o re Agrippa, io non ho disobbedito alla visione celeste, ma prima a quelli di Damasco, poi a quelli di Gerusalemme e in tutta la regione della Giudea e infine ai pagani, predicavo di convertirsi e di rivolgersi a Dio, compiendo opere di vera conversione. Per queste cose i giudei mi assalirono nel Tempio e tentarono di uccidermi. Ma l'aiuto di Dio mi ha assistito fino a questo giorno e posso ancora rendere testimonianza agli umili e ai grandi. Null'altro io affermo se non quello che i profeti e Mosè dichiararono che doveva accadere, che cioè il Cristo sarebbe morto e che primo tra i risorti da morte avrebbe annunziato la luce al popolo e ai pagani.
3: Per capire esattamente questa difesa dell'Apostolo, commenta Alfred Wickenhauser, bisogna tener presente che il punto centrale della religione giudaica, nella forma che il fariseo della religione

0: pratica, secondo la vocazione di ciascuno. Oppure disattenzione totale al contenuto del messaggio, motivata dall'attaccamento a qualche altra cosa che non si vuole mettere mai in discussione, perché la si considera verità antecedente e assoluta, contro la quale non ci può essere annuncio di altra verità. Ora Paolo si trovava all'inizio in questo secondo stato d'animo per quanto riguardava la rivelazione cristiana che vedeva opposta alla tradizione giudaica. Non ci voleva meno di un intervento soprannaturale per fargli mutare idea. Ma una volta convertitosi, egli si dedicò anima e corpo all'annuncio della nuova religione, impegnandosi a fondo perché anche altri, giudei e pagani, ne capissero il valore.
1: In particolare si rivolgeva ai suoi correligionari giudei perché seguissero il suo stesso cammino spirituale, distogliendo l'intelligenza dal modo aprioristico di intendere la verità e convincendosi che la nuova religione non era in contrasto con la prima, anzi, era contenuta in essa. Infatti, sia Mosè che i profeti avevano predetto la morte e la risurrezione di Cristo. Un simile ragionamento, ribadito nell'arringa di difesa dinanzi al procuratore romano e al suo ospite, dovette suonare fuori di ogni senso comune a Festo, che non conosceva per nulla i dati della religione giudaica ed era ben lontano dal poter pensare a una risurrezione dai morti. E San Luca riferisce il vivace dialogo che seguì fra Paolo, Agrippa e Festo.
2: Sei pazzo, Paolo. La troppa scienza ti ha dato al cervello.
3: Non sono pazzo, eccellentissimo Festo, ma sto dicendo parole vere e sagge. Il re è al corrente di queste cose e davanti a lui parlo con franchezza. Penso che niente di questo gli sia sconosciuto, poiché non sono fatti accaduti in segreto. Credi, o re Agrippa, nei profeti? So che ci credi.
4: Per poco non mi convince a farmi cristiano.
3: Per poco o per molto, io vorrei supplicare Dio che non soltanto tu, ma quanti oggi mi ascoltano, diventassero così come sono io, eccetto queste catene.
5: Si alzò allora il re e con lui il governatore, Berenice, e quelli che avevano preso parte alla seduta, e avviandosi conversavano insieme e dicevano:
2: quest'uomo non ha fatto nulla che meriti la morte o le catene.
4: Costui poteva essere rimesso in libertà se non si fosse appellato a Cesare.
1: L'autore degli Atti degli Apostoli, San Luca, ha raggiunto lo scopo che si era prefisso: far conoscere per dichiarazione autorevole l'innocenza di Paolo. Innocenza che è apparsa perfino a uno scettico come il re Agrippa, il quale si permette anche la battuta scherzosa nei confronti di Paolo: quasi quasi mi vuoi far diventare cristiano. Per lui è un motto di spirito, ma per Paolo è una cosa molto seria. Difatti replica che la sua preghiera vorrebbe impetrare per tutti i presenti la fede in Cristo che anima il suo cuore.
0: Così il grande evangelizzatore conclude la propria difesa con un appello ai giudei e ai pagani che l'ascoltano perché si convertano al Vangelo. Che poi egli non venga liberato come merita la sua innocenza riconosciuta può essere considerato un male secondo il giudizio umano, ma non secondo il piano di Dio che l'aveva chiamato a dare testimonianza nella capitale dell'impero. I pericoli e le prove non mancheranno durante il viaggio, ma anche allora sarà manifesto l'intervento di Dio a sostegno e guida del suo apostolo. Narra San Luca.
5: Quando fu deciso che ci imbarcassimo per l'Italia, consegnarono Paolo, insieme ad alcuni altri prigionieri, a un centurione di nome Giulio, della coorte Augusta. Salimmo su una nave di Adramitto, che stava per partire verso i porti della provincia d'Asia, e salpammo, avendo con noi Aristarco, un macedone di Tessalonica. Il giorno dopo facemmo scalo a Sidone e Giulio, con gesto cortese verso Paolo, gli permise di recarsi dagli amici e di riceverne le cure. Salpati di là, navigammo al riparo di Cipro, a motivo dei venti contrari, e attraversato il mare della Cilicia e della Panfilia, giungemmo a Mira di Licia. Qui il centurione trovò una nave in partenza per l'Italia e ci fece salire a bordo. Navigammo lentamente parecchi giorni, giungendo a fatica all'altezza di Cnido. Poi, siccome il vento non ci permetteva di approdare, prendemmo a navigare al riparo di Creta, dalle parti di Salmone, e, costeggiandola a fatica, giungemmo in una località chiamata

0: a Buoni Porti, vicino alla quale era la città di Lasea. Essendo trascorso molto tempo ed essendo ormai pericolosa la navigazione, poiché era già passata la festa dell'espiazione, Paolo li ammoniva dicendo: «Vedo, o uomini, che la navigazione comincia a essere di gran rischio e di molto danno, non solo per il carico e per la nave, ma anche per le nostre vite». Il centurione, però, dava più ascolto al pilota e al capitano della nave che alle parole di Paolo. E poiché quel porto era poco adatto a trascorrervi l'inverno, i più furono del parere di salpare di là nella speranza di andare a svernare a Fenice, un porto di Creta esposto a libeccio e a maestrale.
1: Nel racconto notiamo prima di tutto che l'autore riprende a usare la prima persona plurale. Ciò significa che egli era, insieme con Aristarco di Tessalonica, compagno di Paolo per tutto il viaggio. Del resto la sua descrizione è molto dettagliata, ricca di osservazioni e di termini tecnici. Giuseppe Ricciotti al riguardo nota:
2: questa descrizione fu giudicata dal Mommsen e da altri insigni storici uno dei più importanti documenti relativi all'arte nautica dei greco-romani, e dotti navigatori moderni l'hanno esaminata accuratamente sotto la doppia luce storica e nautica, definendola opera eccellente. Si racconta che Nelson rileggesse questo tratto degli atti la mattina di Trafalgar. Dal libro ispirato, e precisamente da quelle pagine che meglio rispecchiavano l'intera sua vita, il grande ammiraglio traeva gli auspici per quella giornata che sarebbe stata l'ultima della sua vita e insieme quella della sua somma vittoria.
1: Bisogna inoltre osservare che il centurione e Giulio, durante tutto il viaggio, si mostrò persona accorta e rispettosa verso Paolo. La stima per il suo prigioniero però non gli impedì al momento cruciale di trascurarne il consiglio e di preferire al suo il parere del capitano e del pilota della nave. Ma non gliene si può far colpa, perché dopo tutto egli non conosceva i doni soprannaturali di Paolo e si fidava, come era giusto, della professionalità e dell'esperienza di due uomini di mare.
3: L'epoca del viaggio doveva essere quella dell'estate inoltrata, se non addirittura l'inizio dell'autunno. Già a metà settembre la navigazione nel Mediterraneo veniva considerata pericolosa a quei tempi, in cui la stazza e la solidità delle navi non permettevano di solito di affrontare improvvise burrasche in una stagione di tempo variabile. Sembra poi di capire che per quanta fretta avesse il centurione di portare i suoi prigionieri alla capitale, egli non aveva un piano già concordato per un itinerario efficace, ma che si affidasse piuttosto alle circostanze. Così utilizzò una prima nave di Adramitto, diretta probabilmente al luogo di origine.
1: Fece una prima tappa a Sidone, l'antichissima città fenicia famosa per la sua potenza marinara, dove Giulio usò a Paolo la cortesia di farlo scendere a terra per incontrare gli amici. Ripresa la navigazione, invece di affrontare il mare aperto a causa dei venti contrari, la nave fece rotta verso nord, in modo da passare tra Cipro e il continente, sino a giungere alla città di Mira. Qui avvenne il trasbordo su una nave di Alessandria che portava un carico di grano a Roma. La navigazione però continuava a essere difficile a causa dei venti, sicché il pilota si diresse verso l'isola di Creta e riuscì ad approdare in un punto tranquillo della costa meridionale, una baia chiamata Buoni Porti.
3: E qui avvenne l'errore di cui dicevamo. Il centurione non ascoltò il consiglio dato da Paolo di svernare sul posto e preferì seguire l'indicazione del capitano e del pilota, i quali suggerivano invece di riprendere il mare e di trascorrere l'inverno in un luogo più attrezzato. Le conseguenze ce le racconta San Luca.
0: Appena cominciò a soffiare un leggero scirocco, convinti di poter ormai realizzare il progetto, levarono le ancore e costeggiavano da vicino Creta. Ma dopo non molto tempo si scatenò contro l'isola un vento di uragano, detto allora Euroaquilone. La nave fu travolta nel turbine e, non potendo più resistere al vento, abbandonati in sua balia, andavamo alla deriva. Mentre passavamo sotto un isolotto chiamato Caudas, a fatica riuscimmo a padroneggiare la scialuppa. La tirarono a bordo e adoperarono gli attrezzi per fasciare di gomene la nave. Quindi, per timore di finire incagliati nelle sirti, calarono il galleggiante e si andava così alla deriva. Sbattuti violentemente dalla tempesta, il giorno seguente cominciarono a gettare in mare il carico. Il terzo giorno, con le proprie mani, buttarono via l'attrezzatura della nave. Da vari giorni non comparivano più né sole né stelle e la violenta tempesta continuava a infuriare, per cui ogni speranza di salvarci sembrava ormai perduta.
3: La partenza da buoni porti verso un altro luogo della stessa isola di Creta, la città di Fenice lontana 40 miglia marine, avvenne a levarsi di un vento di scirocco, giudicato propizio a percorrere la distanza in un giorno. Invece, appena al largo, scoppiò la tempesta e non ci fu scampo. I marinai temevano di andare a finire sulle sabbie delle Sirti, prive di approdi. Issarono a bordo la scialuppa, che era normalmente legata alla nave e serviva per gli sbarchi, perché sotto la furia delle onde sbatteva contro lo scafo e lo danneggiava. In più, cercarono di proteggere lo stesso scafo fasciandolo con gomene. Ma dopo la prima notte di tempesta fu evidente che la nave era ormai ingovernabile, sicché per renderla più leggera e più adatta a galleggiare fu gettato via parte del carico e gli attrezzi di manovra non indispensabili. Le condizioni dei passeggeri e dell'equipaggio dovevano essere disperate se Luca afferma che non avevano più speranza di salvezza. E continua.
0: Da molto tempo non si mangiava. Quando Paolo, alzatosi in mezzo a loro, disse:
4: «Sarebbe stato bene, o uomini, dar retta a me e non salpare da Creta. Avreste evitato questo pericolo e questo danno. Tuttavia ora vi esorto a non perdervi di coraggio, perché non ci sarà alcuna perdita di vita in mezzo a voi, ma solo della nave. Mi è apparso infatti questa notte un angelo del Dio al quale appartengo e che servo, dicendomi: non temere, Paolo, tu devi comparire davanti a Cesare, ed ecco, Dio ti ha fatto grazia di tutti i tuoi compagni di navigazione. Perciò non perdetevi di coraggio, uomini. Ho fiducia in Dio, che avverrà come mi è stato annunziato. È inevitabile, però, che andiamo a finire su qualche isola».
1: Era l'annuncio della salvezza. Dio non abbandonava il suo apostolo e per suo riguardo concedeva la vita anche ai suoi compagni di viaggio. Paolo aveva una fiducia tetragona e anche in mezzo alla bufera manteneva la tranquillità di spirito necessaria ad affrontare la realtà. Nel suo discorso, inoltre, era presente lo zelo costante di evangelizzare, di provocare nei cuori di tutti la fede nel suo Dio, operatore di prodigi e garanzia di salvezza. Ma la tempesta era davvero eccezionale e non dava segni di smettere. Ascoltiamo il racconto di Luca.
0: Come giunse la 14ª notte, da quando andavamo alla deriva nell'Adriatico, verso mezzanotte i marinai ebbero l'impressione che una qualche terra si avvicinava. Gettato lo scandaglio, trovarono 20 braccia. Dopo un breve intervallo, scandagliando di nuovo, trovarono 15 braccia. Nel timore di finire contro gli scogli, gettarono da poppa 4 ancore, aspettando con ansia che spuntasse il giorno. Ma poiché i marinai cercavano di fuggire dalla nave e già stavano calando la scialuppa in mare, col pretesto di gettare le ancore da prora, Paolo disse al centurione e ai soldati: «Se costoro non rimangono sulla nave, voi non potrete mettervi in salvo». Allora i soldati recisero le gomene della scialuppa e la lasciarono cadere in mare.
3: Da notare prima di tutto che con il nome di Adriatico si intendeva non soltanto il tratto di mare che oggi porta questo nome, ma anche tutto il resto che andava dalla Grecia alla Sicilia. Si vede poi l'esperienza dei marinai, i quali capirono di essere non lontani da terra e perciò gettarono lo scandaglio, un pezzo di piombo legato a una fune. Si accorsero che la profondità diminuiva in breve da 37 a circa 28 metri. Temendo di andare a sbattere sugli scogli, favoriti dalle tenebre, pensarono quindi di salvarsi da soli, calando in mare con un pretesto la scialuppa e abbandonando tutti gli altri al loro destino. Ma Paolo vegliava e avvisò il centurione che con i suoi soldati rese vano lo stratagemma vigliacco. L'avventura però era tutt'altro che conclusa. Continua San Luca.
0: Finché non spuntò il giorno, Paolo esortava tutti a prendere cibo.
4: «Oggi è il 14° giorno che passate digiuni nell'attesa senza prender nulla. Per questo vi esorto a prendere cibo. È necessario per la vostra salvezza. Neanche un capello del vostro capo andrà perduto.
0: Ciò detto, prese il pane, rese grazie a Dio davanti a tutti, lo spezzò e cominciò a mangiare. Tutti si sentirono rianimati e anch'essi presero cibo. Eravamo complessivamente sulla nave 276 persone. Quando si furono rifocillati, alleggerirono la nave, gettando il frumento in mare.
3: La presenza di Paolo sulla nave, in preda alle onde, si rivelò dunque provvidenziale, anche sotto l'aspetto psicologico. Con le parole e l'esempio riuscì a infondere fiducia. Lo spezzare il pane e il rendere grazie, alcuni esegeti l'hanno interpretato come celebrazione dell'Eucaristia, ma non sembra necessario. Il semplice atto del nutrirsi, accompagnato dalla preghiera, risultava efficace incoraggiamento ed esempio per tutti. I marinai quindi completarono l'alleggerimento della nave gettando in mare il resto del carico e San Luca conclude il racconto della tempesta così.
0: Fattosi giorno, non riuscivano a riconoscere quella terra, ma notarono un'insenatura con spiaggia e decisero, se possibile, di spingere la nave verso di essa. Levarono le ancore e le lasciarono andare in mare. Al tempo stesso allentarono i legami dei timoni e, spiegata al vento la vela maestra, mossero verso la spiaggia. Ma incapparono in una secca e la nave vi si incagliò. Mentre la prua arenata rimaneva immobile, la poppa minacciava di sfasciarsi sotto la violenza delle onde. I soldati pensarono allora di uccidere i prigionieri, perché nessuno sfuggisse gettandosi a nuoto. Ma il centurione, volendo salvare Paolo, impedì loro di attuare questo progetto. Diede ordine che si gettassero per primi quelli che sapevano nuotare e raggiunsero la terra. Poi gli altri, chi su tavole, chi su altri rottami della nave. E così tutti poterono mettersi in salvo a terra.
1: «Vi salverete tutti», aveva detto l'apostolo ai suoi compagni di viaggio. Ed eccoli difatti scampati non solo alla furia del mare, ma anche al proposito barbaro dei soldati che volevano uccidere i prigionieri per impedire loro di fuggire. Le paure, i progetti astuti o crudeli, le divisioni di 276 persone vengono dominate e risolte dalla figura straordinaria dell'Apostolo di Cristo, che può tutto in colui che lo sostiene. Esempio di fiducia, di fortezza, di slancio apostolico per tutti i seguaci del Vangelo.
5: RNC ha presentato Cominciò così. Le origini della Chiesa in una rilettura degli Atti degli Apostoli, proposta da Padre Giovanni Giorgianni.
6: RNC in blu.
7: RNC 107.4.
8: La tua radio.
9: La tua radio.
8: La tua radio.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. Putin e Xi a Pechino contro Trump. Condanniamo l'attacco all'Iran e il rapimento di Maduro. Firmati 20 accordi fra i due paesi. India e Italia più vicine che mai. Bilaterale oggi a Roma fra la Premier Meloni e il primo ministro indiano Modi. Flottiglia, convocato l'ambasciatore israeliano dopo le immagini dei partecipanti alla missione bendati, legati e inginocchiati, derisi dal ministro israeliano Ben-Gvir. Condanne pesanti per i due giovani che a Milano accoltellarono uno studente di 22 anni. Prima del verdetto, la vittima, che ha riportato lesioni permanenti, abbraccia gli imputati in aula. Buonasera da Antonella Mitola. Putin incontra a Pechino Xi Jinping. Russia e Cina si schierano contro Trump. Condanniamo l'attacco all'Iran e il rapimento di Maduro. Vicini al ritorno della legge della giungla, dicono i due leader. Sentiamo Marco Burini.
2: Ricevendo a Pechino Vladimir Putin, Xi Jinping ha detto che il mondo è senza pace, in preda al caos e rischia di regredire alla legge della giungla. Malgrado quello che combina in Ucraina, il leader cinese non si riferiva al boss del Cremlino, ma a Donald Trump, individuato come il fattore destabilizzante dell'ordine mondiale tra conflitto in Medio Oriente e guerra commerciale, mentre lui, il signore dell'impero di mezzo, si propone come il grande stabilizzatore. L'alleato russo è stato accolto con tutti gli onori, ma brindisi, strette di mano, sorrisi non devono far dimenticare che tra Cina e Russia il rapporto è asimmetrico. Pechino comanda il gioco e Mosca si adegua. Oggi Xi e Putin hanno firmato una ventina di contratti, ma non quello per un nuovo gasdotto dalla Siberia. Xi e Putin si sono presi un tè, mentre il terzo incomodo, Trump, poco fa è intervenuto per dire che va d'accordo con tutti e due e comunque parlerà con il presidente di Taiwan prima di vendergli armi. Xi considera Taiwan una provincia ribelle da sottomettere e non vuole interferenze americane. Marco Burini, linea allo studio.
1: La guerra in Iran con le nuove minacce di Trump. Concluderemo presto il lavoro, dice, non avranno mai il nucleare. Poi una lunga telefonata con il premier israeliano Netanyahu. La guerra si estenderà se ci attaccano, minacciano da Teheran. Sentiamo Alessio Orlandi.
3: L'opzione di nuovi attacchi resta sul tavolo, ma il presidente degli Stati Uniti concede altro tempo al negoziato con la Repubblica Islamica. Non ho fretta con l'Iran per le elezioni di metà mandato, mi piacerebbe vedere poche persone uccise. Le parole di Trump, che oggi ha avuto una nuova telefonata, definita dalla TV israeliana lunga e drammatica, con Netanyahu. Al centro dello scontro diplomatico USA-Iran resta sempre il tema dell'arricchimento dell'uranio. Non avranno la bomba atomica, ribadisce Trump, e la riapertura dello stretto di Hormuz, su cui, secondo la Reuters, Teheran ha rafforzato il proprio controllo attraverso posti di blocco militari e ispezioni sulle navi. In caso di attacchi estenderemo la guerra oltre la regione con colpi devastanti in luoghi inaspettati, l'avvertimento dei pasdaran iraniani a Washington, accusata di voler ricominciare la guerra. Anche Israele, a causa delle minacce tra Iran e Stati Uniti sulla ripresa delle ostilità, è in stato di massima allerta. Intanto, come trapelato nelle scorse settimane, gli USA hanno comunicato agli alleati la decisione di ridurre le truppe in Europa. Via una brigata dalla Germania, ne resteranno solo tre, ognuna con circa 5.000 militari. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Bilaterale fra la Premier Meloni e il primo ministro indiano Narendra Modi a Roma, rapporto elevato a partenariato strategico speciale, dicono i due leader. Sul tavolo il nodo energia, accordi commerciali. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi, buonasera.
4: Buonasera Antonella, sì, amicizia storica e sincera, legami senza precedenti dalle parole della Presidente del Consiglio Meloni nell'incontro a Villa Pamphili emerge il solido rapporto tra Italia ed India, in particolare tra la Premier e il Primo Ministro Modi. Sul tavolo accordi per circa 20 miliardi dalla difesa alla sicurezza alle tecnologie strategiche, un rapporto anche personale. Ieri sera la visita al Colosseo e poi il regalo di Modi a Meloni delle caramelle popolari in India, Melody Toffee, che richiamano ironicamente al tormentone Melody, fusione dei cognomi Meloni e Modi diventato virale sui social indiani. Primo ministro che è stato ricevuto anche questa mattina al Quirinale dal capo dello Stato Mattarella. Per dopo domani invece atteso nel attesissimo Consiglio dei Ministri la proroga del taglio delle accise sui carburanti per rispondere al grido d'allarme soprattutto degli autotrasportatori. Una delegazione dovrebbe essere ricevuta anche a Palazzo Chigi, proprio da Palazzo Chigi. E tutto da Augusto Cantelmi, a linea, può tornare allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. È il nuovo caso della flottiglia. Rientreranno stasera i primi due italiani fermati dalle forze israeliane. Ed è polemica dopo le immagini degli attivisti bendati e in ginocchio, derisi dal ministro della difesa israeliano Ben-Gvir. Sentiamo Marino Galdiero.
5: Le immagini degli attivisti della flottiglia costretti a terra con le mani legate, trascinati e poi derisi da Ben-Gvir, il ministro della sicurezza nazionale, suscitano una forte reazione dal governo italiano. Guido Crosetto, ministro della difesa.
6: È inaccettabile che qualcuno pubblichi quelle immagini e abbia questo atteggiamento nei confronti di cittadini che sono stati prelevati in acque internazionali e poi portati contro la loro volontà e contro ogni tipo di diritto in questo paese.
5: Il tutto è accaduto al porto di Ashdod, dove si stanno svolgendo le identificazioni e gli interrogatori dei 428 volontari, tra cui 29 italiani, della missione di sostegno alla popolazione palestinese bloccata di nuovo in acque internazionali mentre navigava verso Gaza. Meloni, in una dichiarazione congiunta con Tajani, ha definito inammissibile il trattamento lesivo della dignità della persona. Secondo Netanyahu, Ben-Gvir sbaglia. Stasera il rientro di due attivisti italiani. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: La Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna in primo grado a 8 mesi nei confronti dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. Era accusato di rivelazione del segreto d'ufficio sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito. Del Mastro ha subito detto di voler ricorrere in Cassazione. Recuperati gli ultimi due corpi del gruppo dei 5 italiani morti durante un'immersione a 60 metri di profondità alle Maldive, recuperate anche le attrezzature che saranno analizzate dagli inquirenti. Sentiamo Antonella Mazza Teruel.
7: È durata circa 3 ore questa mattina la seconda fase di recupero delle due vittime ancora nei fondali delle Maldive, ossia la ricercatrice Muriel Oddenino e Giorgia Sommacal, la figlia di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova, la cui salma, con quella del biologo Federico Gualtieri, si trova da ieri all'obitorio di Malé. Ma l'operazione, coordinata dal team internazionale di Deni Europe, non è terminata. I tre speleo SUP domani dovrebbero effettuare l'ultima immersione per documentare le sezioni della cavità marina e rimuovere le corde installate nell'insediamento. Insidiosa grotta degli squali durante la complessa missione. Gli specialisti finlandesi agli inquirenti hanno consegnato strumentazioni e telecamere delle vittime. L'ipotesi al momento è che gli italiani, trovati in un cunicolo a circa 60 metri di profondità, dopo aver perso l'orientamento abbiano esaurito il gas nelle bombole. Da chiarire anche permessi e attrezzature a disposizione dei 5, la salma dell'istruttore Gianluca Benedetti è già in Italia e la Procura di Roma, che ha avviato un'inchiesta per omicidio colposo, ne ha disposto l'autopsia, che verrà eseguita la prossima settimana. Antonella Mazza Teruel, linea allo studio.
1: Preghiamo per la pace in Libano e in Medio Oriente, così Papa Leone all'udienza del mercoledì, accogliendo il capo della Chiesa Apostolica Armena, rilanciando la via dell'ecumenismo. Sentiamo Paolo Fucili.
8: Pray for peace.
9: Pace per il Libano e per il Medio Oriente, ancora una volta lacerati dalla violenza e dalla guerra, invoca Leone da Piazza San Pietro, conseduto accanto a Aram I, cattolicos della Chiesa Apostolica Armena, arrivato da Beirut. Udienza generale con tema oggi la liturgia, spazio, tempo e contesto in cui la Chiesa, Tempio Santo del Signore, riceve la propria stessa vita.
8: E forma una comunità aperta e accogliente verso tutti.
9: Ogni attività della Chiesa, spiega Leone, dalla predicazione al servizio ai poveri, converge verso la liturgia, da dove promana tutta l'energia della Chiesa. E col pensiero alla Pentecoste, domenica prossima Leone chiede allo Spirito di Dio
8: di risvegliare le coscienze umane con i suoi doni, di distoglierle dall'ingiustizia, dalla violenza e dalla guerra.
9: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: L'Unione Europea riunisce il Comitato di Sicurezza Sanitaria per fare il punto sulla diffusione dell'Ebola in Europa. Sentiamo Rita Salerno.
10: Il Comitato per la Sicurezza Sanitaria dell'Unione Europea dovrà valutare, alla luce dell'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo e dei casi riscontrati in Uganda e nel Sud Sudan, se adottare o meno strategie mirate per la salute pubblica nel continente. Anche il focolaio provocato dall'antivirus sulla nave da crociera Ondius sarà oggetto della discussione iniziata già ieri a Bruxelles. L'esecutivo dell'Unione Europea fa sapere che il Comitato di Sicurezza Sanitaria si incontra regolarmente quando la situazione lo richiede e su richiesta della Commissione Europea che lo presiede o di un paese dell'Unione Europea. Lo sviluppo della situazione è monitorato dal gruppo di lavoro composto da rappresentanti delle autorità sanitarie dei Paesi membri, grazie anche al coordinamento con l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Al momento il rischio di infezione nell'Unione Europea è molto basso. Rita Salerno, linea allo studio.
1: Condannati a pene severe due giovani che lo scorso ottobre aggredirono per rapina un 22enne studente universitario in corso Como a Milano, rischiando di ucciderlo e causandogli lesioni permanenti. Ma al processo oggi il giovane ha parlato con loro e li ha abbracciati in segno di perdono. Sentiamo Andrea Domaschio.
11: 20 anni di carcere sono stati comminati oggi in primo grado ad Alessandro Chiani, accusato di tentato omicidio e rapina per la brutale aggressione a Davide Cavallo avvenuta lo scorso 12 ottobre. Da qui Davide si è per fortuna salvato, ma riportando lesioni fisiche permanenti. Il coimputato Ahmed Atia, assolto per la rapina, è stato invece condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso ed è stato scarcerato. Stamattina Davide Cavallo, prima della Camera di Consiglio nel processo contro i due aggressori che lo hanno gravemente ferito, ha chiesto al giudice di potersi avvicinare ai due imputati per poterli abbracciare e gli è stato concesso. I tre hanno poi anche parlato a lungo. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Crescono in Italia le malattie professionali negli ultimi 10 anni, cresciute del 54% in vetta, stress, ansia e disturbi del sonno. Ce ne parla Franco Rossi.
12: Dal 2014 al 2024, 9 occupati su 10 dichiarano di tornare a casa esausti dopo il lavoro, 8 su 10 si sente stressato e quasi 1 su 2 soffre di problemi del sonno. Le denunce di malattie professionali sono passate da 57.000 a oltre 88.000, lo evidenzia un rapporto della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati INAIL ed Eurofound. Se da una parte gli infortuni sul lavoro risultano in calo, meno 10,5% nell'ultimo decennio, spiega INAIL, aumentano invece le patologie legate alla fatica fisica e mentale. Negli ultimi anni è anche aumentata l'esposizione dei lavoratori al caldo eccessivo, con effetti su salute e sicurezza. Ed anche l'invecchiamento ha cresciuto fragilità e patologie. Oggi oltre il 66% delle denunce di malattie professionali riguarda lavoratori over 55, fascia che concentra quasi il 45% degli infortuni mortali denunciati all'INAIL. Franco Rossi, linea allo studio.
1: Nell'Odigiano si cerca l'uomo che ieri sera ha coltellato una donna di 54 anni. Secondo la ricostruzione dei fatti, la vittima, che è rimasta gravemente ferita, era in auto lungo la provinciale quando avrebbe visto un uomo e un cane in difficoltà. Si è quindi fermata per verificare se avesse bisogno di aiuto quando sarebbe avvenuta l'aggressione. L'uomo l'avrebbe colpita con un coltello, l'ha derubata ed è fuggito. E guardiamo la borsa di Milano in chiusura, l'indice FTSE MIB che guadagna l'1,71%. Questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Daniele Caruso in regia, ad Antonella Mitolo. Una buona serata.
13: RNC, notte di classica.

bene.

benvenuto a tutti. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Nichelino Comunità. In collegamento dalla parrocchia Madonna della Fiducia di Nichelino trasmettiamo la Santa Messa presieduta da Don Edoard. Iniziamo la celebrazione con il canto numero 655, Grandi Cose.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati davanti a Dio e chiediamo perdono a Lui per le nostre colpe, per le nostre fragilità e debolezze. E diciamo confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Preghiamo. Padre misericordioso, nella tua bontà, dona alla Chiesa, radunata dallo Spirito Santo, di servirti con piena dedizione e di formare in te un cuore solo e un'anima sola. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Paolo diceva agli anziani della chiesa di Efeso: vegliate su voi stessi e su tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti come custodi per essere pastori della chiesa di Dio, che si è acquistata con il sangue del proprio Figlio. Io so che dopo la mia partenza verranno fra voi lupi rapaci che non risparmieranno il gregge. Perfino in mezzo a voi sorgeranno alcuni a parlare di cose perverse per attirare discepoli dietro di sé. Per questo vigilate, ricordando che per 3 anni, notte e giorno, io non ho cessato tra le lacrime di ammonire ciascuno di voi. E ora vi affido a Dio e alla parola della sua grazia, che ha la potenza di edificare e di concedere l'eredità fra tutti quelli che da lui sono stati santificati. Non ho desiderato né argento né oro né il vestito di nessuno. Voi sapete che alle necessità mie e di quelli che erano con me hanno provveduto queste mie mani. In tutte le maniere vi ho mostrato che i deboli si devono soccorrere lavorando così, ricordando le parole del Signore Gesù che disse: si è più beati nel dare che nel ricevere. Dopo aver detto questo, si inginocchiò con tutti loro e pregò. Tutti scoppiarono in pianto e, gettandosi al collo di Paolo, lo baciavano, addolorati soprattutto perché aveva detto che non avrebbero più visto il suo volto. E lo accompagnarono fino alla nave. Parola di Dio.

Mostra, oh Dio, la tua forza. Conferma, oh Dio, quanto hai fatto per noi. Per il tuo tempio in Gerusalemme i re ti porteranno doni.

regni della terra, cantate a Dio, cantate inni al Signore, a colui che cavalca nei cieli eterni. Ecco, fa sentire la sua voce, una voce potente. Riconoscete a Dio la sua potenza.

la sua maestà sopra Israele, la sua potenza sopra le nubi. Terribile tu sei, o Dio, nel tuo santuario. E lui, il Dio di Israele, che dà forza e vigore al suo popolo. Sia benedetto Dio.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, pregò dicendo: Padre Santo, custodiscili nel tuo nome quello che mi hai dato, perché siano una sola cosa come noi. Quando ero con loro, io li custodivo nel tuo nome, quello che mi hai dato, e li ho conservati, e nessuno di loro è andato per tranne il figlio della perdizione, perché si compisse la scrittura. Ma ora io vengo a te, e dico questo mentre sono nel mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. Io ho dato loro la tua parola, e il mondo li ha odiati, perché essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anche io ho mandato loro nel mondo. Per loro io consacro me stesso, perché siano anche essi consacrati nella verità. Parola del Signore. Anche questa sera la preghiera di Gesù continua, come anche ieri sera nel Vangelo abbiamo sentito Gesù che prega per i suoi discepoli. Gesù prega il Padre per i suoi, che siano una cosa sola come lui è una cosa sola con il Padre. Vedete, ancora una volta questo ci dice che il rapporto tra Gesù e il Padre è di un'intimità incredibile. Con Dio siamo chiamati, come Gesù, ad avere un rapporto intimo, addirittura dal sapersi, dal sentirsi una sola cosa con Lui. Abbiamo sentito Gesù: ti prego perché siano una cosa sola come noi. Una cosa sola come noi, cioè uniti. Qui il pensiero ci porta a riflettere a quante divisioni ci sono nella nostra vita, a quante divisioni ci sono state, ci sono nella storia della Chiesa. E qui non dobbiamo pensare solo al passato, ma dobbiamo pensare anche al presente. Quante divisioni, quante pettegolezze, quante dicerie all'interno delle nostre comunità, all'interno delle nostre famiglie. Quante volte i gruppi sono chiusi, autoreferenziali, pensano solo a se stessi invece di essere a servizio della parola, a servizio del mondo, a custodia del mondo. Le divisioni portano all'individualismo e portano a essere egoisti, a pensare soltanto a se stessi, senza tener conto del nostro prossimo, senza tener conto della persona accanto a noi, della persona che vive nel nostro quartiere, nel nostro palazzo, nella nostra città. Ecco, oggi chiediamo perdono al Signore per le nostre divisioni, a volte inutili, divisioni inutili. Il Signore attraverso il Vangelo ci dà delle indicazioni, ci dà delle regole da seguire, ancora oggi valide e attuali. Sono regole che vanno contro il nostro istinto primordiale.
2: Noi davanti a un torto, qual è la nostra reazione? È quella della vendetta. Subito pensare come riusciamo a fargliela pagare a quella persona che ci ha fatto un torto. Invece Gesù ci dice di amare chi ci fa del male. Davanti a un tradimento, qual è

protetti. Bellissimo questo. Pensare di poter fare anche noi così, di seguire Gesù, di custodire il prossimo, di prendersi cura dell'altro, di difendere l'altro, di proteggere l'altro. Ricordate la storia di Caino e Abele. Caino che dice: sono forse io custode del mio fratello? Sì, Caino, sei custode del tuo fratello. La fede ci chiama a essere custodi dell'altro, di qualsiasi altro, di qualsiasi uomo, di qualsiasi donna, di qualsiasi bambino. Non c'è fede che non è prendersi cura, essere custodi dell'altro. Se non c'è questo, vuol dire che la nostra fede o è poca o non c'è. Lui, Gesù, ci ha custoditi. E noi come viviamo la fede? Custodendo gli altri. Ecco che Gesù ancora una volta si prende cura di noi, ci indica la via da seguire, ci indica la strada della pace, ci indica la strada della felicità, custodire l'altro nel proprio cuore. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Fratelli e sorelle, riuniti nella fede per celebrare i benefici del Signore Dio nostro, rivolgiamo a Lui la nostra preghiera perché ci ispiri propositi e voti degni della Sua santità. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, Signore.
1: Ascoltaci, Signore. Per il Papa e tutti i pastori della Chiesa, la loro sollecitudine favorisca la crescita di comunità gioiose e atteggia anche i non credenti a scoprire la bellezza del Vangelo. Preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
1: Per le persone impegnate nel dialogo ecumenico, mosse dallo Spirito, aiutino le chiese a trovare le vie che conducano la piena unità. Preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
1: Per i poveri, i malati e le persone sole, non si sentano dimenticati dal Signore e nella carità dei fratelli riconoscono la sua bontà misericordiosa. Preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
1: Per tutte le famiglie, la forza dello Spirito le aiuti ad affrontare nella concordia e nella pace le fatiche della vita. Preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
1: Per noi qui riuniti, sorretti dalla grazia di Dio, possiamo vivere il comandamento dell'amore, soccorrendo chi è nel bisogno e intercedendo per tutti. Preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore. Preghiamo anche per i nostri cari che sono tornati alla casa del Padre. In modo particolare in questa Santa Messa preghiamo nell'anniversario per Lembo Angela, Pignari Massimo, Capalbo Demetrio, Maria Ingrassia. Preghiamo in suffragio di Sirianni Franca, Giorgio Tonino, Tonia e Santina, Nocera e Spedito, Longo Francesco, Montalbetti Matilde, Granato Biagio. Preghiamo anche per i defunti della settimana, Bauso Giuseppe e Morgan Ugo, perché Dio nostro Padre, attraverso le nostre preghiere, accolga le loro anime nel paradiso celeste. Preghiamo. O Dio, che conosci la vita degli uomini del nostro tempo, esposti a tante necessità e pericoli, esaudisci le preghiere di coloro che ti supplicano e accogli i desideri di coloro che credono in te. Per Cristo nostro Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, il sacrificio che Tu stesso ci hai comandato di offrirti. E per questi misteri che celebriamo con il nostro servizio sacerdotale, porta a compimento in noi la Tua opera di salvezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta che tutte le creature in cielo e sulla terra si uniscano nella Tua lode, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Tuo Figlio, Signore dell'Universo. È entrato una volta per sempre nel Santuario dei Cieli, Egli intercede per noi, Mediatore e Garante della perenne effusione dello Spirito. Pastore e Custode delle nostre anime, ci chiama all'unanime preghiera, sull'esempio di Maria e degli Apostoli, nell'attesa di una rinnovata Pentecoste. Per questo mistero di santificazione ed amore, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della Tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciando il nuovo del Signore, regaliamo la tua resurrezione, la chiesa della tua
0: volontà. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito.
2: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni al mondo, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, l'ausiliare Alessandro, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza e ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli, ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Ed ora, obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, diciamo con fede: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
2: Thank you.

preghiamo. La partecipazione a questi santi misteri ci dia grazia su grazia, o Signore, e con la sua forza purificatrice ci renda sempre più degni di così grande dono. Per Cristo nostro Signore. Ricordo soltanto che venerdì 22 maggio ci sarà la recita del Rosario al Pilone, quindi per chi desidera pregare il Rosario in questo mese di maggio, venerdì 22 maggio alle ore 21 al Pilone. E invochiamo la benedizione di Dio su di noi che abbiamo partecipato a questa Santa Messa. Invochiamo la benedizione di Dio su tutte quelle persone che hanno pregato con noi da casa attraverso la radio e su tutte le persone che incontreremo in questi giorni nella nostra vita. Il Signore sia con voi, vi benedica, vi protegga e vi custodisca, Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate sempre il Signore con la vostra vita e andate in pace. Buona serata a tutti voi.

dalla parrocchia Madonna della Fiducia di Nicrino abbiamo trasmesso la Santa Messa. Un saluto particolare a tutte le persone sole, agli ammalati, a chi ci ascolta dall'ospedale e dalle case di riposo. Grazie per aver pregato con noi.

0: La giornata prende origine dall'iniziativa di Papa Benedetto XVI, quando nel 2007 scrisse una importante lettera ai cattolici di Cina, proponendo di istituire questa giornata di preghiera per loro il 24 maggio, il giorno di Santa Maria Ausiliatrice, che è il titolo del santuario di Seshan vicino a Shanghai, che è, diciamo, il santuario mariano più amato e più importante dei cattolici di Cina. E il Papa stesso ha scritto poi una preghiera per invocare l'unità, la libertà e la pace per i cattolici di Cina. Da quell'anno si celebra in tutto il mondo questa giornata, soprattutto dove ci sono delle comunità cattoliche cinesi che la sentono più vicina. Naturalmente non può essere celebrata dentro la Cina a causa della mancata libertà religiosa in quel paese. Quest'anno il 24 di maggio è di domenica. Solitamente tutti gli anni i cattolici cinesi in Italia si radunano in una città per celebrare questa giornata, e noi abbiamo questa iniziativa al Centro Fiume di Milano il prossimo 21 di maggio, domani sera.
1: Padre Crivellera, appunto, questo incontro che voi organizzate, che è di fatto la presentazione del libro Calvario in Cina, L'ultimo parroco di Tong Han, non so se la pronuncia è corretta, volevo chiederle cos'è questo libro, che cosa il diario di Padre Green, che cosa rappresenta?
0: Allora, l'incontro che faremo domani sera, appunto, nasce dall'idea di presentare la traduzione italiana di questo libro, che è stato un classico nella letteratura internazionale della persecuzione dei cattolici in Cina negli anni 50 da parte del regime comunista cinese. E la Valeria Papis, una studiosa che collabora con il PIME perché sta studiando la Legione di Maria, questa associazione cattolica che in Cina è stata molto perseguitata negli anni delle persecuzioni religiose, ha voluto tradurre questo testo perché è stata molto affascinata dalla drammaticità degli eventi che vi sono raccontati, e poi sono stati pubblicati qualche mese fa dalla casa editrice di Ares. E praticamente, ecco, noi vogliamo presentare questo testo perché rappresenta una memoria di cui poco si parla, di cui pochissimo si parla, cioè la memoria di una vera e propria persecuzione anticattolica che è avvenuta soprattutto negli anni 50 e 60 nella Repubblica Popolare Cinese, che ha visto decine di martiri e migliaia di confessori della fede, cioè di cattolici che sono stati incarcerati, torturati, mandati nei campi di lavoro. Di questo, anche se c'è una vasta letteratura, molti missionari del PIME hanno pure pubblicato le loro memorie, e abbiamo avuto anche il libro di Padre Angelo Lazzarotto che ha riassunto un po' tutte le vicende delle persecuzioni che hanno coinvolto anche i missionari del PIME. Però noi vorremmo anche parlare dell'attualità, della situazione presente dei cattolici in Cina, e non possiamo parlare più di persecuzione come era nel secolo scorso dei cattolici in Cina, nel senso che oggi i cattolici non sono generalmente, ecco, presi, portati in prigione, condannati, eccetera. Però ci troviamo ancora di fronte a gravissime difficoltà e limitazione della libertà religiosa in Cina, e i cattolici delle comunità cosiddette sotterranee sono sicuramente ancora vittime di grande pressione, e qualche volta ci sono ancora delle persone che sono private della loro libertà.
1: Ecco, Padre Crivellera, di fronte alle fatiche dell'oggi, come sta la Chiesa in Cina, la Chiesa cattolica in Cina, come sta rispondendo, e che situazione, per chi non conosce, insomma, la realtà cinese, che situazione c'è e qual è il rapporto anche con queste fatiche dell'oggi?
0: Allora, i cattolici in Cina sono circa 12 milioni, è un numero più o meno convenzionale, nel senso che non sappiamo esattamente se siano magari qualche milione di più o qualche milione di meno, perché è impossibile

0: censimento. Ci sono circa quasi 100 vescovi in Cina, ci sono circa 3.000 presbiteri, sacerdoti e 5.000 suore religiose, diciamo. Do questi numeri per dar l'idea che rispetto alla popolazione della Cina è una piccola minoranza, siamo sotto l'1%, però è un numero consistente, diciamo così, in quanto tale. Insomma, c'è una Chiesa cattolica in Cina. Come sta rispondendo? Allora, da una parte la pressione politica sui cattolici, soprattutto sui vescovi e sui sacerdoti, sta aumentando ed è sempre più sofisticata ed è sempre più efficace e va sotto il titolo di sinicizzazione, un termine inventato in Cina appunto per dire che tutto ciò che sta dentro in Cina deve essere governato, deve essere di carattere cinese, cioè il governo stabilisce queste caratteristiche cinesi. Dunque, diciamo così, la Chiesa cattolica in Cina rimane sostanzialmente isolata rispetto al resto della Chiesa cattolica universale. La notizia, diciamo così, positiva è che nonostante queste gravi difficoltà e nonostante che sia difficile sottrarsi a questa politica così persuasiva, perché viene applicata non attraverso le persecuzioni del passato, ma attraverso un coinvolgimento di favoritismi che il governo stesso offre a chi collabora con loro, da una parte però noi dobbiamo ammirare la grande resilienza dei cattolici cinesi, il loro desiderio di rimanere fedeli alla loro fede, e soprattutto tra i giovani c'è ancora, soprattutto in alcune zone, c'è un grande interesse verso la fede, verso la pratica della fede, per cui abbiamo alcune, non generalizzato, ma in alcune zone della Cina dove cresce, diciamo così, anche tra i giovani l'interesse verso la fede e dunque l'adesione al battesimo. Questo l'abbiamo anche in una città come Hong Kong, che sta purtroppo diventando sempre più assorbita dal regime cinese, tuttavia è una città dove ogni anno migliaia di persone, nonostante che sia una situazione molto difficile, di migliaia di persone adulte entrano nella Chiesa cattolica.
1: Grazie padre Crivellaire, grazie davvero.
0: Grazie a voi e buona giornata.
1: Città ed evangelizzazione saranno invece al centro questo pomeriggio dalle 15 nell'aula Pio XI della Pontificia Università Lateranense del convegno La città e le sue rappresentazioni, promosso dall'Istituto Superiore di Scienze Religiose Ecclesia Mater. Sentiamo dalla preside dell'Ecclesia Mater, Claudia Caneva, qual è l'obiettivo del convegno.
2: Ecco, allora, il convegno La città e le sue rappresentazioni è a conclusione di un progetto di ricerca che si intitola Riflessioni sulla città, relazioni sottili e vita dello spirito, e ha come obiettivo, diciamo che il progetto ha avuto come obiettivo, in linea con gli orientamenti pastorali della CEI, che vedono appunto il Vangelo molto legato alla vita e agli spazi vitali, che sono poi il contesto concreto della relazione educativa, e in una prospettiva anche interdisciplinare, proprio per una fermentazione dei saperi, perché a questo progetto hanno partecipato diversi docenti dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose Ecclesia Mater, che poi è quello che lo promuove, e che sono appunto Rosario Chiarazzo, Gennaro Cicchese, Michele Ferrari, Andrea Lonardo, Flavia Posabella, Domenico Sant'Angelo, Ennio Sanzi, Paolo Trianni, Cecilia Costa, la sottoscritta, Davide Lisa, perché il progetto vuole approfondire il tema delle città. Adesso il convegno sulle sue rappresentazioni, anche perché poi la città diventa una sorta di cartina tornasole, no? Di quelle che poi sono gli stati d'animo, gli atteggiamenti, i sentimenti, lo spazio vitale di un popolo concreto. Quindi il progetto, che poi ha dato vita a dei contributi che saranno pubblicati con Mimesis, non riusciamo a presentarlo al convegno, però lo faremo più in là. Insomma, ecco, il convegno e il progetto cofinanziato dalla CEI ha questo obiettivo, no? Approfondire il tema della città come spazio vitale concreto. E la riflessione teologica, che è fondamentale perché dà spessore in dialogo con le scienze umane, aiuta ad avere una comprensione migliore della realtà cittadina, anche in vista di una presenza no? Evangelizzatrice che insomma, non impone nulla, ma è attenta alle relazioni che si assottigliano sempre di più nella città, no? E ai deserti metropolitani, alle disuguaglianze, alle nuove povertà, alla solitudine, per una formazione proprio più adeguata dei laici, in modo particolare dei docenti, degli educatori, degli operatori pastorali, che in qualche modo possano favorire proposte formative pastorali efficaci.
1: Quindi col mutare delle città, delle relazioni al loro interno, conoscendo le sfide, le caratteristiche dei rapporti che animano le città, si può elaborare un'evangelizzazione più attenta. Quindi anche le forme di evangelizzazione devono mutare col mutare delle città. Questo ho capito,
2: ecco.
1: Bene?
2: Leggere i segni dei tempi senza esserne succube, no? Nel senso che l'evangelizzazione o comunque l'attenzione, no? Che poi chi diciamo, aderisce al Vangelo ha da sempre, no? È legata, come dicevo inizialmente, alla vita e agli spazi vitali, perché poi ovviamente la globalizzazione, l'invasività tecnologica costringe necessariamente a rispondere a nuove sfide, per esempio l'esistenza di centri antichi di memoria storica che si scontra con i nuovi bisogni di progettazione, nuove spinte creative, l'aumento della mobilità e quindi la congestione, e richiede sempre maggiori luoghi di accesso alla città, alle strutture. Noi abbiamo a cuore un po', no, anche quello che diceva Paolo VI quando diceva ricostruire a misura della strada, del quartiere o del grande agglomerato il tessuto sociale in cui l'uomo possa soddisfare le esigenze della sua personalità. Lo cito a memoria perché è un po' stato il filo conduttore di questa ricerca che noi abbiamo proposto, la CEI ci ha aiutato a realizzarla e si conclude con questo convegno dove abbiamo invitato appunto Francesco Rutelli che ha appena scritto un testo sulla città di Roma, la Sonia Martone che è un architetto che è direttrice del Museo Nazionale degli Strumenti Musicali e quindi del ruolo del museo all'interno della città, Chiara Curti che è un'esperta di Gaudì, sappiamo anche diventato venerabile Gaudì, quanto no, ha inciso sulla organizzazione e sulla strutturazione di uno spazio cittadino, Cecilia Costa che è una sociologa di Roma 3 dei processi culturali. Quindi ecco, poi ci sarà l'intermezzo musicale, ci sarà la città tra musica e letteratura, perché appunto la città rappresenta uno spazio culturale, relazionale, spirituale, come mettiamo proprio nell'inciso del convegno, che corrisponde a un'esigenza antropologica profonda, di appartenenza, di identità. E non possiamo noi non contribuire perché la città diventi anche sempre più un luogo di esistenza, di relazione, di contatto, e nello stesso tempo non possiamo non conoscere quelle che sono le sfide, le difficoltà che la città oggi ci presenta.
1: Professoressa Caneva, grazie.
2: Grazie a voi, grazie a voi.
1: La presidenza della Commissione delle Conferenze Episcopali dell'Unione Europea sarà ricevuta domani in udienza dal Papa. Lo stato attuale del processo di integrazione europea e il ruolo dell'Unione Europea nella promozione della pace e dello sviluppo umano integrale in un mondo incerto e in rapida evoluzione al centro della discussione tra il Pontefice e i Vescovi europei, quanto dice la Commissione, che precisa che tra i temi affrontati durante l'udienza ci saranno anche il ruolo dell'Unione Europea sulla scena internazionale, la sua missione globale al riarmo, l'attuazione del patto UE su migrazione e asilo, la migrazione e l'ascesa del populismo in Europa, la lotta alla povertà e la promozione della coesione sociale nell'Unione, i finanziamenti dell'Unione per l'accesso transfrontaliero all'aborto. Si affronterà anche il tema di una possibile visita di Papa Leone XIV al Parlamento Europeo. Per oggi ci fermiamo qui, ringrazio Gabriele Emiletti in regia, da Giorgia Bresciani a tutti voi, buona giornata. Chiesa.

0: Se ci sono.
1: Ero nudo e mi avete vestito. È il richiamo evangelico che accompagna il nome del guardaroba solidale Peter Pan, nato nel 2014 a Piedimonte Matese, in provincia di Caserta, nella diocesi di Alife Caiazzo. E sono le parole che ci ricordano il fine di ogni azione di carità: farlo agli altri e farlo a Cristo. La sua funzione non è solo vestire così come le necessità richiedono, ma avvolgere di attenzioni, rivestire di dignità uomini e donne nel bisogno. Come spiega la responsabile del servizio guardaroba Filomena Rao.
2: Nel guardaroba troviamo indumenti nuovi in buono stato che ci vengono donato da privati oppure da negozi e da enti. Negli ultimi periodi dalla Guardia di Finanza stesso e o comuni, sempre il tutto in buono stato. Nel guardaroba abbiamo a disposizione abbigliamento per adulti sia maschile che femminile, per bambini, neonati e non da ultimo abbiamo richieste, molte richieste di pannoloni per anziani o per persone allettate. Si accede avendo richieste tramite la Caritas parrocchiale, tramite il centro di ascolto parrocchiale, oppure tramite richiesta fatta alla Caritas al centro di ascolto della Caritas diocesana stessa. Nei mesi da gennaio a novembre 2025 abbiamo aiutato circa 70 famiglie, però non da ultimo provvediamo ad aiutare anche la diocesi di Teano Calvi e Sessaurunga e anche Carinola con indumenti donati al carcere di Carinola.
1: Sono tanti i volontari che quotidianamente qui offrono il loro lavoro per il bene degli altri. Nel loro servizio essi fanno esperienza per la vita, immergendosi nelle esigenze altrui. E come spesso accade, il bene che si riceve è più di quello che si dona, come raccontano due volontarie del guardaroba, Marilena e Sara.
3: Sono entrata a far parte di questa famiglia in un periodo buio della mia vita. Buio perché avevo perso da poco i miei. Sono due volte a settimana che mi mantengo impegnata, il martedì e il giovedì, ma vengo veramente con cuore. Veramente mi sta aiutando a superare tante difficoltà della mia vita.
4: Sono arrivata qui circa 6 mesi fa, era un momento molto molto delicato della mia vita, stavo attraversando una forte depressione. Ed ero anche nel clou di questa depressione, non ero uscita ancora. Fa bene sia a me che agli altri, penso è sempre così, no? Quando si fa qualcosa per gli altri, poi si riceve sempre una gratificazione personale. Quindi per me è molto importante in questo periodo, qui sono anche senza lavoro, quindi è anche un impegno per me settimanale venire qua e poi farlo per una giusta causa è ancora più significativo.
1: Grazie ai fondi dell'8x1000 in questi anni è stato possibile migliorare il servizio e altri progetti sono in divenire, come l'acquisto di attrezzature per la sanificazione degli indumenti. Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC presenta
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti.
2: Anche quest'estate il cinema italiano ed europeo costa meno, 3,50 euro per i film italiani ed europei dal 19 giugno al 20 settembre. Per il quarto anno di fila torna l'iniziativa del Ministero della Cultura Cinema Revolution. L'iniziativa a sostegno del cinema italiano ed europeo che l'anno scorso ha visto oltre 2 milioni di spettatori andare al cinema d'estate. È una bella iniziativa anche perché i film italiani ed europei sono tanti, molto vari, molto diversi e per esempio in questi giorni a Cannes se ne stanno vedendo parecchi. Ne parleremo perché è uno degli argomenti più importanti di cultura e spettacolo della settimana. Benvenuti a In Blu Social Club. Io sono Carlo Magistretti e questo è il nostro spazio dedicato appunto alla cultura e agli spettacoli. Iniziamo con Cannes tra pochissimo. Prima c'è il grandissimo Lucio Dalla con L'ultima luna.

andiamo a Cannes. Ieri è stato presentato il film nuovo di Pedro Almodóvar e i critici sono abbastanza concordi nel parlarne piuttosto bene. In particolare, sapete che seguiamo Paolo Mereghetti del Corriere della Sera, il decano dei critici cinematografici, che scrive una bella recensione con un voto molto alto e scrive così: da qualche film a questa parte Almodóvar ha abbandonato lo stile barocco e fiammeggiante che lo aveva reso famoso a favore di una scelta minimalista ma anche meno spensierata. I suoi eroi e le sue eroine fanno i conti con il dolore, addirittura con la morte. La realtà ambientata in questo film è del 2024 e racconta di Raul, un regista che da 5 anni non riesce più a girare un film e che trova in quello che gli ha raccontato la sua segretaria lo spunto per scrivere una sceneggiatura che finalmente lo appassioni. La finzione, invece, è ambientata nel 2004 e il protagonista questa volta è una donna, regista, pubblicitaria, con 2 film di culto all'attivo. È lei che vediamo all'inizio del film, accompagnata in ospedale dal compagno per un mal di testa devastante e di cui scopriamo pian piano la storia, di come abbia fatto a trovare il suo compagno, di come abbia una sorella incapace di chiudere con un marito che la tradisce, di come decida di passare le feste di Natale a Lanzarote invitando l'amica per aiutarla a superare la morte del figlio in un incidente d'auto di cui lei si sente responsabile e di come anche lei, la protagonista di questa finzione, decida di rielaborare queste storie di dolore in una sceneggiatura, una sorta di matrioska, mi verrebbe da dire, uno dentro l'altro, ma poi viene in mente 8 e mezzo di Fellini proprio sul tema della mancanza di creatività di un regista. Anche Asghar Farhadi con Histoire Parallèle, sempre a Cannes quest'anno, racconta Mereghetti, giocava tra realtà e finzione ma si fermava alla pura enunciazione del tema. Almodóvar si mette invece in gioco apertamente con una sincerità che sfiora l'autolesionismo. Voto 3,5 stelle su 4, quindi quasi pieno, per Amarga Navidad di Almodóvar, secondo Mereghetti quindi quasi un capolavoro.

Un altro film presentato in concorso è Il Minotauro, che si chiude con una coltre di nubi grigie impenetrabili. Non ci potrebbe essere immagine più significativa di questa per sintetizzare la Russia che ci ha appena raccontato il regista Andrei Zviagintsev, dove un rampante industriale dei trasporti si trova ad affrontare due problemi: l'ordine che arriva da Mosca di indicare i dipendenti della propria società da arruolare volontariamente, tra virgolette, per la guerra in Ucraina, il film ambientato nel 22, e poi la scoperta del tradimento della moglie. Per entrambi i problemi il protagonista trova la soluzione che gli sembra più adatta e che gli fa più comodo, quella dove il cinismo e l'egoismo vincono. Mai compiacente nel descrivere la corruzione della Russia di oggi, il regista si permette di raggelare i possibili spunti da melodramma, filmando anche le azioni più drammatiche con un occhio glaciale e distante. E nonostante un conciliante lieto fine, il mondo da cui i protagonisti se ne vanno per una vacanza lascia allo spettatore il ritratto di un paese che ha cancellato il suo passato, ma non ha neanche un futuro. 3 stelle su 5 per Minotauro di Zviagintsev, regista dissidente russo, secondo Mereghetti del Corriere della Sera. Questi film in concorso ieri, oggi invece altri due film. Dunque, da una parte la storia che è quella con la S maiuscola, protagonista di Notre Salut di Emmanuel Maré, ambientato nella Francia di Vichy. Arriva invece dagli Stati Uniti The Man I Love di Ira Sachs con Rami Malek. Fuori concorso invece c'è il film La Battaglia de Gaulle, L'Age de Fer di Antonin Baudry, prima parte di un dittico del regista. Fuori concorso c'è Roma Elastica con Marion Cotillard, girato a Cinecittà. E questo è quanto per quanto riguarda la cronaca dalla Croisette di Cannes. C'è però la questione delle polemiche, ve le ho raccontate ieri, e in Francia il dibattito è molto acceso e si infiamma ulteriormente.

Prosegue in Francia il dibattito molto acceso sulla questione legata alla holding di Vincent Bolloré, il magnate delle comunicazioni che in Francia possiede canali TV, radio, giornali, sale cinematografiche e Canal Plus, che è il canale principale finanziatore del cinema francese. Qual è il problema? Il problema è che Bolloré è apertamente, diciamo, orientato politicamente verso destra, ma destra di Rassemblement National, quello della Le Pen, quindi una destra un po' estrema, diciamo così, e molti artisti invece non notano, ecco, che questa diciamo questo impero mediatico di Bolloré cerca, secondo loro, di orientare l'audience, il pubblico, verso queste posizioni politiche. Domenica è stato pubblicato un appello su un giornale, Libération, firmato all'inizio da 600 artisti. Adesso pare che, dicono loro, sono arrivati a 2000 artisti, tra cui Juliette Binoche, ve l'ho citata ieri, ma anche Arthur Harari, regista che quest'anno è a Cannes con il suo film, ma che ha vinto l'Oscar con Anatomia di una caduta precedentemente. Ad alzare il tono c'è stata subito, insomma, dopo la pubblicazione di questa lettera, l'amministratore delegato del Canal Plus, che ha detto non lavoreremo più con chi firma queste lettere perché ci tratta come dei criptofascisti. E anche qui cominciamo ad andare su frasi e temi abbastanza pesanti, anche perché comunque parlare di in questo modo sembra indicare l'idea di una lista nera, secondo alcuni. Il regista Harari, sceneggiatore, dicevo, e premio Oscar per Anatomia di una caduta, sostiene che le cose vanno dette come stanno, non lasciate sospese. Non possiamo comportarci come se la dimensione politica del gruppo Bolloré non esistesse. Allo stesso tempo lui riconosce però che senza il sostegno di Canal Plus, che fa parte della orbita di Bolloré, non so dove saremmo arrivati andati a cercare i soldi per fare i film, ma non è questa una ragione per tacere, dice il regista. E questo è il cuore della crisi. Canal Plus resta infatti il pilastro economico del cinema francese. Pensate, ha investito 160 milioni quest'anno, ne investirà di più, 170 l'anno prossimo, in cambio della possibilità di trasmettere i film 6 mesi dopo l'uscita in sala. Sale, tra l'altro, quelle della UGC, le più diffuse in Francia, sempre di Bolloré. La vicenda è ormai apertamente politica. Mélenchon denuncia una messa sotto tutela ideologica del cinema. Gli ambienti vicini alla Le Pen difendono Canal Plus e accusano il cinema francese ultra progressista, che vive però grazie ai finanziamenti del gruppo Bolloré. Insomma, la situazione non è molto semplice. Ma a gettare un po' di benzina sul fuoco ci pensa anche, ospite della Croisette a Cannes, il regista inglese Ken Loach.

Come vi dicevo, a Cannes, a gettare un po' più di benzina sul fuoco nel dibattito in Francia già acceso con le polemiche che vi raccontavo poc'anzi, c'è anche il regista inglese Ken Loach. Ken Loach, che fa 90 anni il 17 giugno, quindi insomma ha una certa età, ma non perde la sua forza dirompente e il suo impegno, e dalla spiaggia del Festival di Cannes dice: a Berlino il mio caro amico Wim Wenders ha suggerito che il cinema dovrebbe stare al di sopra della politica. Non sono d'accordo. Come diceva Martin Luther King, la cosa peggiore non è la violenza dei cattivi, ma il silenzio dei buoni. E quando vediamo sfruttamento, oppressione, immense ricchezze e povertà disperata, guerre e crimini di guerra, e diciamolo chiaramente, il genocidio di Israele contro i palestinesi, non possiamo restare in silenzio e non resteremo in silenzio. Così Ken Loach la tocca piano, come si dice, a Cannes, e accende ulteriormente il dibattito non solo in Francia ma dal punto di vista internazionale. Che ci faceva Ken Loach 90 anni a Cannes? Presentava il film Terra e Libertà del 95 restaurato, e quindi probabilmente lo rivedremo anche nelle sale, uno dei suoi film più famosi. Va bene, insomma, questa è la cronaca di Cannes, sia dal punto di vista dei film visti in concorso, come vi ho detto all'inizio, sia dal punto di vista del contorno e delle polemiche che anche in Francia vedono un grande intrecciarsi di politica insieme all'arte e allo spettacolo.

0: Ora cambiamo completamente pagina, da Cannes andiamo a Venezia, ma non parliamo di cinema, parliamo della Biennale di Architettura che è stata presentata e che si svolgerà l'anno prossimo. L'architettura come pratica concreta che si misura con i materiali, i luoghi e le comunità, più che come linguaggio astratto o dispositivo di rappresentazione. E attorno a questa idea che ruota il titolo e la nuova Biennale di Architettura, Do Architecture, la possibilità di coesistenza nella realtà reale. Do Architecture, fare architettura, questo è il tema della prossima Biennale, scelto da i due curatori, che sono gli architetti cinesi Wang Shu e Lu Wenyu. Si svolgerà dall'8 maggio al 21 novembre dell'anno prossimo. Loro sono i primi cinesi a essere i curatori della Biennale d'arte, di architettura di Venezia, e hanno impostato la loro visione attorno alla domanda centrale: come può l'architettura abitare le contraddizioni del presente senza ridurle, ma anzi trasformandole in condizioni di coesistenza? Il tema dunque si sviluppa come una costellazione di domande che attraversano alcune delle fratture più evidenti del mondo contemporaneo. Per esempio, il cambiamento climatico, la necessità di nuovi modelli costruttivi, il rapporto tra le tecnologie avanzate e i saperi artigianali locali diversi in ogni zona del mondo, la tensione tra la memoria e l'innovazione, quindi come può coesistere una metropoli con degli edifici antichi, e noi in Italia questo è un problema che affrontiamo quotidianamente, il conflitto appunto tra la crescita urbana ma anche la fragilità dei territori rurali. Si tratta di questioni che non vengono affrontate come problemi da risolvere una volta per tutte, e invece loro dicono: crediamo che l'architettura non sia soltanto qualcosa di cui parlare, ma soprattutto qualcosa da fare in prima persona, definendo la disciplina come una filosofia del fare che si confronta direttamente con la realtà. Ecco, questo è il senso del titolo che hanno scelto i due curatori, Do Architecture. Avremo modo di riparlarne da qui al 2027, perché se non ci sono poi altre polemiche riguardo padiglioni e paesi ospiti, ci sarà modo di parlare invece di che cosa gli architetti dei vari paesi proporranno in merito a questa grande domanda che fanno i due architetti cinesi curatori della Biennale di Architettura dell'anno prossimo.
1: In blu, Social Club, Social Club.
0: Questa sera su TV 2000 in prima serata, Canonico, terza stagione, con Michele La Ginestra, la serie TV di TV 2000 in prima serata alle 21.15. Dov'è TV 2000? Canale 28 del digitale oppure 157 di Sky. Io sono Carlo Magistretti, grazie per averci seguito. Noi ci ritroviamo con In Blu Social Club, il nostro spazio di cultura e spettacoli, domani, sempre qui, stessa ora, stessa radio. A tutti voi buona serata, non cambiate canale, mi raccomando, sempre con In Blu 2000.
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti. In Blu, la radio con tante radio dentro.
2: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

0: RNC presenta
1: In cammino. In cammino con Enrico Segni. Enrico Segni.
2: Buonasera, buonasera e bentrovati, eccoci ancora insieme per un nuovo appuntamento di In Cammino alla radio, amiche e amici di In Blu 2000. Oggi torniamo a parlare dei 10 anni dell'esortazione apostolica di Papa Francesco a Amoris Laetitia.
1: In Cammino.
2: Ne parliamo con Padre Marco Vianelli, bentrovato, bentornato Padre Marco.
3: Bentrovato a tutti i radioascoltatori.
2: Allora, direttore ufficio pastorale famiglia della CEI, però anche neo ministro provinciale della provincia serafica di Umbria e Sardegna dei frati minori, corretto?
3: Corretto, dal 17 di maggio.
2: Congratulazioni.
3: Vabbè, 17 aprile, scusa.
2: Congratulazioni, congratulazioni, fresca fresca.
3: Fresca fresca.
2: Da una responsabilità a un'altra, da una famiglia ad una grande famiglia, quella dei francescani, quindi insomma sarà una bella avventura anche questa.
3: Da una famiglia a una fraternità che speriamo sì. Di riuscire a far diventare famiglia, oppure quanto modo di far crescere anche questa come famiglia. Sì, una bella responsabilità di una realtà molto vivace in un tempo anche di trasformazione. Anche qui c'è un progetto interessante che ci ha chiesto il ministro generale di pensare una federazione tra le province del centro Italia, e quindi anche qui dover ricostruire relazioni nuove, dove giocare il tema dell'autonomia in un modo collegiale, anche certo. Qui è una trasformazione, quindi sì, si riparte.
2: Un'elezione nell'anno degli 800, negli 800 anni, insomma, ti ricorderai questa data, è abbastanza precisa.
3: Grossa responsabilità.
2: Allora, Padre Marco, dicevamo 10 anni di Amoris Laetitia, possiamo raccontare ai nostri ascoltatori brevemente cosa questa esortazione apostolica di Papa Francesco ha dato di nuovo al percorso della Chiesa?
3: Beh, io penso che come dire, la cosa interessante, se uno riguarda l'inizio, da dove è partita e come in qualche modo aveva anche sparigliato le carte, è proprio questo stile sinodale ante litteram, no?
2: Certo.
3: Prima ancora di cominciare tutto quel lavoro che poi sarebbe diventato normale nel poter affrontare temi e riflessioni di Papa Francesco e della Chiesa in qualche modo, e la convocazione di 2 sinodi, uno straordinario e uno ordinario, uno più allargato dove c'era dentro un po' di tutto, tante aspettative, tanti discorsi, tante parole in qualche modo, ma c'era bisogno, era atteso il tema della famiglia dall'81, da quando in qualche modo con Giovanni Paolo II si era ragionato sulla famiglia di consorzio, tante cose erano cambiate, la situazione familiare era in piena trasformazione, anzi ancora su una soglia per certi versi di un declino anche molto più repentino che stiamo verificando in questo tempo. E allora questa convocazione per stare insieme e ragionare tra esperti indubbiamente, ma anche tante famiglie, e questo penso sia stato il là, no? Partire dalla famiglia per fare famiglia e per fare della Chiesa una famiglia che poi ritornerà anche all'interno di Amoris Laetitia. Quindi la prima cosa io penso sia proprio questo, no? Un documento magisteriale che non è frutto di una riflessione sapiente, penso a Giovanni Paolo II con tutto il percorso delle catechesi che lui ha fatto sulla teologia del corpo, ma era un lavoro della sua sapienza, no? Preziosissimo, ma un lavoro della sua sapienza. Il primo passaggio invece di Francesco è di fare della sapienza della Chiesa, come dire, mutuarla da una sapienza vissuta, condivisa, no? È un sentire come Ecclesia, e questo penso che sia stato il primo passo. Che
0: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RN

Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: Di Mino Milani, Le cronache di Merlino. Il tradimento dell'uomo grigio. Capitolo 18. La doppia trappola. La stradina accanto alla quale Brandano si trovava costeggiava il lago, raggiungendo uno spiazzo sul quale si apriva la porta dell'abbazia, le cui antiche mura apparivano in gran parte ricoperte di edera. Dietro alla costruzione e proprio a ridosso di essa c'era un fitto bosco di olmi. Al ragazzo parve che la porta dell'abbazia fosse socchiusa. Sorpreso, guardò più attentamente. Sì, era così. Capisco, mi invitano a entrare, pensò, per prendermi appena al di là della soglia. Non cadrò nella trappola. E lasciando in fretta il canneto in cui si era nascosto, con un salto superò la stradina e corse verso il bosco, tenendosi basso tra i cespugli. Una volta sotto gli olmi sarebbe stato al sicuro e si sarebbe potuto avvicinare all'abbazia per poi arrampicarsi fino a una finestra. Sarebbe entrato, avrebbe trovato il modo di salire sul campanile. Salire lassù mi sarà possibile, forse, pensò, mentre svelto avanzava sotto la fitta ombre degli olmi. Ma discendere sarà molto difficile, se non impossibile, perché non appena mi vedranno, e certo mi vedranno i traditori, verranno a prendermi e nulla potrò fare contro di loro, però almeno avrò liberato la mia padrona. Sapeva di non poter fare altro. Ma una volta sciolta la principessa dalle funi che la umiliavano, sarebbe morto consolato. A brevi balzi di pianta in cespuglio, il ragazzo raggiunse infine il muro massiccio dell'abbazia, dove si fermò spiando attorno. Non si vedeva nessuno, non si udiva alcuna voce, alcun rumore. Le mura erano di grosse pietre grigie sovrapposte e tra l'una e l'altra c'era spazio sufficiente per mettere le mani e posare la punta dei piedi. Senza esitare, Brandano cominciò la pericolosa scalata, cercando un appiglio per sostenersi e un appoggio per spingersi in su. Raggiunse dopo un po' una prima finestra, però chiusa da forti sbarre di ferro. Salì allora più in alto verso una seconda finestra che gli pareva non era protetta in quel modo. Quando un piede gli scivolò, rischiò di cadere, ma riuscì a sostenersi con le mani. Riprese fiato, scacciò la paura e ricominciò la scalata con grande sforzo, ben attento a non guardare in basso per non essere preso dalle vertigini. Arrivò finalmente alla sua meta e sospirò di sollievo. La finestra era così in alto che non ci si era curati di sbarrarla. In un attimo Brandano entrò nell'abbazia. Si trovò in una piccola stanza buia, sul fondo della quale c'era una porticina. Il ragazzo la spinse con cautela ed essa si aprì. Era all'inizio di un lungo e stretto corridoio nel quale si avventurò in punta di piedi. C'era un gran silenzio. In fondo al corridoio un'altra piccola porta che svelò una ripida scala. Brandano si era mosso fino a quel momento nella penombra, ma ora un vivo chiarore entrava da varie finestrelle, l'una disposta sopra l'altra. Guardando dalla più vicina, vide sotto di sé il lago, il sentiero, il canneto. Che fortuna, pensò, aver trovato la via del campanile. Lo presero nuovo coraggio e nuova speranza. La fortuna lo aiutava, mormorò: «Vengo da te, principessa!» E cominciò a salire di gradino in gradino. Forse poteva superare quella prova, vincere la battaglia. Probabilmente i traditori erano ancora ad aspettarlo oltre la soglia dell'abbazia. Se la fortuna avesse continuato ad aiutarlo, sarebbe forse riuscito a liberare la principessa e a fuggire con lei, ripercorrendo la stessa via che l'aveva portato fin lassù. Continuando a salire, raggiunse finalmente gli ultimi gradini. Sopra di lui c'era una botola aperta, da cui irrompevano luce e vento. Pochi passi e sarebbe stato in cima al campanile. Era ormai vicinissimo alla principessa. 3 gradini ancora. Fece il primo. Fece il secondo. Un nome gli venne alle labbra. Non riuscì a pronunciarlo per intero. 2 forti mani lo agguantarono rudemente per le caviglie e lo trascinarono giù. Brandano gettò un grido di sorpresa e di spavento. Un altro grido gli rispose. «Servo, credevi forse di farti beffe di me?» Era l'uomo grigio, che spiando di finestra in finestra mai per un attimo aveva perso di vista Brandano e nel più assoluto silenzio l'aveva seguito su per la scala. Il ragazzo cercò di gridare ancora, ma una mano gli chiuse la bocca con violenza. Mentre tutto gli si confondeva nella testa e nel cuore, udì una voce dire: «Portatelo giù. Io salgo a prendere la ragazza e vi raggiungo. La trappola ha funzionato!» disse dal basso un'altra voce e un'altra ancora: «Avevate ragione. È stato facile.»
1: In blu, la radio con tante radio dentro.
2: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Cose di musica. A cura di Paola De Simone.
1: Benvenuti a Cose di Musica, il luogo in cui ogni sera la musica diventa racconto. E in questa puntata vi parleremo innanzitutto di una band, gli Zero Assoluto, poi di un libro, Sottopelle di Salmo, e infine di una canzone, November Rain dei Guns N' Roses. Ora c'è un brano da playlist, ma poi si comincia.

0: Band.
1: Zero Assoluto è un duo pop italiano formato da Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi, nato a Roma alla fine degli anni 90. I due si conoscono fin dall'infanzia e iniziano a collaborare musicalmente già durante l'adolescenza, condividendo riferimenti legati al pop anglosassone e alla canzone melodica italiana. Il nome del gruppo viene scelto come immagine di ripartenza da zero, senza sovrastrutture o artifici. Il successo arriva nel 2005 con il brano Semplicemente, singolo che ottiene un'ampia rotazione radiofonica e introduce il duo al grande pubblico.

Semplicemente il primo successo degli Zero Assoluto che vale alla band un doppio platino, pur essendo stata esclusa dal Festival di Sanremo, evento al quale prendono parte l'anno seguente con Svegliarsi la mattina, classificandosi secondi. Il risultato contribuisce in modo decisivo alla loro popolarità e il singolo diventa il più venduto, nonché uno dei più trasmessi dell'anno. Consenso che li porta persino a duettare con l'artista internazionale Nelly Furtado. Svegliarsi la mattina insieme al singolo successivo Per dimenticare incide sulla buona sorte del loro secondo disco, intitolato Appena prima di partire e considerato tuttora il loro maggiore successo commerciale.

0: quotidianità e fragilità emotive con un linguaggio semplice e immediato. Nonostante una fase di minore esposizione mediatica negli anni 10, gli Zero Assoluto hanno continuato a pubblicare dischi che raccontano una maturazione sonora e tematica evidente, crescita che probabilmente è costata loro un allontanamento dal pubblico adolescente che li ha sempre sostenuti. La carriera degli Zero Assoluto resta uno dei casi più emblematici di pop italiano degli anni 2000, capace di intercettare un pubblico ampio attraverso un'identità riconoscibile. Ma ora si volta pagina, quella di un libro in arrivo intitolato Sottopelle, scritto da Salmo. Dopo questo singolo,
1: Cose di musica.

0: libro.
1: Il libro Sottopelle è l'autobiografia del rapper italiano Salmo, pubblicata nel 2022 da Mondadori. L'opera nasce come racconto diretto e non romanzato della sua vita personale e artistica, con un taglio volutamente crudo e introspettivo. Il titolo richiama l'idea di andare oltre l'immagine pubblica dell'artista per mostrare ciò che normalmente resta nascosto, comprese fragilità, ossessioni e contraddizioni. Nel libro Salmo ripercorre l'infanzia e l'adolescenza in Sardegna, il rapporto complesso con l'autorità e con la scuola e i primi approcci alla musica, inizialmente vissuta come sfogo più che come progetto professionale.
2: La prima volta ricordo

0: Ogni volta vai oltre come se fosse quella che chiami l'ultima. Sai come com'è, com'è chi pensa la vita è troppo corta. E quante volte che hai ripetuto questa è l'ultima.
1: La prima volta è una delle canzoni in cui Salmo esplora intimità e fragilità emotiva con un tono più riflessivo rispetto ai suoi lavori più aggressivi. Tono che ritroviamo tra le pagine della sua autobiografia Sottopelle, di cui stiamo raccontando stasera, e in cui ampio spazio è dedicato agli anni precedenti al successo, segnati da instabilità economica, isolamento e difficoltà relazionali. L'autore racconta senza filtri anche i momenti di rabbia, l'uso autodistruttivo dell'eccesso e la tensione costante tra bisogno di libertà e riconoscimento pubblico. Uno sbarrimento che ritroviamo anche in Cartine Corte, recente successo del rapper sardo.

0: come cartine corte in cui Salmo dice di accettare dolore e caos come parte dell'esperienza di vita, anche nelle pagine del suo libro Sottopelle si respira la stessa urgenza di vivere nonostante le fragilità e l'ineluttabilità degli eventi. Il volume affronta inoltre il tema del successo e delle sue conseguenze psicologiche. Salmo descrive l'impatto della fama sulla sua salute mentale, il rapporto conflittuale con l'esposizione mediatica e il senso di alienazione che può accompagnare la popolarità. Sottopelle è stato presentato come un atto di autoanalisi più che come celebrazione della carriera e si inserisce nel filone delle autobiografie musicali contemporanee che puntano sull'autenticità e sulla messa in discussione del mito dell'artista di successo. Ma ora si cambia argomento per parlarvi di una canzone, November Rain, The Guns N' Roses. State su In Blue.
1: Cose di musica.

0: La canzone.
1: November Rain è una delle composizioni più note dei Guns N' Roses, pubblicato come singolo estratto dall'album Use for Illusion del 1991. Il brano è scritto da Axl Rose e rappresenta uno dei primi esempi di rock ballad su larga scala inserita nel repertorio della band, con una struttura particolarmente estesa e arrangiamenti orchestrali. La canzone si distingue per la sua durata, che supera gli 8 minuti nella versione originale, e per l'ampio uso di strumenti sinfonici curati dal compositore Michael Kamen, che collaborò anche agli arrangiamenti orchestrali. Questo elemento contribuì a dare al brano un carattere epico, lontano dal classico hard rock che aveva reso famosa la band negli anni precedenti.

Eccolo qui, November Rain dei Guns N' Roses, naturalmente un assaggio vista la sua durata di oltre 8 minuti. Considerata una delle power ballad più epiche e celebri della band, si distingue per una complessa struttura orchestrale, assoli di chitarra iconici e una forte componente pianistica. Il testo invece affronta temi come l'amore, la fragilità delle relazioni e la difficoltà di mantenere un legame nel tempo. A differenza di altri brani più diretti del gruppo, qui la narrazione è più emotiva e riflessiva, con un andamento che segue un crescendo musicale fino al celebre assolo di chitarra di Slash, considerato uno dei momenti più iconici della canzone.

0: Estranged è una delle canzoni dei Guns N' Roses che certamente richiamano la stessa epicità di November Rain, brano di cui stiamo parlando stasera. Lunga e complessa, alterna anch'essa momenti pianistici a parti rock più intense, con assoli melodici di Slash. Ineguagliabile però il successo avuto da November Rain, che continua a essere uno dei brani più riconoscibili del rock mondiale, spesso citato per la sua ambizione compositiva e per la fusione tra rock e orchestrazione classica. Ed è così che oggi ci salutiamo. Grazie per averci seguito. Cose di musica torna domani.
1: Cose di musica.
2: Cose di musica.
1: A cura di Paola De Simone.

ore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: notte.
1: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: I've got.
1: RNC, a Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC presenta
1: In cammino. In cammino con Enrico Segni. Enrico Segni.
2: Buonasera, buonasera e bentrovati, eccoci ancora insieme per un nuovo appuntamento di In Cammino alla radio, amiche e amici di In Blu 2000. Oggi torniamo a parlare dei 10 anni dell'esortazione apostolica di Papa Francesco a Amoris Laetitia.
1: In Cammino.
2: Ne parliamo con Padre Marco Vianelli, bentrovato, bentornato Padre Marco.
3: Bentrovato a tutti i radioascoltatori.
2: Allora, direttore ufficio pastorale famiglia della CEI, però anche neo ministro provinciale della provincia serafica di Umbria e Sardegna dei frati minori, corretto?
3: Corretto, dal 17 di maggio.
2: Congratulazioni.
3: Vabbè, 17 aprile, scusa.
2: Congratulazioni, congratulazioni, fresca fresca.
3: Fresca fresca.
2: Da una responsabilità a un'altra, da una famiglia ad una grande famiglia, quella dei francescani, quindi insomma sarà una bella avventura anche questa.
3: Da una famiglia a una fraternità che speriamo di riuscire a far diventare famiglia, oppure quanto modo di far crescere anche questa come famiglia. Sì, una bella responsabilità di una realtà molto vivace in un tempo anche di trasformazione. Anche qui c'è un progetto interessante che ci ha chiesto il ministro generale di pensare una federazione tra le province del centro Italia, e quindi anche qui dover ricostruire relazioni nuove, dove giocare il tema dell'autonomia in un modo collegiale, anche certo. Qui è una trasformazione, quindi sì, si riparte.
2: Un'elezione nell'anno degli 800, negli 800 anni, insomma, ti ricorderai questa data, è abbastanza precisa.
3: Grossa responsabilità.
2: Allora, Padre Marco, dicevamo 10 anni di Amoris Laetitia, possiamo raccontare ai nostri ascoltatori brevemente cosa questa esortazione apostolica di Papa Francesco ha dato di nuovo al percorso della Chiesa?
3: Beh, io penso che come dire, la cosa interessante, se uno riguarda l'inizio, da dove è partita e come in qualche modo aveva anche sparigliato le carte, è proprio questo stile sinodale ante litteram,
2: certo.
3: Prima ancora di cominciare tutto quel lavoro che poi sarebbe diventato normale nel poter affrontare temi e riflessioni di Papa Francesco e della Chiesa in qualche modo, e la convocazione di 2 sinodi, uno straordinario e uno ordinario, uno più allargato dove c'era dentro un po' di tutto, tante aspettative, tanti discorsi, tante parole in qualche modo, ma c'era bisogno, era atteso il tema della famiglia dall'81, da quando in qualche modo con Giovanni Paolo II si era ragionato sulla famiglia di consorzio, tante cose erano cambiate, la situazione familiare era in piena trasformazione, anzi ancora su una soglia per certi versi di un declino anche molto più repentino che stiamo verificando in questo tempo. E allora questa convocazione per stare insieme e ragionare tra esperti, indubbiamente, ma anche tante famiglie. E questo penso sia stato il là, no? Partire dalla famiglia per fare famiglia e per fare della Chiesa una famiglia che poi ritornerà anche all'interno di Amoris Laetitia. Quindi la prima cosa io penso sia proprio questo, no? Un documento magisteriale che non è frutto di una riflessione sapiente, penso a Giovanni Paolo II con tutto il percorso delle catechesi che lui ha fatto sulla teologia del corpo, ma era un lavoro della sua sapienza, no? Preziosissimo, ma un lavoro della sua sapienza. Il primo passaggio invece di Francesco è di fare della sapienza della Chiesa, come dire, mutuarla da una sapienza vissuta, condivisa, no? È un sentire come Ecclesia. E questo penso che sia stato il primo passo, che è il primo grande regalo che ci ha fatto nella di Amoris Laetitia. Poi penso che l'altra cosa che è interessante, almeno io in questi anni rileggendola, è a parte uno sguardo positivo, no? Uno sguardo positivo sulla famiglia, una appunto una Laetitia raccontata, no?
2: Che di solito raccontata, certo.
3: Sì, perché poi dopo di solito la famiglia viene vista come il problema che deve, che presenta, e allora come, e invece sembra quasi che la scelta appunto non è quella di narrare un problema, e di fronte a un problema uno dice le variabili potrebbe essere un po' meglio di qui, un po' più di qua, un po' di là, è quella contemplativa di chi guarda un tramonto. Ma quando guardi un tramonto non è che dici ci vorrebbe un po' di più blu, forse magari un po' di viola rendere, uno guarda il tramonto
2: stupirsi
3: e
2: di quello che c'è.
3: Si lascia raggiungere, no, da questa cosa qui, e il Papa l'ha fatto su questo e ci ha allenato a fare quest'altra cosa, quest'altro gioco, oltre che raccontare la bellezza, tenere insieme l'universale e il particolare. In Amoris Laetitia lui l'ha detto fin dall'inizio, insomma, non c'è una nuova teologia, tanti appunto addentro al lavoro dice ma come, tutto qui, cioè non dice come è successo nella famiglia,
2: non è stata capita subito all'inizio,
3: no, cioè, anzi è stata molto,
2: non dico divisiva, ma dibattuta,
3: forse un po' divisiva per certi versi, e ancora adesso c'è una certa qual ritrosia, adesso quest'anno speriamo che al decennale possa essere riletta con un maggiore anche distacco rispetto ad alcune cose. E il Papa diceva non c'è niente, cioè quello che è stato detto è più che sufficiente, non c'è bisogno di ridirlo con parole nuove, forse c'è bisogno di raccontarlo da un altro punto di vista, che è la vita.
2: Certo.
3: E allora la teoria viene, ed è pienissimo di queste citazioni della Familiaris Consortio, della teologia di Tommaso, no? Vengono ridette come realtà a cui poter aspirare. E poi dopo c'è la vita, e poi c'è questo passaggio dall'universale che non viene sconosciuto.
2: A confronto con la vita reale.
3: A confronto con la vita reale. E in quella vita reale, che è fatta di limite, che è fatta di vulnerabilità, che è fatta di fatica, e innestare il desiderio. Perché la cosa interessante e molto bella, che mi pare sia dentro Amoris Laetitia, è una teologia che dal dover essere si passa al poter essere, quindi diventa affascinante.
2: C'è anche come dire una sottolineatura del saper leggere, provare a saper leggere i segni dei tempi, per provare a capire quanto di buono, che cosa Dio ci sta dicendo attraverso la lettura dell'attuale, della vita reale.
3: Sì, e non in una logica di, come dire, di spavento,
2: ecco.
3: No, cioè dove la ferita, dove il come dire, il limite, penso a tutta la sfida educativa che c'è anche all'interno di Amoris Laetitia, no? E questo sguardo anche sulla genitorialità, sui figli, che indubbiamente, come dire, presenta dei cortocircuiti, delle fatiche, non sono viste come una logica di dobbiamo difenderci da un mondo che sta, come dire,
2: sovvertendo le carte,
3: sì, assalendoci e rovinandoci il gioco, ma come di chi in qualche modo ha una verità, ha una bellezza, ha un Vangelo, e da lì può partire, e non, nessuno e niente può corromperlo.
2: È stato bello questo, insomma, questi anni, metà di questi 10 sono stati appunto contraddistinti dal cammino sinodale. Dicevi in apertura che l'Amoris Laetitia dà questo impulso sinodale qualche anno prima, che poi si va a raccontare anche nelle sintesi, no, che abbiamo letto di tutte le diocesi, dove quel tema della famiglia rispecchiava molto queste indicazioni iniziali di Papa Francesco, no?
3: Sì, poi è anche vero che secondo me c'è un altro passaggio che io in questi tempi di sintesi, in qualche modo, perché il passaggio a questo nuovo servizio e poi nel decennale più di qualcuno ti chiede ma fai un po', e noi c'è dentro Amoris, dentro questo 10 anni di Amoris Laetitia c'è una bolla di 2 anni che è quella del Covid, ed è proprio a metà, perché come dire, infatti si è fatto, anzi la giornata mondiale, l'incontro mondiale delle famiglie è saltato quell'anno, si è fatto l'anno dopo, ed era l'anno dei 5 anni di Amoris Laetitia, Papa Francesco aveva rilanciato, quindi a metà dell'anno del percorso, si veniva fuori da quell'esperienza lì, no? E anche quello secondo me è stato molto interessante, come spazio dove la famiglia in quella bolla, in quello spazio, è stata rilanciata, rimessa al centro come chiesa domestica,
2: messa alla prova da una parte e rimessa al centro dall'altra,
3: perché non, anche io ancora penso, no, quella Pasqua che non abbiamo celebrato, certo, nelle chiese, ma abbiamo chiesto di celebrare nelle case, e sembrava proprio quasi come quell'intuizione, quell'esperienza trovasse, no, un rilancio nella storia che in quel momento ci veniva offerta, dove la famiglia gli era stato detto guardate che non siete una succursale pro tempore della Chiesa, siete Chiesa, E questo penso sia prezioso, insomma.
2: A proposito di Amoris Letizia, di amore, di una, in qualche modo, di una condivisione di un percorso nell'ottica dell'amore più alto, ci ascoltiamo un brano di Andrea Bocelli del 1995 che si intitola Per amore.

0: Andrea Bocelli, un bellissimo brano scritto da Mariella Nava, un'altra grandissima cantautrice italiana che ci riporta al nostro tema. Stiamo parlando dei 10 anni di Amoris Letizia qui a In Cammino. Siete sempre all'ascolto di In Blu 2000. Nostro ospite questa sera è padre Marco Vianelli, direttore ufficio pastorale della famiglia della Conferenza Episcopale Italiana. Dicevamo 10 anni di questa intuizione, di questa esortazione apostolica. Come questa Amoris Letizia è entrata poi nella pastorale ordinaria delle nostre parrocchie, si comincia a vedere la differenza?
1: Ma penso di sì, ormai alcune cose sono date per assodate e per scontate. Penso a tutta quella che è la pastorale dei fidanzati, ormai la partecipazione delle coppie non solo come delle testimonianze, no? Ma come capaci anche di raccontare una riflessione sulla parola, di partecipare in modo più attivo. Tutta la sensibilità per quanto riguarda il tema dell'accoglienza e il tema del discernimento, io penso che siano diventato due parole o due registri che appartengono all'esperienza pastorale della famiglia e quindi anche della Chiesa. Quindi ormai è abbastanza normale continuare a interrogarsi per vedere le marginalità, per vedere i bisogni, per vedere le domande. Un'altra cosa che mi pare che sia interessante, che mi pare sul territorio stia cominciando a prendere piede, è questa idea che ci sia bisogno di una pastorale integrante, cioè dove la domanda della famiglia o le domande che la vita pone non possono trovare soluzione nel settore, no? Ma anche la pastorale familiare sempre di più comincia a interfacciarsi con altre realtà. Penso alla pastorale vocazionale, che è uno spazio quasi naturale, certo. Sembra assurdo, no? Ma in realtà parliamo di vocazione, cioè di chiamata alla sequela di Cristo e ad amarlo. Poi dopo che ci sia la vocazione speciale, magari nella consacrazione, nell'ordine, ma Papa Francesco l'ha ribadito, no? Anche la vita matrimoniale è una vocazione, ha bisogno di un discernimento vocazionale.
0: Allora, continuo,
1: perché non mettersi insieme per poter trovare strumenti per questo, così come la pastorale giovanile, così come penso al pastorale sociale, tutta la dimensione dell'ecologia integrale. L'ultimo documento del Dicastero parla proprio di questo rapporto tra ecologia integrale e famiglia. Quindi mi pare che questo cammino porti inevitabilmente la famiglia ad allargare, no? Anche i propri orizzonti, i propri interessi e trovare altri compagni di viaggio, che è squisitamente dello stile familiare, no? Perché poi dopo, sì, una coppia mette su famiglia, poi arriva un figlio e già questo è una novità, poi quel figlio cresce, trova la fidanzata o il fidanzato e allarghi, devi rimettere in gioco, sì. Poi ci sono i nonni, cioè è sempre una realtà di relazioni che vanno a integrare. E questo penso sia lo stile del familiare, no? Che possa portare anche alla Chiesa questa abitare le relazioni.
0: E in questo, insomma, ci raccontavi che magari all'inizio, quando è uscita Amoris Letizia, c'era anche un po' qualche divisione, qualche resistenza. Ce ne sono ancora di resistenze rispetto magari a quelle attività di accoglienza in parrocchia, magari, che ne so, per i separati, risposati, dove c'è comunque un'accoglienza e anche un accompagnamento.
1: Sì, alcune, adesso non bisogna nascondersi dietro un dito, ma questo non toglie niente al valore del percorso e del processo che si è avviato. Non c'è nessun giudizio morale o certo. Cattivi, non è che uno fa la lista pure dei buoni o dei cattivi, però è vero anche che ancora oggi questa dimensione dell'accoglienza, dell'ospitalità, dell'altro che arriva con domande a volte anche stonate, forse qualche volta sbagliate, però questo principio accogliere l'altro per quello che è, da dove viene, bisogna essere attrezzati per far questo, perché non porta via niente l'altro che arriva con il suo bagaglio, e decidere di condividere con lui un pezzo di strada, anche se è una strada che non abbiamo battuto, di cui non abbiamo le risposte prima, e questo un po' ci allena a fare Amoris Letizia, non porta via niente al valore di una verità che ci è stata già consegnata, perché il Vangelo appunto non ha più niente da dire, nel senso che non c'è più nessuna verità da scoprire, c'è solo una verità da dover attualizzare nella propria vita per renderla vera nel Vangelo di oggi, no? E sì, qualche volta c'è una fatica a pensare che ci sia qualcuno che porta via qualcosa, che confonde le carte,
0: che crea scandalo, che
1: la diversità o quella fatica lì non possa stare dentro. E invece quel tutti di Papa Francesco, penso veniva ribadito anche dal Cardinal Zuppi all'incontro che abbiamo fatto a Verona, per alcuni è tutti ma non tutto. Allora lui ribadiva, guarda, sì, io capisco cosa c'è di fondo, che quando ti porti dentro anche il dolore, il dramma, le note stonate dell'altro, vorresti dire sì, ma questo no, tu sì, ma le tue idee no. E invece diventa importante che il tu sì è tu sì, per quel che sei. Poi se ci amiamo, perché se ci stai troviamo il modo di amarci, di volerci bene, di costruire relazioni, di diventare appunto dalla teoria al puntuale, e il puntuale è amabile, la teoria non è sbagliata, ma forse tante volte diventa difficile da accogliere. E allora posso entrare nella tua storia, e allora quel tutti penso che sia lo stile con cui...
0: Eh sì, ma poi che cambia lo stile completamente, perché un conto, sai, ne ho sentito anch'io direttamente, io ho cercato di fare sempre tutto nelle regole, adesso arriva che
1: e
0: va bene lo stesso. Allora ce lo potevate dire prima, no? Sempre questo.
1: Però la domanda è sempre quella, ma tu hai goduto nel vivere la regola o ti sei nutrito perché in quella regola trovavi una pienezza che ti ha magari anche difeso da alcune ferite, no? Perché poi uscire è come la pecora smarrita. Sì, certo, il pastore è bello che la va a cercare, però cosa ha fatto? Cioè, qual è la strada e quante ferite si è fatta quella pecora nell'andare per vie, e anche rinnegando la sua natura, perché poi se la pecora è pecora, come dire, sta nel branco, accettare proprio questo esodo diventa anche devastante, lacerante, e poter sentire che qualcuno mi viene a trovare e farsi carico anche di quel dolore.
0: Grazie, padre Marco Vianelli, abbiamo terminato il nostro tempo a disposizione, e questi erano il nostro, diciamo così, omaggio dei 10 anni alla Amoris Laetitia con questa puntata. Grazie padre Marco, buon cammino per il nuovo incarico con i tuoi confratelli. Solo qualche istante per ringraziare il gruppo di lavoro di In Cammino, che ha messo in piedi anche questa puntata: Dario Quarta, Gennaro Ferrara, Gianluigi Marsibilio. Oggi regia salute, ringrazio Stefano Sciurpi. Un saluto da Enrico Selleri e alla prossima.
2: RNC.
3: RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio. La tua radio.

0: l'altro. L'altro è il volto di Dio. Guardando l'altro, io posso scoprire chi è il Signore. L'altro è l'accesso al Padre. E la sua vita, i suoi averi, tutto quello che c'è di più caro a lui non è negoziabile. Non posso arrogarmi diritti sull'altro, sulla sua vita, sulle sue cose. Non posso pensare che il fratello sia puramente a mia disposizione, così, perché è oggetto delle mie brame. L'altro ha una vita, che è il bene più prezioso, ma anche tanti beni. Perdonaci, Signore, per tutte quelle volte in cui non abbiamo saputo rispettare le cose degli altri e chissà, anche non abbiamo saputo rispettare la vita dell'altro, l'altro inteso come volto di Dio.
1: Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia grandissima colpa e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro.
2: Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Tu sei la mia difesa e il mio rifugio, Signore.
1: In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso, per la tua giustizia salvami.
2: Porgiami l'orecchio, vieni presto a liberarmi. Sii per me la rupe che mi accoglie, la cinta di riparo che mi salva.
0: Tu sei la mia roccia e il mio baluardo, per il tuo nome dirigi i miei passi. Scioglimi dal laccio che mi hanno teso, perché tu sei la mia difesa.
3: Mi affido alle tue mani, tu mi riscatti, Signore, Dio fedele.

0: Tu sei la mia difesa, il mio Dio rifugio, Signore.
1: Dal profondo a te grido, o Signore.
2: Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera.
0: Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi potrà sussistere? Ma presso di te è il perdono, perciò avremo il tuo timore.
2: Io spero nel Signore, l'anima mia spera nella sua parola. L'anima mia attende il Signore più che le sentinelle l'aurora.
0: Israele attende il Signore, perché presso il Signore è la misericordia. Grande è presso di lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.

0: Dal profondo a te grido, Signore.
1: Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, tu mi hai redento.
0: Nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.

0: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
1: Signore Gesù Cristo, mite umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso dei tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio. Per Cristo, nostro Signore.
0: Amen.
1: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
0: Amen.

RNC, notte di classica. David Amram, in memoria del Ciano Pozzo, per orchestra e pubblico. Composizione del 1977. Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore William Edens. Registrazione del 29 novembre 2012.

0: Di David Amram abbiamo ascoltato In memoria del Ciano Pozzo per orchestra e pubblico, composizione del 1977. Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore William Eddins. Registrazione del 29 novembre 2012.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci. La radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Notte di Classica. Carlo Michelangelo Sola, Largo Andante e Tempo di Menuetto Trio dal Divertimento Opera 24 per flauto e arpa. Fulvio Florio, flauto. Davide Burani, arpa.

Di Carlo Michelangelo Sola abbiamo ascoltato Largo Andante e Tempo Diminuetto Trio dal Divertimento Opera 24 per flauto e arpa. Fulvio Florio, flauto. Davide Burani, arpa. RNC, note di classica. Enrique Granados, danza española numero 2, oriental, e numero 5, andalusa. Jean Golu, flauto di Pan. Alessio Nebbiolo, chitarra.

Di Enrique Granados abbiamo ascoltato Danza Española numero 2, Oriental, e numero 5, Andalusa. Jean Golu, flauto di Pan. Alessio Nebbiolo, chitarra. RNC, note di classica. Voci parallele, voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo o in studio, secondo la tecnologia del tempo. Giuseppe Verdi, Otello, atto quarto, Ave Maria. Per Desdemona abbiamo le voci dei soprani Renata Tebaldi e Francesca Scaini.

Dall'atto quarto dell'Otello di Giuseppe Verdi abbiamo ascoltato Ave Maria. Per Desdemona le voci parallele erano quelle dei soprani Renata Tebaldi e Francesca Scaini. Note di classica. Carl Maria von Weber, orchestrazione di Hector Berlioz, invito al valzer. Radio Sinfonieorchester Berlin, sotto la direzione di Ferenc Fricsoy.

di Carl Maria von Weber abbiamo ascoltato nella orchestrazione di Hector Berlioz Invito al Walzer, Radio Symphony Orchestra Berlin sotto la direzione di Ferenc Fricsoy. RNC, Notte di Classica. La romanza da salotto in Italia. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo o in studio, con la tecnologia del tempo. Quarto appuntamento con Francesco Paolo Tosti e l'ultima canzone. Le voci parallele sono quelle dei baritoni Ettore Bastianini e Juan Pons.

Di Francesco Paolo Tosti abbiamo ascoltato l'ultima canzone. Per questo quarto appuntamento dedicato ai baritoni, le voci parallele erano di Ettore Bastianini e Juan Pons. RNC, Note di Classica. Mili Balakirev. Due brani da suite per orchestra in re minore su pezzi di Chopin. Mazurka, opera 41, numero 2 in si bemolle maggiore e scherzo numero 3 in do diesis minore. Orchestra sinfonica dell'Accademia di Stato dell'Unione Sovietica. Direttore Yevgeny Svetlanov.

0: Di Mili Balakirev abbiamo ascoltato due brani da Suite per orchestra in re minore, su musiche di Chopin, Mazurka opera 41 numero 2 in si bemolle maggiore e Scherzo numero 3 in do diesis minore, orchestra sinfonica dell'Accademia di Stato dell'Unione Sovietica, direttore Yevgeny Svetlanov.
1: RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica. Percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Allora Almitra domandò: «Parlaci dell'amore». Ed egli alzò la testa e scrutò il popolo, e su di loro cadde una vasta pace. E con gran voce disse: «Quando l'amore vi chiama, seguitelo, anche se a vie ripide e dure. E quando dalle ali ne sarete avvolti, abbandonatevi a lui, anche se, chiusa tra le penne, la lama vi potrà ferire. E quando vi parla, credete in lui, anche se la sua voce può disperdervi i sogni come il vento del nord devasta il giardino, poiché, come l'amore vi incorona, così vi crocifigge, e come vi matura, così vi poterà. Come sale sulla vostra cima e accarezza i rami che fremono più teneri nel sole, così discenderà alle vostre radici e laggiù le scuoterà dove più forti aderiscono alla terra. Vi accoglie in sé, covoni di grano, vi batte finché non sarete spogli, vi staccia per liberarvi dalle reste, vi macina per farvi neve, vi plasma finché non siate cedevoli alle mani e vi consegna il suo sacro fuoco perché voi siate il pane sacro della mensa di Dio. In voi tutto ciò compie l'amore affinché conosciate il segreto del vostro cuore e possiate farvi frammenti del cuore della vita. Ma se la vostra paura non cercherà nell'amore che la pace e il piacere, allora meglio sarà per voi coprire le vostre nudità e passare oltre l'aia dell'amore. Nel mondo, orfano di climi, dove riderete, ahimè, non tutto il vostro riso, e piangerete non tutto il vostro pianto. L'amore non dà nulla, fuorché se stesso, e non coglie nulla se non da se stesso. L'amore non possiede, né vorrebbe essere posseduto, poiché l'amore basta all'amore. Quando amate, non dovreste dire «Ho Dio in cuore», ma piuttosto «Io sono in cuore a Dio». E non crediate di condurre l'amore, giacché se vi scopre degni, esso vi conduce. L'amore non vuole che consumarsi, ma se amate e bramerete senza scampo, siano questi i vostri desideri: sciogliersi e imitare l'acqua corrente che canta suo motivo alla notte, conoscere la pena di troppa tenerezza, piegarsi in comprensione d'amore e sanguinare di voluta gioia, destarsi all'alba con un cuore alato e ringraziare un nuovo giorno d'amore, riposare nell'ora del meriggio e meditare l'estasiato amore, grati rincasare al vespro e addormentarsi pregando per l'amato in cuore con un canto di lode sulle labbra. Un fatto realmente accaduto all'epoca del terrore in Francia e dal quale aveva preso parte Jean-Nicolas Bouilly dette vita a Leonora, ovvero l'amore coniugale. Per terrore si intende quel periodo della rivoluzione francese compreso fra il 5 settembre 1793, data del voto della legge dei sospettati, e la caduta di Robespierre, il 9 Termidoro, ovvero il 27 luglio 1794. Periodo segnato dalla onnipotente influenza del Comitato di Salute Pubblica a Parigi e nella provincia dei rappresentanti in missione del Tribunale Rivoluzionario, che moltiplicò le esecuzioni capitali. Nel periodo del Gran Terrore, giugno-luglio 1794, furono mandate al patibolo circa 1400 persone. All'epoca Jean-Nicolas Bouilly era governatore del Dipartimento della Touraine ed aveva aiutato una nobildonna del luogo, introdottasi nel carcere in cui era rinchiuso il marito, a far fuggire il recluso.
La vicenda, messa per iscritto da Jean-Nicolas Bouilly sotto forma di libretto, ebbe la musica di Pierre Gaveau ed una sua prima rappresentazione a Parigi al Théâtre Feydeau il 19 febbraio 1798. La figura di Leonora ispirò molti autori e compositori, tra questi Beethoven, che le dedicò la sua opera Fidelio. È talmente coinvolto dalla vicenda da ripensarla, da approfondirla, da rivederla, per sottolineare con tutta la forza e la maestria possibile la forza di questa donna, la forza dell'amore e della sua fedeltà che l'hanno condotta e guidata a compiere un atto di nobile eroismo, che era poi solo amore. Ludwig van Beethoven, Fidelio, opera in due atti, sul libretto di Josef Sonnleiter e Georg Friedrich Treitschke, da Jean-Nicolas Bouilly. Personaggi ed interpreti: Don Fernando, ministro, Dietrich Fischer-Dieskau, Don Pizarro, governatore della prigione, Hans Sotin, Florestano, un prigioniero, René Collo, Leonora, sua moglie, sotto il nome di Fidelio, Gundula Janowitz, Rocco, capo carceriere, Manfred Jungwirth, Marcellina, sua figlia, Lucia Popp, Chiacchino, portinaio della prigione, Adolf Dalla Pozza, Erster Gefangener, primo prigioniero, Karl Terkal, Zweiter Gefangener, secondo prigioniero, Alfred Stramek, Wiener Staatsopernchor, maestro del coro Norbert Balasch, Orchestra Wiener Philharmoniker, tutti sotto la direzione di Leonard Bernstein. Atto primo.

Shane.

0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il primo atto di Fidelio, opera in due atti sul libretto di Josef Sonnleitner e Georg Friedrich Treitschke da Jean-Nicolas Bouilly. Personaggi ed interpreti: Don Fernando, ministro, Dietrich Fischer-Dieskau, Don Pizarro, governatore della prigione, Hans Sotin, Lorestano, un prigioniero, René Collo, Leonora, sua moglie, sotto il nome di Fidelio, Gundula Janowitz, Rocco, capo carceriere, Manfred Jungwirth, Marcellina, sua figlia, Lucia Popp, Gioacchino, portinaio della prigione, Adolf Dalla Pozza, Erster Gefangener, primo prigioniero, Karl Terkal, Zweiter Gefangener, secondo prigioniero, Alfred Stramek, Wiener Staatsopernchor, maestro del coro Norbert Balasch, Orchestra Wiener Philharmoniker, direttore Leonard Bernstein.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Ludwig van Beethoven, Fidelio, atto secondo.